0: Emozione agli internazionali, gioisce per i successi del toscano e dell'idolo argentino, ma è costretta a salutare Matteo Arnaldi, sconfitto in 3-7 dal fenomeno spagnolo Odar, ed Elisabetta Cocciaretto, l'ultima azzurra rimasta ancora in corsa. Stoico Musetti contro Cerundolo, il numero 10 al mondo guadagna gli ottavi di finale al termine di un match sofferto in cui deve spesso rincorrere. Lorenzo alterna colpi da fuori classe a momenti in cui subisce troppo il gioco dell'avversario. Limitato da un problema muscolare, il cararino arriva a un passo dal perdere il primo set, ma non smette di lottare. Il pubblico di Roma gli dà una mano e nei punti decisivi Musetti mostra carattere e talento, vincendo una partita insidiosa, 7-6-6-4 in oltre due ore di gioco. Ottavi di finale anche per Luciano Darderi, che dopo essere stato sotto di un set e di un break, rimonta e batte l'americano Tommy Paul, semifinalista lo scorso anno quando fu battuto da Sinner. E a proposito, tra poche ore il numero uno al mondo tornerà in campo contro l'australiano Popirin. Oltre a Jannik, impegni anche per Bellucci, Pellegrino e Cobolli, ci attende un'altra giornata tinta d'azzurro.
1: La Serie A, sempre più viva la corsa per la Champions League, sentiamo Stefano Orsini.
2: Il Milan, sconfitto per 3-2 dall'Atalanta, si vede ora agganciato in classifica al quarto posto dalla Roma, che passa a Parma in una corsa per la Champions League sempre più accesa. Ederson porta in vantaggio i suoi, Zappacosta incrementa il bottino dei nerazzurri e Raspadori mette a segno il terzo gol che sembra aver chiuso la contesa. I fischi e la contestazione di San Siro si fanno sentire, Pavlovic a due minuti dal 90° però segna, Nkunku si procura e calcia un rigore che accende il finale nel quale i rossoneri hanno anche la palla del pareggio. Una Roma mai doma poi ribalta nel finale il match del Tardini. Alla doppietta di Malen, 13 gol in 16 gare, dopo le reti di Strefezza e di Keita, si è aggiunto il decisivo ingresso di Rensch, che prima segna e poi si procura il rigore che al minuto 101 ha permesso ai giallorossi di vincere per 3-2. Conquista poi un posto in Europa per la prima volta nella sua storia il Como, che grazie al solito Duvicas ha superato di misura il Verona. Lo 0-0 in casa con il Genoa permette alla Fiorentina di ottenere invece il punto della matematica permanenza in A. Alimenta nuove speranze di salvezza la Cremonese, che rifila 3 reti al già retrocesso Pisa. Vardi e compagni sono adesso a -1 dal Lecce. I gol di Bonazzoli ed Okereke rendono ancor più elettrizzanti gli ultimi 180 minuti di gioco. Questa giornata intanto si chiuderà con Napoli Bologna.
1: E allora ci colleghiamo con i nostri inviati, sono già pronti in diretta. Laura Tangherlini, buongiorno. Massimo Solani, Nello Di Costanzo. Dunque Massimo, partiamo da te, da quello che è accaduto in provincia di Terni, dove sono ancora in corso le ricerche, correggimi se sbaglio, di un uomo di 43 anni, aveva anche il braccialetto elettronico, aggredito a bordo di un autobus a colpi di martello la propria compagna. Dici di più.
3: Sì, buongiorno Adele. Allora, intanto partiamo dagli aggiornamenti sulle condizioni di Fatia El Afghani, così si chiama la donna di 43 anni che dicevi tu, è stata aggredita sabato pomeriggio a bordo di un autobus di linea alle porte della città. È stata aggredita dal marito, dall'uomo con cui era sposata, del quale al momento sono in corso le ricerche non soltanto in città ma sono state estese giustamente in tutta Italia, perché l'uomo in passato, nel recente passato, all'inizio dell'anno, aveva lavorato per un mese a Trieste dopo essere arrivato in Italia a novembre, e quindi in questo momento si sta cercando di capire se avesse contatti anche fuori della città, eventualmente dove, per provare a rintracciare quale sia stata la sua fuga. Sono sulle sue tracce i carabinieri, ovviamente, ma anche la polizia di Stato. Ora, quello che si cerca di ricostruire nel frattempo è stata la dinamica di ciò che è successo sabato, un'aggressione violentissima, brutale. L'uomo era a bordo dell'autobus che la donna era solita prendere per tornare in città, a Terni, dove viveva con la figlia e con la madre, dopo aver lasciato le persone di cui si occupava a Stroncone, proprio alle porte di Terni. L'uomo era già a bordo quando la donna è salita e l'ha aggredita immediatamente con un martello, l'ha colpita ripetutamente. A quel punto a bordo dell'auto c'era soltanto l'autista, una giovane donna, e un passeggero. Immediatamente è stato fermato il mezzo. L'uomo è prima scappato e poi tornato di nuovo sui suoi passi, è rientrato sull'autobus e è tornato a colpire di nuovo la moglie al cranio, procurandogli vastissime lesioni per le quali è stata operata già sabato pomeriggio e per il momento si trova ancora in rianimazione. E le indagini sono affidate ovviamente ai carabinieri, coordinati dal procuratore capo di Terni Antonio Laronga, e puntano a capire dove l'uomo possa essere fuggito in queste ore. Quello che si sa è un punto interrogativo molto importante, riguarda la questione del braccialetto elettronico. L'uomo infatti il 1° aprile era stato arrestato dopo che i carabinieri erano stati chiamati nella casa di Terni in cui viveva con la moglie, per una lite molto violenta, e l'uomo era stato processato per direttissima, gli era stato appunto imposto

0: braccetto elettronico, che è stato ritrovato insieme al martello usato per l'aggressione a pochi metri all'autobus. L'uomo se ne è quindi disfatto, non si capisce se l'abbia manomesso prima o dopo l'aggressione, comunque lo ha lasciato lì prima di scappare. Al momento le ricerche sono state vane, fin qua si continua a scavare nella sua cerca familiare, lui viveva con il fratello in questi ultimi mesi dopo l'allontanamento dalla casa e quindi si cerca di capire e ricostruire quale possa essere stata la sua fuga, eventualmente se ci sia o meno una rete che lo stia aiutando. Da Terni è tutto, la linea a voi.
1: Massimo, grazie. Ecco, ancora una volta, appunto, lo dicevi, il dettaglio più inquietante di questa vicenda è il fatto che si sia potuto, se le indagini dimostreranno questo, si sia potuto manomettere il braccialetto elettronico. Certo è che, insomma, se si trovava a poca distanza da quell'autobus, in qualche modo l'uomo è riuscito a liberarsene. Pronti a tornare da te anche dopo per tutti gli aggiornamenti. Grazie. Intanto, Massimo Solani, andiamo da Laura Taggerlini e torniamo alle novità sulla nuova indagine a Garlasco. Ci sono queste il modo in cui, insomma, la Procura di Pavia definisce quella che sarebbe stata, continuiamo ad usare il condizionale, l'aggressione di Andrea Sempio, cieca, sproporzionata, un annientamento furioso. Buongiorno di nuovo, Laura.
2: Eh sì, dunque la Procura di Pavia è convinta di avere elementi molto forti a carico dell'ormai unico indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, elementi capaci di scagionare completamente Alberto Stasi e far cadere quello che era il movente presunto che l'ha portato ad una condanna a 16 anni, cioè il movente pornografico. I legali di Sempio in tutto questo sono al lavoro per studiare le carte, hanno 20 giorni di tempo per decidere se far interrogare il loro assistito dai PM, ma già traperono le prime repliche, le prime spiegazioni dal alcuni di questi elementi di accusa che sono stati presentati in sede di interrogatorio il 6 maggio a Sempio. Gli inquirenti parlano di un'aggressione che dopo il rifiuto delle avance era diventata cieca e sproporzionata, volta ad annientare con colpi al volto e alla testa almeno 12 ogni traccia della persona che si era opposta a queste avance. Sempio, che avrebbe mentito per oltre 20 anni sullo scontrino di un parcheggio che gli assicurava un alibi, in realtà dicono gli era stato dato questo scontrino dalla madre, avrebbe mentito sulle telefonate notturne a casa Poggi, avrebbe anche mentito su quelle fatte al fratello della vittima. E poi questi video intimi

0: stato là semplicemente perché gli era comodo, perché appunto quest'isola ecologica si trovava proprio in prossimità del suo luogo di lavoro.
1: Laura, grazie. Intanto, prima di andare da Nello Di Costanzo, voglio darvi conto di questa ultim'ora. Torniamo sul contagio di antivirus. Fra poco vi facciamo ascoltare anche quello che è il punto del professor Bassetti sulla questione. Ma appunto c'è un'ultim'ora che arriva dagli Stati Uniti. Il Dipartimento della Salute statunitense ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani che erano a bordo della nave, che sono stati rimpatriati, risulta positivo all'antivirus, un altro leggermente positivo al virus. Il caso si fa particolarmente problematico perché, come abbiamo raccontato nel corso della nostra mattina insieme, proprio per i 17 passeggeri statunitensi Donald Trump avrebbe deciso di non imporre la quarantena obbligatoria, che invece è stata caldamente raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi si apre da questo punto di vista uno scenario che non conosciamo. Vogliamo sentire il professor Bassetti, tornando appunto alla questione che riguarda l'antivirus.
2: L'attenzione di tutto il mondo è oggi sulla nave da crociera dove i passeggeri stanno sbarcando, ma è importante non focalizzare l'attenzione su quella nave dove naturalmente ci sono persone che potenzialmente potrebbero essere contagiate e che saranno in quarantena, ma per la circa trentina di passeggeri che sono scesi da quella nave ormai 15 giorni fa e che sono tornate nelle loro case. Allora, quali sono le considerazioni che possiamo fare? Non è certamente un nuovo Covid, perché questo è un virus che, a differenza del Covid che era sconosciuto, è un virus che conosciamo bene da oltre 50 anni, anzi per l'esattezza sono più di 70 anni che questo virus è conosciuto. La seconda considerazione è che la contagiosità è molto diversa. Il Covid era più contagioso e quindi era più facile che le persone si potessero contagiare anche stando vicino a una persona che era in quel momento sintomatica. La terza considerazione è che probabilmente gli asintomatici non trasmettono l'infezione. Questo è un dato molto importante e differente rispetto al Covid. Certamente ci sono alcuni dati negativi. Uno su tutti è la elevata letalità, 50%, il fatto che non ci siano vaccini e il fatto che in qualche modo non abbiamo dei farmaci. In questo momento ci sono 4 persone in Italia che sono monitorate, quindi che cosa bisogna fare in questo momento? Ci sono state delle persone che hanno avuto dei contatti con quelle 30 persone sbarcate, bisogna che stiano in isolamento fiduciario a casa e che se hanno dei sintomi li riportino rapidamente alle autorità sanitarie in modo tale che verranno testati per quanto riguarda gli esami specifici per l'antivirus. Non c'è bisogno di avere nessun allarme, però potremmo forse tirare un definitivo sospiro di sollievo tra purtroppo 4 o 5 settimane, come peraltro ha detto oggi anche hanno detto oggi funzionari dell'OMS, quindi saremo fuori, diciamo, da questa problematica a metà del mese di giugno. Stiamo tranquilli, al momento non c'è nessun rischio pandemico, non c'è nessun rischio simile al Covid, ma dobbiamo fare la massima attenzione.
1: Ecco, questo è il punto con il professor Bassetti sull'antivirus. Vi abbiamo restituito le ultime notizie. Andiamo adesso ad Arzano, andiamo ad Nello Di Costanzo. Siamo in piena terra dei fuochi, la bonifica è in corso per una galleria tombata con i rifiuti, Nello.
3: Sì, buongiorno. La bonifica partirà a breve, tra pochi minuti. Tutto è stato predisposto minuziosamente. Noi ci troviamo in una rotonda dove c'è appunto l'ingresso di questa galleria che crollò 30 anni fa. Si aprì una voragine dove morirono anche 11 persone, tra le quali una ragazzina di 11 anni, il cui corpo non è stato mai più ritrovato. E pensate, un tunnel colmo di rifiuti di ogni genere, rifiuti tombati. La scoperta fu fatta 9 anni fa di questa galleria colma di rifiuti da un collega, un giornalista del quotidiano Roma, Giuseppe Bianco. Allora, Giuseppe, cosa hai scoperto?
4: Allora, nel 2019, anche a seguito di segnalazioni di cittadini, abbiamo scoperto che le ecomafie avevano trasformato la galleria in una discarica praticamente di rifiuti tombati, celandolo praticamente agli occhi. Rifiuti di ogni genere sono stati sversati in questi anni e non è invero pensare che durante la faida ci possa essere stata anche qualche...
3: Sì, perché qui c'è stato, qui siamo al confine con il quartiere di Secondigliano, con Scampia, c'è stato negli anni scorsi una

0: cruenta guerra di Camorra e potrebbe questa bonifica dare risultati
1: Nello,
0: importanti.
1: Nello, rapidissimamente, prima di ascoltare la risposta,
2: veniva utilizzata anche come
1: solo un attimo, torniamo subito da te Nello, così ascoltiamo bene la risposta. Devo salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, andiamo avanti su Renews 24.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
2: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima.
3: José prima.
2: José prima.
4: Assistenza clienti prima, mi dica.
2: José prima.
5: Certo, basta diventare cliente prima.
2: Però poi José prima. Respect.
6: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
9: Il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
10: Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi.
11: Nuovo? No! Lavato con Per Lana.
12: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli
13: e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
15: Buongiorno.
16: Buongiorno Leo.
17: Da sempre siamo la voce di chi crea valore. E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu.
18: Grazie, Rob.
17: Siamo Confcommercio.
19: Raga, va bene qui?
17: Per gli amici... Confcom.

I nostri titoli: lotta ancora per la vita, la donna grida dal marito su un pullman nel Ternano, l'uomo è ricercato, aveva l'obbligo del braccialetto elettronico, senza riscontro invece in Friuli le segnalazioni di avvistamento della donna scomparsa 3 settimane fa dal Piacentino con i 2 figli e 4 cani, sono sotto sorveglianza ma non hanno sintomi. 4 italiani che hanno viaggiato con la donna morta per antivirus, molto basso il rischio in Europa. Lo sport, agli internazionali di Roma, oggi in campo Sinner contro l'australiano Papiri, in già gli ottavi, gli altri azzurri Musi.

0: Zetti e Darderi, eliminato Arnaldi. Il Milan perde in casa con l'Atalanta e viene agganciato al quarto posto, l'ultimo utile per la Champions, dalla Roma che vince nel recupero a Parma. Buon inizio di settimana da Buongiorno Italia, la nostra informazione in diretta come sempre da Milano e da Napoli. Andiamo da Andrea Siano.
1: Buongiorno a Giorgia Porlio, bentrovati anche da Napoli. Andiamo subito in Umbria, dove si cerca quell'uomo che ha ferito a martellate una donna a bordo di un autobus. Lei resta in gravi condizioni. Tutti gli aggiornamenti subito in diretta con Massimo Solani. Massimo, siamo da te.
2: Sì, lotta ancora fra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Santa Maria di Terni. Fatia El Afghani, la donna di 43 anni che sabato è stata colpita e aggredita dal marito a bordo di un autobus colpito a martellate. La donna è gravissima, mentre le ricerche dell'uomo sono state estese in tutta Italia. L'uomo Mohamed El Messaoudi, di 42 anni, è scappato immediatamente dopo l'aggressione e si è liberato del braccialetto elettronico, oltre che dell'arma con cui aveva appena colpito la moglie, lasciando a poche distanza dall'autobus a bordo del quale si è svolta l'aggressione. L'uomo indossava il braccialetto elettronico dal 1 aprile, perché era stato arrestato a seguito della denuncia presentata dalla figlia minorenne della donna con cui era sposato in Marocco da qualche tempo e con la quale si era ricongiunto in Italia proprio a novembre dello scorso anno. Le ricerche, dicevamo, sono estese in tutta Italia perché l'uomo a gennaio ha lavorato per un mese a Trieste come rocciatore prima di licenziarsi e fare ritorno a Terni, dove erano iniziate le vessazioni ai danni della moglie che aveva più volte minacciato, della quale non accettava i comportamenti troppo occidentali, e per questo l'ennesima lite, il 1 aprile, è degenerata poi in una vera aggressione perché è interrotta dai carabinieri. Lui fu processato per direttissima e gli fu imposto il braccialetto elettronico, che però non è bastato a tenere lontano dalla donna sabato, quando l'ha aggredita a bordo di un autobus alle porte di Terni. Da Terni è tutto. Intanto a voi.
1: Con la rassegna stampa vi parliamo del caso Antivirus, ne discuteremo e approfondiremo anche durante questa puntata, ma Repubblica, nel frattempo in falsa apertura, parla di Antivirus che fa paura, più controlli alle frontiere, e vedete nella foto le operazioni di sbarco ieri a Tenerife della nave infetta, la famosa nave da crociera partita in Argentina e poi arrivata fino a Capoverde. Il nostro ministero allerta i medici per porti e aeroporti, ma il titolo di apertura di Repubblica è sul governo e sullo strappo di Giuli e azzerati verdi dello staff ministeriale via Merlino e Proietti, ira di Palazzo Chigi, ma il ministro tira avanti e dice o io oppure loro. Voli nel caos, sarà una giornata difficile, lo leggiamo dal sito di Rai News 24, attesi forti disagi per lo sciopero dei voli, dalle 10 alle 18 si fermano i controllori ENAV e personale di terra, oltre 100 voli già cancellati da Ita Airways. EasyJet annuncia pesanti disservizi. Gli esteri invece sul Corriere della Sera, Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano degli Stati Uniti per la tregua, ma il presidente degli Stati Uniti la ritiene inaccettabile. Ovviamente ripercussioni in tempo reale anche sulle quotazioni del future del Brent, le vedete, le prendiamo da investing.com. Il petrolio al barile è quotato sui $105 o poco più, con un rialzo di oltre 4 punti percentuali, circostanza che ovviamente determina immediati riflessi anche sui consumi e sulle rate dei mutui. Lo scrive la Nuova Sardegna, gli effetti del conflitto sull'isola, l'esperto, meglio scegliere il tasso fisso in questa fase di forte incertezza. Noi torniamo da Giorgia perché ci sono novità sulla ricostruzione del delitto di Garlasco.
0: Un video inedito che ricostruisce una scena di un'aggressione furiosa, così la definiscono gli inquirenti, ma ci dice tutto Arianna Garavaglia.
3: Costruzione in 3D della scena del crimine. Nel video un avatar creato partendo dalle misure di Andrea Sempio, l'uomo che per la procura di Pavia aggredisce Chiara dopo il rifiuto a un approccio sessuale. Sempio, scrivono i PM, va nella villetta, lei apre la porta in pigiama, ignara dei rischi, lo scaccia, nasce uno scontro fisico, l'aggressione diventa cieca, sproporzionato, un annientamento furioso, si legge. A scatenare l'ossessione sarebbe stato il video intimo fra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. I magistrati sono convinti che Sempio lo abbia visto. E ancora, secondo i magistrati, il ticket del parcheggio Vigevano il giorno del delitto non è suo. Quella mattina il cellulare di Sempio aggancia la cella telefonica Garlasco. Agli atti anche un biglietto con la parola assassino che il 38enne butta in un sacco della spazzatura recuperato dai carabinieri. Solo un appunto per uno spettacolo, la versione del suo avvocato.
0: E la rassegna, la notizia la ritroviamo anche sulle pagine del Gazzettino, ma è un'altra notizia di cronaca che ci interessa, quella di una baby mamma di 17 anni stuprata dal suo coinquilino. È accaduto a Marghera, si parla di una violenza shock, mentre era con un altro uomo e il marito era

0: Era entrato con un mal di pancia, doveva sottoporsi a una risonanza per chiarire l'origine di questo dolore. Ovviamente il magistrato di turno ha aperto un fascicolo. E andiamo in Friuli, dove proseguono le ricerche della mamma e dei due figli adolescenti scomparsi dal Piacentino. La loro auto è stata ritrovata proprio lì, ma ci aggiorna Andrea Saule.
1: Se n'è andato dal Friuli nel primo pomeriggio di ieri senza notizie il padre dei due adolescenti di 14 e 16 anni scomparsi nei boschi al confine con la Slovenia assieme alla madre Sonia Bottacchiari. La famiglia piacentina non ha lasciato nessuna traccia dal 20 aprile, giorno della sparizione. Campo base delle ricerche a Tarcento, dove è stata trovata l'auto con la quale i tre e i quattro cani sarebbero arrivati dall'Emilia. Mentre le forze dell'ordine procedono sulla base dell'ipotesi di reato di sottrazione di minore, continuano ad arrivare numerose segnalazioni, però finora non hanno portato ad alcun elemento e risultati. In assenza di nuovi elementi utili dalla prefettura, probabile arrivi già oggi l'ordine di interrompere le ricerche. Il padre ha lanciato un ultimo accorato appello: chi ha visto qualcosa lo faccia sapere.
0: E nessuna traccia anche di un uomo scomparso in provincia di Matera, Andrea?
2: Sì, è accaduto a Scanzano, l'uomo ha 52 anni e non c'è davvero nessuna traccia di lui. Ma andiamo subito ad Alessandro Panucci, che è a Potenza, in particolare nella città ionica, è arrivata anche la moglie dalla Germania.
3: Forze dell'ordine, volontari, cani molecolari, droni e un elicottero, tutti, inclusa la moglie, alla ricerca del 52enne scomparso da Scanzano Ionico. Venerdì sera l'uomo, di professione autotrasportatore, era tornato dalla Germania per aiutare i familiari nella ristrutturazione della casa. Nessun elemento particolare è emerso dalle ispezioni nell'abitazione e nell'auto di Nicola Scarascia, regolarmente parcheggiata. L'ultima volta sarebbe stato visto nei della farmacia del paese. Si è risaliti all'ultimo prelievo in denaro effettuato, mentre il cellulare risulta irraggiungibile. L'uomo, riconoscibile da un codino, al momento della scomparsa indossava una felpa celeste, jeans e uno smanicato nero.
2: Con la rassegna stampa andiamo nel Lazio. I colleghi della TGR Lazio ci segnalano un incidente, uno scontro fra due moto in Viale Marconi a Roma. Morti due ragazzi, le vittime 21 e 22 anni. L'incidente all'altezza della svolta per San Paolo. Invece da Repubblica Napoli l'apertura con gli spari ai quartieri. Ferito un uomo, rissa e omicidio a Porta Capuana. Riesplode la violenza in centro a Napoli. Ma facciamo il punto su quanto accaduto in queste ultime ore con il servizio di Giovanni Messina.
4: Non ce l'ha fatta l'uomo originario del Burkina Faso, accoltellato durante una violenta rissa scoppiata a Porta Capuana. Gravi le ferite riportate. È stato trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Aveva 32 anni. Momenti di forte tensione. La polizia è dovuta intervenire con più volanti per sottrarre l'aggressore al linciaggio della folla. L'uomo, un 58enne di origine tunisina, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ormai risse e aggressioni non si contano a Porta Capuana e cresce l'esasperazione di residenti e commercianti. Ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, l'uomo ferito con due colpi di pistola in vico Mondragone, ai quartieri spagnoli. Si tratta di un 48enne già noto alle forze dell'ordine. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro e del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli.
2: E resta in prognosi riservata quel ragazzo minorenne ferito sempre in centro a Napoli, vicino al luogo dove fu ucciso il giovane musicista Giovan Battista Cutolo. Gli aggiornamenti qui in studio con Ivan Palumbo.
5: Le condizioni del 14enne restano critiche, anche se è stato estubato dopo aver subito un intervento chirurgico. A provocargli le ferite un altro minorenne, 15 anni, almeno 3 coltellate all'altezza del torace e dell'addome, dopo una lite scoppiata davanti alla folla in piazza Municipio, a due passi dalla sede del Comune di Napoli, zona molto frequentata dai giovani, soprattutto nel weekend. Stando alle ricostruzioni, i due si conoscevano. La vittima avrebbe salutato la fidanzatina dell'altro adolescente e sarebbe stato colpito prima con il casco, poi con il coltello. Arrestato e portato in comunità, l'aggressore deve rispondere di tentato omicidio.
2: Un'ultima ora, le procure di Bari e Foggia, la direzione distrettuale antimafia hanno scoperto nel Foggiano un giro di estorsioni a danni di imprenditori, 18 le misure cautelari che stanno eseguendo le squadre mobili di quelle città. E noi torniamo da

0: Giorgia perché si indaga su una misteriosa morte in casa.
1: Quella che sembrava una caduta accidentale potrebbe essere stata invece un'aggressione alle spalle della vittima. È accaduto nel Parmense, ma vediamo come, con Roberta Castellano da Bologna.
2: Enrico Rozzi, 52 anni, titolare di una ditta per la riparazione di macchine agricole, era stato trovato privo di sensi all'alba del 2 maggio a pochi metri da casa a Mamiano di Traversetolo ed è morto due giorni dopo. Aveva una ferita sulla nuca, su braccia e mani, nessun segno di difesa. Una persona ben voluta che viveva con la compagna e i due figli. Aveva trascorso la serata con amici e al rientro si era fatto lasciare all'inizio di una strada privata. Sono state trovate macchie di sangue sui muri di due abitazioni, come se si fosse appoggiato. Due le ipotesi: che sia stato colpito alle spalle oppure che sia caduto e il trauma cranico gli abbia fatto compiere movimenti apparentemente senza senso. Indagano i carabinieri mentre i RIS cercano di ricostruire la dinamica esatta.
1: Ancora cronaca dal sito della TGR Piemonte con la notizia di un uomo texano fuggito dagli Stati Uniti in Italia, ora si trova nel carcere di Torino e è accusato di aver ucciso la moglie incinta, chiederà un'attenuazione della misura cautelare in carcere. L'intervista all'avvocato, perché se fosse invece estradato negli Stati Uniti per lui potrebbe essere prevista la pena di morte. Ed è invece stato condannato in via definitiva per omicidio il comandante di un peschereccio che affondò 11 anni fa per un nubifragio. Tutti i dettagli con Andrea Taffi da Ancona.
3: È un 34enne pugliese ad essere stato condannato in via definitiva per omicidio colposo aggravato a seguito di naufragio e per violazioni al codice della navigazione per quanto avvenuto a largo di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. L'uomo, che deve espiare una pena residua di 5 anni e 6 mesi, ora si trova nel carcere di Fermo. Secondo i magistrati di Ancona, il peschereccio si ribaltò vicino a un impianto di miticoltura a causa delle condizioni meteo avverse e del carico eccessivo. A perdere la vita quattro dei sei marittimi a bordo, si salvarono il comandante, oggi arrestato, e un 37enne.
1: Andiamo in Puglia ad Andrea per un omicidio brutale.
0: Sembra stringersi il cerchio attorno a un gruppo di ragazzi che avrebbe pestato fino a ucciderlo, un maliano a Taranto. Collegato da Bari c'è Danilo Giannese. Danilo, sembra definirsi un quadro inquietante attorno a questa vicenda.
4: Ad uccidere Sakari Bacò, bracciante agricolo 35enne originario del Mali, sarebbe stato proprio un gruppo di giovanissimi, tra i quali forse anche minorenni, e quanto emerge dalle indagini della polizia dopo aver analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso i momenti della brutale aggressione avvenuta nel cuore della città vecchia di Taranto. La vittima stava andando al lavoro in bicicletta, sarebbe nata una discussione con un gruppo di giovani in piazza, poi degenerata velocemente. Sakò è stato ucciso con un'arma non ancora recuperata, forse un cacciavite, un omicidio che scuote la città proprio nei giorni dei festeggiamenti del patrono San Cataldo.
0: E invece potrebbe appartenere a un senza fissa dimora il corpo rinvenuto ad Acilia dopo l'incendio di un vivaio abbandonato. Il punto con Davide Fiorani, che è a Roma.
5: Difficile dare un nome al corpo carbonizzato dall'uomo emerso dalle fiamme domate dai vigili del fuoco di Ostia in un ex vivaio ad Acilia, sul litorale romano, a due passi dalla capitale. La vittima deceduta nel rogo, che non gli ha lasciato scampo, forse sorpreso nel sonno. Il fuoco ha avvolto e distrutto il capanna abbandonato dove trascorreva la notte, una casetta in legno all'interno di un'area recintata dove però si può entrare molto facilmente. La polizia indaga per risalire all'identità della vittima. Nello stesso luogo, 4 anni fa, a perdere la vita era stato un giovane di 16 anni.
0: Chieti del centro dell'Abruzzo, vi leggiamo il titolo di apertura: investita da due scooter, grave, una 31enne a Vasto stava correndo sulla ciclo pedonale, gli autori dell'investimento in fuga sarebbero tutti minorenni, scattano le indagini, c'è un appello anche su Facebook per trovare i responsabili. Dal quotidiano di Puglia riprendiamo anche questa notizia di uno scontro in moto, il ragazzo di 17 anni vittima di questo incidente non ce l'ha fatta, è stata una domenica fatale fra Gravina, Monopoli e Barletta con altri due morti. E poi infine, cambiando argomento, dall'Unione Sarda, sanità, caos sui medici di base, sedi scoperte sull'isola di Sardegna, occupati solo 70 posti su 496, quasi tutti

0: Cagliari e Sassari. Restiamo in tema per certi versi, ne abbiamo parlato in apertura dell'antivirus, c'è preoccupazione per quei quattro italiani, Giorgia, che erano a bordo della nave a Capoverde.
1: Sì, in realtà stanno bene e non hanno sintomi, lo dicevamo, sono quattro le persone in Italia monitorate per l'antivirus, erano tutte a bordo di quel volo su cui era salita la donna olandese poi morta in Sudafrica. I quattro passeggeri rintracciati si trovano rispettivamente in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Allo stato attuale la conoscenza, il contagio da uomo a uomo è limitato e l'OMS ha classificato questo rischio come basso. E ne abbiamo parlato in apertura al volo, in rassegna, le prenotazioni calano, siamo in Veneto, il rischio voli frena le voglie di vacanze e ovviamente stiamo parlando delle conseguenze di quanto sta accadendo con la crisi in Medio Oriente. Torniamo ad Andrea per altra cronaca.
0: Si torna a sparare in Sicilia, a Palermo in particolare, al CEP e allo ZEN, in collegamento Salvatore Fazio. Ecco Salvatore, sono episodi che riportano un po' la nostra memoria al passato, ma diciamo recentemente c'è vivacità lì a Palermo.
2: Sì, la ricostruiamo, quelle che sono le indagini, familiari e amici della vittima vengono ascoltati dagli inquirenti che stanno ricostruendo le ultime ore del 34enne ucciso a colpi di pistola alla periferia di Palermo, si analizzano i filmati di videosorveglianza e i precedenti dell'uomo per droga e rapina. Non si esclude un regolamento di conti tra bande criminali, nelle ore successive qualcuno ha sparato contro una macelleria e un panificio, in questo caso quando con una calascia è stata distrutta la vetrata all'alba, c'erano già i dipendenti al lavoro che hanno rischiato di essere colpiti. Azioni simili alle intimidazioni avvenute recentemente contro una serie di negozi e locali.
0: Per oltre 7 mesi ha vissuto con una pinza chirurgica delle forbici all'interno del suo addome. La storia di una donna di 53 anni operata ad ottobre in una clinica di Napoli per una addominoplastica. Settimane, mesi, dolori lancinanti, poi grazie a una tacca scoperta il chirurgo che l'aveva operata avrebbe dimenticato le forbici all'interno del suo addome. Questa donna sta bene, sta meglio perché ieri è stata operata, sono state rimosse le forbici, ovviamente è stata sporta una denuncia. E ora noi torniamo al nord perché diamo un'occhiata molto molto singolare in Val d'Aosta a un uomo preistorico.
1: Delle tecniche investigative forensi hanno ricostruito il volto di quest'uomo sepolto in una tomba collettiva all'area megalitica di Aosta. Vediamo il servizio di Loredana Pianta.
3: Quattromila anni dopo, l'emozione di recuperare il suo sguardo, vissuto nell'età del rame, fra i 45 e i 55 anni, sepolto nel Dolmen 2, tomba centrale nella spianata dell'area archeologica di Saint-Martin de Corleana d'Aosta, su cui è nato il megamuseo. Con le tecniche investigative forensi, utilizzate per identificare vittime sconosciute, è stato ricostruito il suo viso, in un video proiettato accanto al cranio, da cui tutto è partito. Quello di uno dei 39 individui sepolti nella tomba collettiva fra il IV e il II millennio a.C.
4: C'era l'interesse di vedere, di cercare di capire quale poteva essere il volto a livello scientifico dell'individuo, di un individuo così particolare da essere sottoposto a ben due interventi di trapanazione cranica in un periodo così antico. Potrebbero essere legate dei motivi terapeutici dovuti forse a una sorta di macrocefalia.
3: A condurre lo studio l'ARC Team di Trento, che ha fatto ricerca anche su Ötzi, la mummia preistorica più famosa del mondo.
1: E si è conclusa la Donata Nazionale degli Alpini a Genova. Migliaia di alpini hanno sfilato per le vie della città. Lo vediamo nella fotonotizia a centropagina della TGR Liguria. 3 giorni non stop. Ora il passaggio di testimone perché la prossima edizione sarà a Brescia. E lo sport con la corsa alla Champions che non si arresta, ma vediamo le partite con Stefano Orsini.
5: Il Milan sconfitto per 3-2 dall'Atalanta si vede ora agganciato in classifica al 4° posto dalla Roma che passa a Parma in una corsa per la Champions League sempre più accesa. Ederson porta in vantaggio i suoi, Zappacosta incrementa il bottino dei nerazzurri e Raspadori mette a segno il 3° gol che sembra aver chiuso la contesa. I fischi e la contestazione di San Siro si fanno sentire, Pavlovic a 2 minuti dal 90° però segna, Nkunku si procura e calcia un rigore che accende il finale nel quale i rossoneri hanno anche la palla del pareggio.

0: Una Roma mai doma poi ribalta nel finale il match del Tardini. Alla doppietta di Malen, 13 gol in 16 gare, dopo le reti di Strefezza e di Keita, si è aggiunto il decisivo ingresso di Rensch, che prima segna e poi si procura il rigore che al minuto 101 ha permesso ai giallorossi di vincere per 3-2. Conquista poi un posto in Europa per la prima volta nella sua storia il Como, che grazie al solito Duvikas ha superato di misura il Verona. Lo 0-0 in casa con il Genoa permette alla Fiorentina di ottenere invece il punto della matematica permanenza in A. Alimenta nuove speranze di salvezza la Cremonese, che rifila 3 reti al già retrocesso Pisa. Vardi e compagni sono adesso a -1 dal Lecce. I gol di Bonazzoli ed Okereke rendono ancor più elettrizzanti gli ultimi 180 minuti di gioco. Questa giornata intanto si chiuderà con Napoli Bologna.
1: Dal calcio al tennis, a Roma sono in corso gli internazionali. Andrea, dici tutto tu.
2: Oggi è una giornata importante perché Sinner affronta Popirin, ma nel frattempo sia Dardari che Musetti centrano il loro obiettivo, innanzitutto gli ottavi di finale. Sentiamo tutti i particolari con Massimo Fanelli.
3: Le lacrime trattenute a stento di Lorenzo Musetti, la rimonta prodigiosa di Luciano Dardari. L'Italia del tennis vive un'altra giornata di emozioni agli internazionali. Gioisce per i successi del toscano e dell'idolo argentino, ma è costretta a salutare Matteo Arnaldi, sconfitto in 3-7 dal fenomeno spagnolo Hodar, ed Elisabetta Cocciaretto, l'ultima azzurra, rimasta ancora in corsa. Stoico Musetti contro Cerundolo. Il numero 10 al mondo guadagna agli ottavi di finale al termine di un match sofferto in cui deve spesso rincorrere. Lorenzo alterna colpi da fuori classe a momenti in cui subisce troppo il gioco dell'avversario. Limitato da un problema muscolare, il cararino arriva a un passo dal perdere il primo set, ma non smette di lottare. Il pubblico di Roma gli dà una mano e nei punti decisivi Musetti mostra carattere e talento, vincendo una partita insidiosa 7-6-6-4 in oltre 2 ore di gioco. Ottavi di finale anche per Luciano Dardari, che dopo essere stato sotto di un set e di un break rimonta e batte l'americano Tommy Paul, semifinalista lo scorso anno quando fu battuto da Sinner. E a proposito, tra poche ore il numero uno al mondo tornerà in campo contro l'australiano Popirin. Oltre a Jannik, impegni anche per Bellucci, Pellegrino e Cobolli, ci attende un'altra giornata tinta d'azzurro.
2: E l'abbiamo sentito anche dal collega Maurizio Fanelli, dunque attesa per Sinner, anche Tutto Sport che ha un'apertura sul campionato di calcio. Vedete nella parte bassa alle 15 l'appuntamento contro il gigante Popirin per il numero uno al mondo, le lacrime di gioia di Musetti e Dardari che esalta il foro con il suo tennis. Dalla Gazzetta dello Sport invece vi leggiamo del giro. E in particolare del Milan beffato, 250.000 tifosi a Sofia innanzitutto, poi del Milan beffato, del bis di Meunier e domani in Calabria in attesa delle tappe più importanti che ci saranno proprio nel nostro paese. La prima cosa bella di oggi ci porta in provincia di Trento, a Rovereto, dove Antonio e Sonia sono due coniugi che hanno accolto in una sorta di famiglia allargata 8 ragazzi di diverse etnie, diverse provenienze, con delle difficoltà. Un figlio biologico, lei è una fisioterapista, ma la loro casa è come un abbraccio ampio che include questi ragazzi, ne comprende le difficoltà e crea una rete di relazioni positive in grado di dare un futuro non solo a loro ma proprio anche a questi ragazzi con un passato complicato. Le previsioni del tempo, vediamo come sta andando sulla nostra penisola con Luca Ciceroni.
4: Andrea, buongiorno, un saluto a tutti quanti e buon inizio di settimana. Abbiamo un abbassamento del flusso perturbato atlantico e quindi molte nubi, piogge e temporali sono previsti soprattutto al nord nella giornata odierna. La grafica ce lo mostra, si salverà in parte la Romagna e soprattutto per quanto riguarda il centro Italia il medio versante adriatico. In Appennino invece avremo instabilità, tra l'altro abbiamo allerta meteo gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico sia sulla Lombardia che sull'Umbria, ma anche sull'Alta Toscana, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, e qui avremo fenomeni di forte intensità. Al sud invece la situazione è completamente diversa, abbiamo tempo stabile, in prevalenza soleggiato e temperature elevate. Andiamo a vedere adesso le temperature previste per la giornata di oggi, sono valori al di sopra della media al sud, tendono a scendere invece al nord, abbiamo minime e massime. È tutto, buona giornata.
2: C'è tempo anche per un nuovo titolo di giornale, possiamo dare ancora uno sguardo alla rassegna stampa perché è una curiosità, parliamo spesso di overtourism, ebbene l'altra fascia dell'overtourism può essere anche l'aumento dei furti nelle stazioni, sembra una cosa tirata fuori dagli anni 60 e 70, invece no, accade ancora, per esempio a Termini e a Tiburtina.

0: furti di bagagli che vanno ad alta velocità, 7 minuti per colpire. Ci sono stati anche degli arresti. È davvero tutto per oggi. Buongiorno Italia, torna domani.
1: Buonasera, buongiorno Regione, grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, due tagliandi in omaggio inclusi.
1: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
2: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
3: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Festeggia i 50 anni di Per Lana. Acquista due prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
5: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
6: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
7: Il barbacozzo che mi affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te.
8: Hello.
7: Ehi là, ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
8: And the second?
7: And the second. Due barbacotti.
9: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
10: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
11: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia. Per te che non ti fai fermare. Per te che vuoi stare bene. Per quelli che hanno la forza di essere unici, c'è la forza degli integratori Iovis. Con miliardi di probiotici e fermenti rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica come te.
12: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
13: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
14: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
15: Lei chi?
14: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
15: e... Non la cambiamo mai.
16: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.

0: Buongiorno e bentrovati, buon lunedì 11 maggio, la vostra settimana inizia con Buongiorno Regione ma anche con uno sguardo all'andamento meteorologico. In studio abbiamo come sempre Vincenzo Capozzi, Rai Meteo, bentrovato Vincenzo, buon inizio settimana anche a te. Tempo variabile, la temperatura è alta, è mite, però che cosa sta accadendo?
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno a te, buon inizio di settimana. Siamo alle prese con una ventilazione umida ma relativamente

0: Mite proveniente da sud-ovest, dunque venti di libeccio che addensano banchi nuvolosi su gran parte del nostro territorio. Queste immagini che state già vedendo da qualche secondo alle mie spalle ci portano in costiera amalfitana, più precisamente ad Atrani, dove come vediamo ecco, la giornata si è aperta con cielo grigio e anche nel segno di condizioni non ottimali del moto ondoso proprio a causa di questi venti provenienti da sud-ovest. Le nubi insisteranno su molti settori della nostra regione nella prima parte della mattinata, causando qualche isolata pioggia soprattutto a ridosso delle aree appenniniche. In seguito vi sarà spazio per schiarite che saranno anche ampie nel corso del pomeriggio. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni rispetto alla giornata di ieri, ma per tutti i dettagli ci rivedremo più tardi. Andrea.
1: Grazie Vincenzo, a tra poco. Nel nostro sommario tanta cronaca, ne parleremo, una giornata di disagi anche per chi deve volare, dunque c'è uno sciopero dei controllori di volo che farà sentire ovviamente le sue ripercussioni anche in Campania, a Napoli in particolare. Vi parleremo anche del Campania Young Festival e andremo ad Arzano dove inizia la bonifica finalmente di quella grotta, di quella galleria ridotta a una grotta di fatto e a un accumulo di rifiuti incontrollati. Ivan Palumbo accanto a me, buongiorno Ivan, lo spazio è proprio dedicato alle news, dicevamo cronaca perché purtroppo nelle ultime 24 ore a Napoli insomma, è successo di tutto.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è successo di tutto, risuonano tra l'altro ancora più forti le parole pronunciate da Papa Leone XIV in Duomo a Napoli. Parlava il Papa di una città di mille colori ma insanguinata dalla violenza. Parole che trovavano ovviamente riscontro nei fatti accaduti nel recente passato e che trovano ulteriore riscontro nei fatti più recenti. E allora andiamoli a leggere questi fatti nel titolo d'apertura delle edizione napoletana di Repubblica. Spari ai quartieri, ferito un uomo, rissa e omicidio a Porta Capuana. Parliamo di due episodi distinti, andiamoli ad approfondire nel servizio di Giovanni Messina.
3: Non ce l'ha fatta l'uomo originario del Burkina Faso, accoltellato durante una violenta rissa scoppiata a Porta Capuana. Gravi le ferite riportate. È stato trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Aveva 32 anni. Momenti di forte tensione. La polizia è dovuta intervenire con più volanti per sottrarre l'aggressore al linciaggio della folla. L'uomo, un 58enne di origine tunisina, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ormai risse e aggressioni non si contano a Porta Capuana e cresce l'esasperazione di residenti e commercianti.
4: Vivere e lavorare è un po' difficile, ma ci vogliono di più la forza dell'ordine nel territorio.
5: Tutta la settimana c'è un po' di presidio e la domenica, il sabato e la domenica diventa terra di nessuno. Non ce la facciamo più. Noi commercianti e ci abitiamo pure qua, non si può vivere più.
3: Ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, l'uomo ferito con due colpi di pistola in vico Mondragone, ai quartieri spagnoli. Si tratta di un 48enne già noto alle forze dell'ordine. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro e del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli.
2: E l'escalation di violenza era cominciata già sabato sera con un accoltellamento in piazza Municipio tra due giovanissimi protagonisti, due adolescenti. Andiamo a leggere il titolo d'apertura dell'edizione napoletana del Maltino, coltelli in cella un 15enne, voleva uccidere per gelosia. Ci sono anche le parole del padre dell'indagato, se ha sbagliato deve pagare. Questo 14enne sarebbe stato ferito per aver salutato la ragazza dell'aggressore, è in condizioni critiche. Ma per tutti gli aggiornamenti andiamo a vedere il servizio di Lilli Viccaroteo.
6: La prognosi resta riservata, ma c'è qualche timido segnale di ripresa che arriva dalla rianimazione dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il ragazzino accoltellato sabato sera è stato ricoverato d'urgenza ed operato in seguito alla violenta aggressione di cui è stato vittima. Ha subito un delicato intervento chirurgico e nel primo pomeriggio di ieri è stato estubato e ora respira autonomamente. A colpirlo con almeno tre fendenti sferrati con un coltello a farfalla dalla lama di 8 cm è stato un 15enne in seguito ad una lite scoppiata probabilmente per uno sguardo di troppo ad una ragazzina. In pochi attimi sono arrivati sul posto i vigili urbani che erano in zona per il controllo del territorio. La tempestività dei caschi bianchi ha permesso il ricorso immediato alle cure del 14enne, trasportato d'urgenza in ospedale. Allo stesso pronto soccorso i vigili hanno accompagnato l'aggressore, ferito anche lui mentre si scagliava sull'addome del coetaneo. In stato di fermo è stato portato in comunità a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Il prefetto di Napoli, Michele

0: e di Bari ha disposto un'ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza interforze, che interesserà in particolar modo le aree della cosiddetta Movida, e ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: E quella di Piazza Municipio non è l'unica area che ha bisogno di ulteriori controlli. Ad esempio, andiamolo a leggere sul taglio alto del quotidiano Roma, Piazzale Tecchio, parco violato, il comitato Fuori Grotta in Movimento denuncia l'area è preda di scooter e rider e chiede appunto ulteriori controlli. Andiamo a leggere altre notizie su Cronache di Napoli, che apre con questa notizia, appunto, andiamola a leggere: spaccio in famiglia, 3 arresti, a finire nei guai anche padre e figlia, sotto sequestro quasi mezzo chilo di narcotici. Tante le notizie di cronaca che potete trovare sul nostro sito, il sito della TGR Campania, ma non solo cronaca. Andiamo a leggere infatti quello che è un allarme, o meglio, non c'è nessun allarme, dice il Ministero, ma comunque preoccupa la situazione legata all'antivirus. Sorveglianza attiva su un 24enne del napoletano, è uno dei 4 italiani che erano sullo stesso volo su cui si trovava la moglie, poi morta, del paziente zero. E possiamo parlare di allarme in qualche modo rientrato, Andrea, per un caso davvero scioccante di mala sanità sempre nel napoletano.
2: Eh sì, sarà ovviamente la magistratura a stabilire insieme alla polizia giudiziaria tutto quanto andrà fatto riguardo a questo caso. Cosa è accaduto? È accaduto che una donna viene operata per una addominoplastica in ottobre dello scorso anno in una clinica napoletana. Il chirurgo pare abbia dimenticato un paio di forbici all'interno del suo addome. Le forbici c'erano, sono state rimosse ieri, come ci racconta Alessandro Di Liegro.
3: Un'operazione che avrebbe evitato volentieri quella a cui si è sottoposta una 53enne a Napoli per la rimozione di un paio di forbici dimenticate nel ventre a livello sottocutaneo dopo un intervento di addominoplastica effettuato lo scorso ottobre.
4: Mamma già dopo operato non è stata bene fisicamente. Noi siamo andati anche da dottore più di una volta e lui disse che era tutto normale dopo l'operazione, che si era così. E non ha mai detto facciamo un'ecografia, un TAC, qualcosa per vedere se la signora come sta.
3: Come cura per i persistenti dolori, solo una terapia antibiotica.
4: Poi abbiamo visto che mamma peggiorava e siamo andati a fare un TAC e abbiamo fatto la scoperta.
3: Una volta individuato l'oggetto metallico all'interno dell'addome, la famiglia ha contattato il chirurgo.
5: Cosa vi ha detto?
4: Che ci voleva operare lui e noi abbiamo rifiutato dalla paura perché già è successo e non siamo andati.
3: Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, presenterà in procura a Napoli un'integrazione della querela già depositata dai familiari. Ora quello che conta è una madre che può rientrare a casa.
4: E adesso abbiamo respirato perché dopo 7 mesi è un miracolo che ce l'abbiamo qua, mamma.
1: Abbiamo parlato di violenza prima e quello che sconvolge è che un episodio di violenza ha coinvolto anche 2 candidati a sindaco di un comune, Trentola Ducenta nel Casertano. Andiamo a leggere la notizia appunto su Cronache di Caserta. Lite tra Michele Apicella e Michele Griffo alla processione, campagna elettorale dunque ad alta tensione, battibecco al corteo religioso di San Michele tra il sindaco uscente e il suo sfidante. Ci saranno anche le elezioni ad Avellino e allora sfida su isochimica nelle urne, il titolo dell'edizione irpina del Mattino. I lavori nella zona inquinata nei programmi dei candidati, ma il risanamento è fermo, l'area contaminata da amianto, polo universitario o mercato. E, parliamo sempre di ambiente, di un'altra zona da disinquinare appunto nel nostro approfondimento di oggi, Andrea.
2: Le bonifiche iniziano e credo che Nello Di Costanzo, che il nostro inviato ad Arzano, possa documentarcelo. Proprio qualche settimana fa siamo tornati in quella galleria dove sono tombati, Nello, tonnellate di rifiuti, una galleria che 30 anni fa in parte crollò causando anche delle vittime. Che cosa accade oggi?
6: Sì, buongiorno Andrea. La galleria è sotto i miei
5: piedi. Io mi trovo alla rotonda di Arzano, come giustamente dicevi, questa galleria collassò nel 1996, quindi 30 anni fa, provocando una mega voragine che inghiottì praticamente tutto, auto, sottoservizi e anche persone. Ci furono 11 morti, addirittura il corpo di una ragazzina di 11 anni non è stato mai più ritrovato. Questa galleria, questo tunnel doveva passare la metropolitana, è stata dimenticata per troppi lunghi anni, fin quando poi una scoperta fatta dal collega del quotidiano Roma Giuseppe Bianco, una scoperta che hai fatto 9 anni fa. Di che cosa si tratta?
6: Si tratta praticamente di un'inchiesta giornalistica che portò appunto alla scoperta di questa galleria che gli ecocriminali hanno utilizzato per decenni per svessare ogni tipo di rifiuti. Io ho detto con oggi, finalmente dopo 8 anni, 9 anni, si mette la parola fine a Monnezza Connection, così l'ho definita in uno dei miei articoli, grazie anche all'intervento del generale Vedalà del Commissariato Unico per le Bonifiche e della dottoressa viceprefetto Stefania Rodai del comandante Luigi Maillo della Polizia Locale.
5: Grazie Giuseppe Bianco, 200 metri di galleria colma di rifiuti tombati. Generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per le bonifiche. Si parte proprio stamattina con la bonifica e forse la più grande bonifica insieme a quella di Giuliano di Pontericcio che si appresta a fare il commissariato che lei regge.
7: Sicuramente dal 15 settembre col cambio di passo che il governo ha dato abbiamo iniziato questo smaltimento in superficie, stiamo valorizzando le segnalazioni, appena abbiamo avuto queste segnalazioni dal collega subito ci siamo resi conto, sono più di 200 metri, quasi 300 metri, 1000 tonnellate di rifiuti, oggi si inizia per riportare a un tragico fatto come ricordato anni fa, pulizia, ordine e poi la cosa importante è riqualificare il luogo che non avvenga più quello che è avvenuto in questi anni.
5: A proposito di riqualificazione, Stefania Rodà, commissario prefettizio del comune di Arzano, c'è soddisfazione ma poi c'è bisogno di mantenere in ordine questa rotonda, questa galleria, ridare alla collettività tutta un'area.
8: Certamente, noi diciamo la sfida è questa, mantenere questo posto pulito una volta che si è intervenuti con un'opera così importante. Diciamo io ringrazio come comune di Arzano la sinergia istituzionale che si è creata, il generale Vadalà, la regione, l'incaricato della terra dei fuochi, il nostro incaricato della terra dei fuochi e con le azioni di accompagnamento della prefettura, con i fondi FUG del Ministero dell'Interno, del ministro Piantedosi che ha messo a disposizione di questi comuni della terra dei fuochi, noi avremo la possibilità di spendere 40.000 euro. 30.000 andranno per l'assunzione a tempo determinato perlomeno di 3 unità di vigili urbani e con la restante somma, cioè 10.000 euro, noi compreremo delle apparecchiature che saranno posizionate nella zona per monitorare, quindi con collegamenti ovviamente alle forze dell'ordine.
5: Grazie dottoressa, abbiamo parlato di sinergia, c'è anche sinergia con la prefettura, Ciro Silvestro, viceprefetto incaricato del ministro dell'Interno per il contrasto ai roghi tossici.
9: Sì, noi stiamo lavorando con grande intensità, oltre a supportare l'intervento straordinario del generale Vadalà, anche su altri 2 ambiti. In primo luogo la prevenzione contro gli sversatori affidata all'esercito e alle forze di polizia e qui ci sono grandi novità soprattutto con riguardo a una control room H24 7 giorni su 7 interforze che è operativa da ottobre e quindi un rafforzamento del pattugliamento e dei controlli sui siti produttivi e poi l'altro ambito è proprio quello di riadeguare la filiera istituzionale ordinaria, quindi l'azione di comuni, province e regioni per assicurare la tempestiva rimozione, quindi non far riformare i cumuli.
5: Grazie dottore Silvestro. Velocissimamente il comandante della Polizia Locale di Arzano, che cosa si intende fare dopo la bonifica di questa galleria?
10: E grazie alla sinergia istituzionale di cui parlava il commissario con l'assessore regionale Fiorella Zabatta alla protezione civile abbiamo già preso contatti ed è stata velocissima nel garantire che stanno valutando ogni aspetto per riqualificare l'area anche come centro addestramento di protezione civile in modo da renderla accessibile e utilizzabile anche da parte cittadinanza.
5: Grazie Luigi Maiello, comandante della Polizia Locale di Arzano, ed è tutto a voi studio.
2: Grazie Annello. Annello Di Costanzo, seguiremo l'inizio delle bonifiche ad Arzano. Continuiamo a parlare di salute in un certo senso, Ivan.
1: Sì, andiamo a vedere subito sul quotidiano Il Sannio, il principale quotidiano di Benevento, il cui titolo di apertura è sulla sanità. Si accelera sul digitale, potenziamento servizi internet anche per le prestazioni legate alla telemedicina, investimento da quasi 1 milione per rete di comunità e sicurezza informatica. E ci sarebbe bisogno di investimenti anche nel settore trasporti, lo chiedono i sindacati. Oggi c'è lo sciopero dei voli, andiamo a vedere perché nel servizio di Lara Martino.
11: È stata una domenica difficile per chi ha viaggiato in treno in Campania. Ieri il 70% delle corse sulle linee vesuviane flegree gestite da EAV è stato cancellato per effetto di uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Orsa. Ritardi di più di mezz'ora su molte corse. Disagi soprattutto sulle direttrici verso Poggio Marino, Sarno e Torre Annunziata, ha fatto sapere Gennaro Conte di Orsa. Vista la massiccia presenza di turisti, l'azienda ha scelto di salvaguardare soprattutto le corse da e per Sorrento più frequentate di domenica. Intanto oggi ad essere colpito dalle agitazioni sarà il trasporto aereo. Due gli scioperi proclamati a partire dalle 10 per 8 ore. Il primo, da Will Trasporti, dopo la mancata firma del rinnovo contrattuale, riguarda il personale ENAV e potrebbe fermare i decolli da e per Capodichino. A questo si aggiunge lo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet, condiviso da diverse sigle sindacali. Il consiglio a chi deve prendere un aereo è quello di contattare la propria compagnia o l'agenzia di viaggio per verificare lo stato del volo ed eventualmente riprogrammarlo o chiedere il rimborso in caso di cancellazione. Ita Airways ha già comunicato di essere stata costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo.
1: È il momento della prima cosa bella, quella di oggi arriva dall'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli, dove una gravidanza ad alto rischio si è risolta felicemente, malgrado un contesto di salute complicato sia per l'età della donna che per un problema sorto al quarto mese appunto di gravidanza, potenzialmente responsabile di gravi infezioni. E ci si aspetta cose belle anche dal Napoli, impegnato stasera contro il Bologna per la caccia al posto in Champions League. Dunque stasera il Napoli, domani playoff di Serie B, ieri il playoff di Serie C Casertana-Salernitana. Ci dice tutto Giuseppe De Caro, poi ritroverete in studio Andrea Siano.
12: Vincere col Bologna per chiudere i conti e conquistare la qualificazione Champions, ancora non matematica dopo i successi di Roma e Como. Eccolo l'obiettivo del Napoli, che stasera alle 20.45 giocherà contro i Felsinei al Maradona. Conte è pronto a rilanciare il recuperato Di Lorenzo dal primo minuto, con Rachmani e Buongiorno a completare la linea difensiva a tre davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo i quattro dovrebbero essere Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, con De Bruyne e Alisson Santos più avanti a sostegno di Højlund. Ancora fuori Anguissa, dunque, il cui futuro sembra lontano da Napoli. Sul piede di partenza anche Meretto, Juan Jesus e il separato in casa Lukaku. Ma una volta staccato il pass per la massima competizione europea, la prima questione da affrontare sarà relativa al futuro di Antonio Conte, che incontrerà faccia a faccia il patron De Laurentiis. In B respirano aria di vigilia Juve Stabia e Avellino. Domani sarà tempo di turno preliminare dei play-off. In campo prima le Vespe a Modena, poi Lupi a Catanzaro. Per entrambe nessuna alternativa alla vittoria, perché si tratta di gare secche e anche in caso di pareggio dopo i supplementari passerebbero le avversarie meglio piazzate in classifica a fine campionato. A proposito di playoff, in C nell'andata del primo turno nazionale, emozioni al pinto nel derby fra Casertana e Salernitana. Granata avanti grazie a Lescano e Ferrari nel primo tempo e Ferraris nella ripresa, ma i falchetti non hanno mollato e hanno accorciato prima con Proia e poi con Butic nel finale. Rossoblù che hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Bentivegna. Giochi ancora aperti, mercoledì il ritorno alla Rechi.
2: Vi parliamo ora del Napoli Young Festival dal 26 al 29 maggio e in studio ci ha raggiunti Nadia Valli, che guida, coordina il campagna Young Next Generation. 750 studenti, 41 scuole, già nei numeri sì. Avrete un bel da fare.
13: parecchio praticamente. Sì, e chiaramente guidati da circa 30 formatori che sono i professionisti che io ho messo in campo e che si occupano di guidare i ragazzi nella formazione cinema, teatro, musica e danza.
2: In particolare 4 giornate, ecco, perché sono questo è un festival, è un evento finale, ma in effetti è il punto culminante
13: sì,
2: di una
13: di un
2: formazione
13: percorso,
2: laboratoriale.
13: Sì, un percorso iniziato già da parecchi mesi e che appunto vede circa 800 ragazzi in tutta la regione Campania, non solo a Napoli, lavorare proprio nell'ambito dell'arte.
2: Come sono stati reclutati? Curiosità.
13: I ragazzi, noi facciamo sempre una prima chiamata alle arti, diciamo così, nelle scuole. E poi le scuole decidono di aderire ai progetti che noi proponiamo e quindi poi vengono reclutati all'interno della scuola, vengono reclutati dai docenti e da...
2: Ed è bello che ci siano ragazzi che hanno ancora un forte interesse, in particolare 4 giornate,
13: sì.
2: 26, 27, 28 e 29, cinema, musica, danza, teatro.
13: Al Teatro Piccolo di Napoli.
2: Qual è l'elemento preferito, se c'è, fra questi 4?
13: Per quanto mi riguarda, oppure
2: anche per quanto riguarda i ragazzi,
13: in generale,
2: capire dove vanno,
13: in generale interessa. Quello che diciamo è molto molto richiesto è il cinema, e anche perché devo dire che chiaramente loro ormai sono, come dire, con questi cellulari, però insomma guidati dagli esperti mettono poi in pratica in maniera come dire, molto più efficace la loro creatività, ma anche il teatro è molto molto richiesto, devo dire. Un po' tutto veramente, anche la musica.
2: Riuscite a fare anche analisi, ad analizzare con loro i contesti e a riflettere, questo forse è l'elemento più importante.
13: Non solo, ma vorrei precisare che è un festival che è nato proprio per dare a loro la possibilità anche proprio di organizzare il... Vorrei ricordare che comunque la Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio e che è comunque sotto la direzione delle politiche sociali e giovanili della Regione Campania. Questo progetto nasce così. Insomma.
2: E allora, in bocca al lupo per il Campania Young Festival, lo ricordiamo dal 26 al 29 maggio al Teatro dei Piccoli.
13: Grazie mille.
2: A Nadia Baldi. Noi ora invece vi parliamo di un'altra iniziativa molto molto curiosa che molti di voi conosceranno, altri no, e se non la conoscete restate incollati al teleschermo perché ne vedrete delle belle con Luigi Carbone e vi parliamo della Coppa Pizzeria.
14: La cosa bella è che noi creiamo qualcosa di assurdo, ma la gente che c'entra dentro una volta che ci si trova deve moltiplicare la propria energia.
15: Le persone sono impazzite quando sono entrate, si sono perse, si sono ritrovate, si sono aiutate e poi sono arrivate al centro.
16: La Coppa Pizzeria torna a Napoli con il dirompente carico di colore, rumore, crudele follia e allegria che la connota. Performance collettiva ideata e distorta nel tempo dall'artista Daniele Sigalot ha riunito 400 persone nell'area terminal del porto di Napoli. Rito artistico grottesco e magnetico, nato a Berlino e affinato in Italia da Sigalot, che ha vissuto dal 2018 al 2022 a Napoli, a Pizzo Falcone, quest'anno è stato celebrato al centro di un labirinto formato da ben 310 container.
15: Abbiamo fatto più o meno 25 progetti perché essendo modulari gli incassi erano complessi, abbiamo trovato la quadra e poi abbiamo fatto i parcheggiatori e dato una mano ai carrellisti a metterli in posizione. L'anno scorso abbiamo privilegiato lo spettacolo, l'arena come conformazione spaziale poneva l'attenzione degli spettatori verso il centro. Quest'anno abbiamo voluto far vincere il senso di smarrimento e tutte le emozioni che le persone provano venendo alla Coppa, l'ironia, il divertimento.
17: Una cosa magnifica, di un livello artistico altissimo, dal grande delirio, grande caos, l'entropia totale.
16: A al centro dell'architettura effimera, partite di 5 minuti ad alto volume di un calcio asimmetrico e anarchico, pretesto per qualsiasi gesto situazionista. Sugli spalti bandiere, fumogeni e striscioni, in campo ogni genere di travestimento, dai poliziotti omini della Lego agli uccelli rapaci, dagli antichi romani ai barmacisti.
18: Siamo già andati in campo, abbiamo perso!
19: Non c'è rispetto, non c'è rispetto.
14: Le regole della Coppa Pizzeria sono mutevoli e cambiano a seconda di quanto le squadre partecipanti riescono a ungere gli ingranaggi che muovono il sistema. Però, a parte questo, l'arbitro è corruttibile, ma non con i soldi. Il gol di testa vale doppio, il gol della rovesciata fa finire la partita.
20: Come tornerai alla quotidianità?
21: Non esiste una quotidianità. Ormai la Coppa ha distrutto tutte le nostre relazioni.
16: Nel labirinto di 7.000 metri quadri il container diventa allora metafora.
22: Non abbiamo la possibilità di portare questo gioco in tutto il mondo, ma giochiamo in un posto fatto di oggetti che hanno visto tutto il mondo, hanno solcato tutti gli oceani. Ed è bello, almeno per me, pensare che stiamo giocando in questo modo al centro del mondo.
14: Questa città forse è l'unica città al mondo che ci permette di fare questa follia in 72 ore e poi di smantellarla, e non credo che nessun altro posto al mondo abbia la flessibilità logistica per permettere di che queste cose succedano.
2: Beh, molto meno situazionista, molto più realista il telespettatore che ci segnala la chiusura della villa comunale da Barra.
23: Questo è il parco comunale Letizia, che si trova a Barra. È chiuso da oltre un decennio. Il primo maggio di quest'anno 2026 sono venuti alcuni operai, hanno tagliato un po' di erba, mentre il resto è stato abbandonato, come ben vedete.
2: Speriamo davvero si possa fare qualcosa. Questo è il numero per le vostre video segnalazioni. Il punto sul meteo, di nuovo con Vincenzo Capozzi.
24: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Questo inizio di settimana sarà condizionato sulla nostra regione da una ventilazione umida di libeccio che nella notte appena trascorsa è stata responsabile di locali piogge che hanno assunto maggiore rilevanza nel Golfo di Salerno. Le immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme ci restituiscono stamani un quadro evidentemente condizionato dalla presenza di vari corpi nuvolosi che si muovono all'interno di una vasta area di bassa pressione che si estende dal nord Europa sino alle aree più occidentali del Mediterraneo e al vicino Atlantico. Nei prossimi giorni dobbiamo mettere in preventivo diversi momenti piovosi ed instabili che saranno peraltro associati anche ad un calo delle temperature con riferimento a quanto avverrà nella seconda parte della settimana. Avremo modo di riparlarne, adesso entriamo insieme nei dettagli di quel che ci attende. In mattinata il cielo si presenterà nuvoloso e potranno manifestarsi isolate piogge a ridosso delle aree appenniniche con riferimento soprattutto ai rilievi alpini e salernitani. Poi nella seconda parte della giornata prevarranno ampi rasserenamenti che si alterneranno con locali banchi nuvolosi a ridosso dei settori montuosi. I venti, come detto, soffieranno da sud-ovest, lo faranno in genere con moderata intensità. Non mancheranno rinforzi nelle aree interne, in particolare sull'Alto Sannio e sui settori più orientali della provincia di Avellino. Il mare si presenterà mosso. Le temperature subiranno rispetto alla giornata di ieri variazioni molto contenute, i valori massimi saranno in genere variabili, come evidenziato dalla nostra grafica, fra 20 e 24 gradi. Diamo uno sguardo rapido anche all'evoluzione per la giornata di domani, che sulla fascia costiera sarà contraddistinta da tempo per lo più soleggiato. Nelle zone interne invece, in particolare a ridosso delle aree appenniniche, sarà presente qualche nube, ci aspettiamo isolate precipitazioni nell'area del Matese e sulla fascia dei Monti Picentini. I venti continueranno a soffiare in maniera anche sostenuta dai quadranti occidentali, soprattutto nelle zone interne, il mare si presenterà mosso o molto mosso, le temperature non subiranno variazioni di sostanziale rilevanza sia nei valori minimi sia in quelli massimi. È tutto, Andrea, a te.
2: Grazie, grazie Vincenzo. A domani. Continuate a seguirci attraverso i nostri canali social e anche sul sito internet. Noi ci ritroviamo domani, 7:30 Rai 3.
0: Otto in punto, ben trovati, 11 maggio comincia Agora. Allora, Trump-Iran, niente pace. L'America ha respinto la risposta di Teheran sull'eventuale piano di accordo. Cominceremo in questo modo. Poi l'Iran minaccia Londra e minaccia Parigi. Se invierete le vostre navi dentro lo stretto di Hormuz, noi attaccheremo. E ancora, parleremo invece dell'antivirus. Un americano è stato contagiato in queste ultime ore. Tutte le precauzioni nel nostro paese sono state prese. Cosa sappiamo e cosa dobbiamo sapere? Ne parleremo con l'esperto. E poi ministro della Cultura, Giuli, ha azzerato i vertici del suo staff. Il caso in parte anche legato al documentario su Regeni, sapete la storia, la ripeteremo in puntata, di questo parleremo nello spazio politico. Gli ospiti Sebastiano Caputo, Gabriella Colarusso, sarà con noi una

Apertura anche di Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Poi alle 8.30 ci raggiungono Senaldi, Gomez. Gerardo D'Amico sarà con noi, caporedattore Salute Sanità di Rai News 24. E poi nel talk politico Nicola Ottaviani, Vincenzo Spadafora, Fabio Dragoni, Maura Gancitano. E poi sarà con noi in chiusura di puntata il nostro Beppe Convertini. Qualche istante e comincia agora.

0: Qualunque donna vuoi essere oggi, prenditene cura. Per la tua igiene intima di ogni giorno, da oggi, c'è Meclun Intima Quotidiano e affidati a Meclun Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi. Meclun Intima, dalla parte di noi donne.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
4: Chissà quanto vale la nostra auto?
5: Te lo dice Noi Compriamo Auto.it. Vendi la tua auto in modo facile e veloce. Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni subito il prezzo di vendita. E poi la vendi in una filiale. Ottieni subito un prezzo imbattibile su NoiCompriamoAuto.it.
6: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
7: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
8: E se ti dico Jeffer?
9: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
10: Con Vexor, ogni ambiente della tua casa è un luogo da vivere con tutti i sensi. Non è solo pulizia, è benessere, è presenza, è armonia. Vexor, cosmetici per la casa e il bucato.
11: Wow, vitamina C, potassio, folato e fibre.
12: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno dei nutrienti.
11: Bella battuta, bro.
13: Zespri.
14: Sector allarme. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
15: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
16: Il barbacozzo che mi affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te.
17: Hello.
16: Ehi là, ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
17: And the second?
16: And the second. Du Barbagotto.
18: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi Barbagotto, vai matto per Barbagotto.
19: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
20: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te. Da Angelini Pharma.
21: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Gliel'ho chiesto io e il presidente Putin è d'accordo. Anche il presidente Zelensky ha accettato subito. Abbiamo quindi una finestra di tempo in cui non ci si ucciderà.
1: Personalmente, io preferirei l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, il signor Gerhard Schröder.
2: Non è stata la Russia ad interrompere le relazioni con l'Unione Europea. Questa decisione è stata presa da Bruxelles e da alcune capitali europee.

0: Se venissero rimessi in discussione, tutto si riaprirebbe.
1: Anche oggi avvertiamo il nemico che, se dovesse nuovamente ricorrere all'aggressione, si troverà di fronte a situazioni inaspettate.
2: Secondo molti osservatori, è la guida suprema a giocare un ruolo cruciale nelle decisioni che il regime iraniano sta prendendo.
3: L'Iran ha consegnato al Pakistan la sua risposta al memorandum statunitense. L'obiettivo principale della risposta di Teheran è la cessazione immediata della guerra anche in Libano.
4: Totalmente inaccettabile. Con queste due parole, scritte tutte in maiuscolo sui social, Trump boccia la risposta negoziale iraniana.
5: Allora, bentrovati a tutti. Buon inizio di settimana. Comincia agora. Voglio salutare Gabriella Colarusso. Gabriella, grazie. Buongiorno. Saluto Livio Gigliuto, stamattina con noi, presidente Istituto Piepoli.
6: Buongiorno.
5: Ciao Livio, e saluto anche Sebastiano Caputo, che è collegato con noi. Sebastiano, buongiorno, bentrovato.
7: Buongiorno Roberto.
5: La copertina che avete visto, che mette insieme i fatti delle ultime 48 ore, il titolo oggi potrebbe essere Niente pace per quanto riguarda l'Iran, e adesso ne parleremo, è di Tommaso Giuntella. Ben trovato Tommaso. E montata da Franco Pacella, che ringraziamo. Allora, c'è un filo anche della narrazione che lega oggi Washington, Teheran, Mosca e Kiev. Cominciamo con l'Iran. L'America ha respinto, Donald Trump ha respinto quella che era stata la risposta dell'Iran alla proposta dell'America per un piano di pace. Donald Trump in queste ultime ore prima ha detto ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione. Eccola qui. Poi, in un post, il presidente americano scrive l'Iran ha fatto giochetti e preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni. Ora smetteranno di ridere. Questo lo scrive in un lungo post Donald Trump. L'Iran, ne avete sentito un pezzo in copertina, ora torneremo a sentirlo, risponde: attenzione, abbiamo nuove armi, sapremo rispondere con maggiore efficacia qualora fossimo attaccati. Allora, andiamo a sentire il servizio, a vedere il servizio che ricostruisce proprio queste ultime ore, e poi sono da voi.
8: Vai. Lo ha realizzato per Rai News 24 Marco Valerio Loprete, corrispondente dagli Stati Uniti, e parte proprio da quel post. Molti dicono che Trump scriva questi post già a letto, prima di addormentarsi, e che forse c'è la verità in quei post, e comunque è così, ha riaperto tutto. Vediamo nel servizio.
4: Totalmente inaccettabile. Con queste due parole, scritte tutte in maiuscolo sui social, Trump boccia la risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare la proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro.
9: L'Iran dunque ha fatto sapere a Washington, attraverso i mediatori pakistani, di aver rifiutato la proposta americana in 14 punti, pretese eccessive, afferma Teheran. Teheran, che vuole invece rinviare i negoziati sul nucleare, fermare subito la guerra senza scadenze, e chiede agli Stati Uniti di sbloccare immediatamente Hormuz. Domani riunione.
5: Racconto fronte americano. Andiamo a vedere invece, Tommaso, il fronte iraniano, appunto la risposta iraniana. Tommy.
8: Andiamola a vedere, perché Anna Maria Mazzone, corrispondente da Istanbul, ha realizzato questo servizio, la finestra, lo sappiamo, Istanbul, sull'Iran. E allora, che cosa succede in Iran? C'è il mistero di Khamenei, sta bene, è vivo, gli iraniani dicono che sta bene. E che cosa pensano i vari leader di questa trattativa?
1: Anche oggi avvertiamo il nemico che, se dovesse nuovamente ricorrere all'aggressione e cadere ancora una volta in un errore di valutazione, allora, se dovesse ripetere tale errore

e attaccare il nostro paese, si troverà di fronte a situazioni inaspettate. Queste opzioni rifletteranno non solo la determinazione e la volontà dei nostri colleghi e compagni delle forze armate, ma metteremo in campo equipaggiamenti più avanzati, metodi di guerra letali e forse, cosa ancora più importante, nuovi scenari di conflitto. Da questo momento in poi, i paesi che seguono gli Stati Uniti nell'imporre sanzioni contro l'Iran incontreranno

0: numeri allarmanti. Luana aveva un bambino di 5 anni, la morte alla vigilia della festa della mamma.
1: Vorrei che mia figlia fosse ricordata come mamma, come figlia e non come il numero 185, perché Luana è un nome, un cognome ed era anche una mamma. Come dice il bambino suo, mamma splendida.
2: Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, Parigi le dedica una grande mostra. La corrispondente Alessandra De Stefano. A kiss on
3: the hand, maybe. Miss Monroe, un'icona che nel centenario della nascita la Cinémathèque a Parigi celebra splendidamente in una mostra visitabile fino al 26 luglio prossimo, in cui si esplorano le sue interpretazioni, la sua filmografia, i suoi incancellabili ruoli e ovviamente la sua leggenda, vissuta in minima parte nei suoi 36 anni, ma cresciuta a dismisura dal 4 agosto del 1962, quando il mondo le disse addio in una notte ancora velata di mistero. Nel centenario della sua nascita numerose saranno le iniziative per ricordarla. Questa parigina vuole soprattutto celebrare la donna nascosta dietro al sex symbol, l'attrice che subì lo spietato sistema degli studios di Hollywood, che dopo averla trasformata da una semplice ragazza in un prodotto di consumo, la osteggiarono rendendole il suo mestiere ad ogni film sempre più complicato.
4: Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace.
3: In Italia la Cineteca di Bologna riporta nelle sale 4 capolavori in cui recitò con registi tra i più affermati della storia del cinema, da Howard Hawks con Gli uomini preferiscono le bionde alle due iconiche interpretazioni diretta da Bill Wilder in Quando la moglie è in vacanza e a qualcuno piace caldo, fino a John Huston che con Gli spostati, scritto dal suo terzo marito Arthur Miller, ne rivelò al mondo il suo talento drammatico, sostanza di ciò che è e resta un fenomeno culturale biondo platino, eternamente Marilyn Monroe.
2: E a Roma si è chiuso il 19° Festival Internazionale di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. Ce ne parla Martina Proietti.
5: Senza che vada avanti. Uno che vuole andare a Caivano, ci sta?
6: Io. Una preside che combatte la dispersione scolastica alla ricerca della felicità, storie di inclusione e fragilità premiate al Festival del Cinema Sociale Tulipani di Seta Nera, dove si mette al centro chi sta ai margini.
7: Una benzinaia che anche gestisce una stazione di servizio e accomoda i motori delle macchine. È un ruolo che non si vede spesso in televisione. Questa bellissima serie ha significato per me una grandissima occasione per raccontare qualcosa che è davvero importante nelle vite di tutti, cioè la solidarietà con altre persone.
6: La ricetta della felicità è la migliore serie TV a impatto sociale, poi c'è La preside, migliore serie TV, in cui Luisa Ranieri cerca di trasformare la scuola in un'opportunità di riscatto in zone a rischio. Opere e protagonisti capaci di raccontare il presente, come Giulio Scarpati, premiato per il valore del suo percorso artistico.
8: L'idea di pensare che il mestiere anche dell'attore ha una funzione sociale, riuscire a raccontare la realtà che viviamo. Qualche volta al cinema, ma anche nel teatro, insomma, si anticipano le cose.
6: E poi Siria e la comicità della signora Coriandoli. Una manifestazione che dal 2007 continua a valorizzare il linguaggio del cinema come strumento di inclusione.
2: Siamo allo sport, calcio, fa rumore la crisi del Milan, sconfitta a San Siro dall'Atalanta e ora si riapre la corsa Champions. Pascal Alia.
9: Cade il Milan e la lotta Champions si riaccende. Il 3-2 firmato Atalanta certifica la crisi dei rossoneri di Allegri, fermi a 67 punti sorpassati dalla Juventus ed ora con un margine d'errore azzerato. Una sconfitta che ha scatenato anche la contestazione dei tifosi, sempre più delusi da un finale di stagione in calo e da una squadra apparsa fragile nei momenti decisivi. La Dea invece consolida il 7° posto e mette in cassaforte la qualificazione alla Conference League. Colpo pesante anche della Roma. A Parma arriva una rimonta nel recupero firmata a Malen, che vale l'aggancio al Milan. I giallorossi sono la squadra più in forma e ora la Champions non è più un miraggio. Attenzione al Como, vera sorpresa. Il successo di Verona vale l'aritmetica qualificazione europea e tiene aperto anche uno scenario impensabile fino a poche settimane fa. A quota 65, a 2 punti dal Milan, i lariani restano pienamente in corsa per il 4° posto. Dalla salvezza al sogno Champions, la favola continua. A 2 giornate dalla fine il quadro si fa incandescente, 4 squadre racchiuse in 3 punti per 2 posti in Champions. Questa sera tocca al Napoli scendere in campo contro il Bologna. Gli azzurri sono alla ricerca di una vittoria per blindare il 2° posto e la qualificazione all'Europa che conta.
2: Ora le anticipazioni di Fuori TG con Maria Rosaria De Medici.
10: Anna, allora oggi sono 10 anni esatti dall'approvazione della legge sulle unioni civili, passano ancora tanti.

0: Sì, hanno votato tutti i colleghi. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 372, contrari.
1: Una grande emozione, sono 20 anni che aspetto questo momento, la libertà di scegliere, non mi interessa altro, mi sento libero oggi, grazie.
2: Sveglia! È un momento importante ed è un punto di partenza.
3: La rivoluzione è stata in questi anni nel paese, oggi la legge fa un passo e noi dobbiamo fare l'altro. Non ci fermeremo finché non avremo la piena uguaglianza, finché tutte le famiglie e i figli che ci sono e tutte le persone saranno pienamente riconosciuti.
0: Corteo per festeggiare la legge sulle unioni civili.
4: Che passasse questa iniziativa. Qua in Italia siamo molto indietro.
5: Indietro, molto retrogradi, veramente.
6: Vittoria! Vittoria!
7: Allora, era l'11 maggio del 2016. Quello che avete visto nella nostra copertina di oggi, firmata da Patrizia Senatore col montaggio di Luca De Vito, era il momento in cui arriva l'approvazione definitiva della legge sulle unioni civili, una legge che l'Italia aspettava da tanto, quando negli altri paesi europei già si era molto più avanti nel riconoscimento dei diritti per tutte le coppie che decidevano di unirsi, ma insomma noi arrivammo a questa legge e poi lo vedremo bene nel corso di questa puntata. Era una legge necessaria, ma fu una legge frutto di compromesso. Oggi sono 10 anni da quel giorno, che cosa è cambiato e soprattutto quello che ci chiediamo è che cosa ancora manca. Di questo vogliamo parlare con le nostre ospiti che sono entrambi in studio con me, che vi presento. Filomena Gallo, l'avvocato dell'associazione Luca Coscioni, buongiorno.
8: Salve, buongiorno.
7: Bentornata,
8: grazie.
7: Nostra ospite e bentornata la presidente delle famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini.
9: Buongiorno.
7: Allora Crocini, dicevamo, era frutto di un compromesso, no? Questa legge bisognava approvarla, è stata approvata, avete festeggiato, immagino che c'era anche lei in quella piazza.
9: No, io in quella piazza lì a festeggiare non c'ero, ero il giorno che è stata approvata la legge, piangevo ed ero felice nello stesso tempo, perché a quella festa i nostri figli non erano stati invitati. Ci fu lo stralcio della stepchild adoption e fu uno strappo molto doloroso, perché quando tu hai aspettato 30 anni per una legge, sai che ne passeranno altrettanti per poter colmare i vuoti. E così poi la storia ci ha dato ragione. Sono passati 10 anni da che si diceva fra un anno, fra 2 anni, vedrete, ormai è un piano inclinato, si andrà ad ottenere tutto, non si è ottenuto nulla. Quel poco che abbiamo avuto per i nostri figli lo abbiamo ottenuto solo ed esclusivamente nei tribunali.
7: Anche prima, no Filomena Gara, anche prima di questo, ricordiamolo per i nostri telespettatori che comunque sono molto legati a questi temi, quindi forse alcune di queste cose che stiamo ripercorrendo se le ricordano, però è bene ripeterle. Anche per arrivare all'approvazione della legge si passò dai tribunali.
10: Sì, tramite la Corte Costituzionale, che ha evidenziato una discriminazione che non trova nessuna giustificazione, perché è una discriminazione, viola diritti, e tramite la Corte Europea dei diritti dell'uomo.
7: Che nel 2015, forse proprio l'anno prima...
10: Sì, loro capofila in questi procedimenti. Noi come associazione Luca Coscioni, insieme a tante altre associazioni, abbiamo aderito con degli atti di intervento, amicus curiae, a sostenere la rimozione di un divieto che di fatto crea disuguaglianze, sofferenze e cerca di cancellare famiglie che sono realtà nel nostro paese, lo sono da sempre, e allora una legge con un compromesso a ribasso, dobbiamo dirlo.
7: Sì, perché prima della legge due persone che stavano insieme non potevano sposarsi perché questo non era riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico, erano di fatto due strane, cioè
10: non
7: due
10: avevano
7: strane.
10: Le stesse tutele di una coppia che si sposava. Il matrimonio comunque
7: rimane un'altra
10: cosa. Quindi
7: se una delle due persone andava in ospedale, quell'altra non la poteva assistere.

0: prendere, non si poteva...
1: Non poteva prendere decisioni, che è grave. Non è tanto l'assistenza che, diciamo, è aperta a tutte e a tutti, ma non poteva prendere decisioni nel caso quella persona non era in grado di decidere per se stessa. Non si potevano riconoscere i figli alla nascita, come adesso. E non si poteva accedere all'adozione. Ma, ad esempio, subentrare in un contratto d'affitto. E per quale motivo una coppia dello stesso sesso per decenni ha dovuto rinunciare alla reversibilità della pensione, pagando come tutti gli altri cittadini i contributi? Infatti ci sono state delle cause che hanno riconosciuto anche a chi è venuto a mancare prima dell'approvazione della legge sulle unioni civili il riconoscimento della reversibilità. Per questo noi, con la morte nel cuore, sapevamo che comunque la legge sulle unioni civili era una legge fondamentale, soprattutto per chi è venuto prima di me, per gli attivisti e attiviste che hanno aspettato 30 anni.
0: Però stiamo qua noi stamattina perché non bisogna dimenticare che c'è ancora tanto da fare, e le famiglie arcobaleno ce lo ricordano. In questi giorni stanno organizzando una serie di manifestazioni, di festeggiamenti, ma anche di manifestazioni per non abbassare l'attenzione su questo tema che tante volte sembra dimenticato. Il meteo non era tanto a favore, ma insomma qualcosa c'è stato e qualcosa ci sarà nei prossimi giorni. Intanto la nostra inviata Patrizia Senatore è andata a Venezia.
2: Nonostante abbiamo dovuto cambiare i piani perché ha piovuto, noi comunque siamo sempre felici di stare insieme.
3: Questa è una giornata di festa per tutte le famiglie, perché le famiglie sono tante, sono vari tipi, e con questa giornata noi vogliamo accogliere e mostrare la bellezza di tutte le famiglie insieme.
4: È una festa al chiuso solo per le condizioni meteo, quella di famiglie arcobaleno veneto, con i loro bimbi sognati, desiderati, cercati.
5: Noi siamo assieme dal 2009. E dal 2019 siamo diventati genitori di nostro figlio, e è sempre stato il nostro sogno quello di creare una famiglia. Ricordo che io gliel'ho chiesto al nostro secondo appuntamento se lui volesse diventare genitore, e questo è stato tutto il nostro percorso assieme.
6: Siamo una famiglia con due mamme e una bambina di quasi 4 anni che si chiama Caterina. Abbiamo i problemi quotidiani che hanno tutte le famiglie: riuscire a svegliarsi in tempo per prepararci ad andare al lavoro, portare Caterina a scuola.
7: Chi cucina, chi la porta agli sport, però alla fine è tutto...
8: Far partire la lavatrice, i programmi giusti della lavatrice, impostare...
7: Io non li conosco, ma non è un problema.
9: Siamo assieme dal 2012, nostra figlia a breve avrà 5 anni. E sì, ci siamo unite civilmente per un discorso di amore e di tutela, anche soprattutto tutela, penso, no?
7: Anche amore.
4: A 10 anni dall'approvazione delle unioni civili per persone dello stesso sesso, chiedono più tutele per i figli, con il riconoscimento di tutti e due i genitori. A Padova erano stati bloccati certificati che riconoscevano due mamme.
10: Qui siamo a giugno 2023, viene notificata la prima impugnazione da parte della Procura di Padova. Da ultimo saranno 37 bambini e bambine coinvolte da questo tipo di procedimento, e ne avremo la chiusura a fine maggio del 2025 con la storica sentenza della Corte di Costituzionale che ha chiuso la vicenda Padova.
11: La legge ci ha dato ragione ed è stato per noi un momento di grande gioia. La società civile è un passo avanti rispetto alle leggi. Quello che noi chiediamo è che i nostri figli vengano riconosciuti e che ci possa essere anche un matrimonio ugualitario.
4: Si gioca e si leggono delle fiabe per crescere e capire.
12: Servono a far esistere nelle storie anche i bambini con due mamme, ma non soltanto, i bambini di famiglie separate, i bambini adottati. Cioè servono semplicemente a raccontare le storie di tutte le situazioni che vivono i bambini in una maniera che li faccia sentire parte della società, e questo è un modo molto forte per evitare che nasca un pregiudizio.
0: Allora, abbiamo sentito quest'ultima intervista, no? Alessia Crocini, si parte dalla cultura di base, no? Quella diffusa anche tra i bambini piccolissimi, per costruire una società civile che, come altre intervistate abbiamo sentito in questo servizio, in parte è già molto più avanti rispetto alle leggi.
1: La società è già cambiata, però c'è qualcuno che vorrebbe farci credere che esiste un solo tipo di famiglia. Quel tipo di famiglia è la famiglia forse preponderante, anche se l'Istat ci dice che in realtà la famiglia
0: attualmente
1: più numerosa
0: la preponderante
1: è quella con una sola persona.
0: Il 36, esatto. Sono i singoli, tra un attimo ne parliamo.
1: Esatto, quindi in realtà quelle famiglie già esistono, però pare che non le possiamo raccontare, per cui anche il divieto, l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che tanto interessa a questo governo, in realtà ci impedisce di dire l'ovvio. Esistono nelle scuole italiane bambini e bambine che hanno due mamme, due papà, un solo genitore, genitori

0: separati, famiglie allargate, ricomposte.
1: Tante, i bambini già lo sanno, no? Filomena Gallo, perché è così difficile nel nostro paese e perché bisogna passare sempre attraverso i tribunali?
2: Ma di fatto non è difficile nel nostro paese, perché le persone fanno famiglia in tutti i modi possibili.
1: È difficile dirlo,
2: ottenere,
1: non farlo. Farlo si fa.
2: Ottenere rispetto
1: dirlo
2: delle proprie scelte davanti a delle persone che si assumono delle responsabilità, avendo dei figli, volendo pensare al futuro con i propri figli. Poi però dall'altro lato ci sono delle leggi che mirano ad avere un controllo della libertà di scelta. Il problema è sempre questo, la libertà di scelta di noi italiani, che se vogliamo avere un figlio con una persona dello stesso sesso incontriamo il limite della legge sulla fecondazione assistita. Se siamo single e vogliamo avere un bambino da soli dobbiamo andare all'estero. Poi però al ritorno in Italia, al parto il nostro figlio, funziona tutto in modo regolare, manca però il passaggio che siamo dovuti andare in un altro paese. Così,
1: e questa
2: se
1: è una discriminazione sulla base del reddito?
2: È una discriminazione sulla base del reddito, delle scelte personali, che includono anche le scelte di vita con chi vogliamo vivere. E allora per questo la legge sulla fecondazione assistita, la legge 40, ormai ha compiuto 22 anni, non è mai stata migliorata dal Parlamento, ma abbiamo visto solo interventi da parte della Corte Costituzionale, che hanno cancellato le parti più discriminanti e lesive anche del diritto alla salute. E proprio di recente la Corte Costituzionale da un lato chiarisce che un bambino nato con due mamme ha due genitori, non uno, e quindi blocca quei procedimenti di cui abbiamo visto.
1: Altrimenti ci sono dei casi come, esatto, come i bambini che vengono esclusi per esempio dalle graduatorie degli asili nido pubblici perché non risulta la seconda mamma.
2: La seconda mamma, quindi un'ulteriore discriminazione.
0: La quantità di discriminazioni. Io ho un figlio che quando è stata approvata la legge sulle unioni civili non aveva neanche un anno. E ho aspettato due anni nei tribunali per dei minorenni per riuscire a fare la famosa stepchild adoption che fu stralciata dalla legge. Oggi una coppia, genitori come me, e io sono felicissima, grazie alla sentenza dello scorso anno, possono riconoscere i figli e le figlie alla nascita. Non
1: alla
0: possiamo
1: però
0: dire lo
1: nell'ultimo
0: stesso
1: caso al quale mi riferivo poco fa c'è stato bisogno di, ad Ancona, se non sbaglio, di un ricorso al TAR affinché il TAR riconoscesse,
2: certo,
1: che c'erano
2: ci
1: due
2: sono
1: mamme che lavoravano tutte e due a tempo pieno, quindi stavano alte in graduatoria.
2: I tentativi di disconoscere le sentenze,
0: certo,
2: costituzionali,
0: esatto,
2: che sono legge. Poi ricordiamo che lo stesso giorno la Corte Costituzionale ha anche affermato che è compito del Parlamento fare una legge che rimuova gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione assistita, e parlavamo di donne single. La Corte ha precisato che non ci sono ostacoli nella nostra Costituzione.
1: Allora,
2: quindi,
1: a proposito di Corte Costituzionale, parliamo
2: rimosso
1: adesso dell'adozione da parte delle persone single. Anche su questo tante difficoltà e tanti ostacoli. Alla fine è stata proprio una magistrata che se l'è cavata facendo abilmente, giustamente, un ricorso che ha portato ad un riconoscimento da parte della Consulta proprio un anno fa, e adesso insomma si apre questa adozione da parte dei single, adozione però internazionale. L'ha intervistata per noi Ines Suva, state a sentire la sua storia.
3: La giurista ha aiutato la mamma a capire che questa legge era incostituzionale. Le leggi sono fatte dal Parlamento, la Costituzione sta sopra tutto e sopra a tutti. E quindi io ho capito questa cosa e da lì poi dopo sono andata avanti.
4: Mamma e giurista, così Raffaella Brogi, magistrata 55enne, ha aperto per sé e per tutti i singoli italiani una nuova strada, la possibilità di adottare minori all'estero in situazione di abbandono. Il suo ricorso è stato accolto dalla Corte Costituzionale il 21 marzo dell'anno scorso.
3: C'è una coincidenza, il nome di mia figlia è legato alla primavera, e è proprio il giorno di primavera quello in cui è stata emessa la sentenza della Corte Costituzionale. La sensazione che questa storia, che è poi una storia collettiva, sta diventando sempre più individuale, e è come se tutto si fosse mosso in realtà perché potesse essere adottata quella bambina, mia figlia, e la storia si è mossa per lei, e questa è una cosa che mi dà molta emozione, perché la vera protagonista di questa storia è lei, è quella che entrerà in scena alla fine. Mi sto preparando in tanti modi, va bene, a parte l'aver il passaporto,

0: le vaccinazioni, e fare spazio nella mia casa perché la casa diventa condivisa con lei.
1: Storia collettiva e individuale che si intrecciano. In questo anno dalla sentenza, altre centinaia di single hanno avanzato richiesta di adozione internazionale, dopo che la Consulta ha rimosso il divieto in vigore da 40 anni, riconoscendo l'interesse superiore del minore.
0: La questione, insomma, che anche a livello culturale diventava distonica era il fatto che la stessa legge sulle adozioni prevedeva in ipotesi speciali adozioni da parte di persone singole e nel prevedere questo presupponeva di fatto che anche persone non sposate potessero essere idonee. È stato perso tempo, prima si è detto che c'erano meno bambini che coppie disposte ad adottare, ma questo non valeva per le adozioni internazionali. Poi si è detto ma non si possono modificare le adozioni internazionali se non si modificano neanche le nazionali e questo è un argomento che è stato stroncato direttamente dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza del 21 marzo del 2025. Era una serie di motivazioni inaccettabili. Certamente gli studi che ho fatto mi hanno aiutato a capire che si poteva fare e quindi, come dico anche io, se si poteva fare, si doveva fare.
2: Si doveva fare nell'interesse del minore. L'interesse del minore arriva sempre dopo.
3: Sì, noi siamo la prova provata. Gli interessi dei nostri figli sono stati sempre vituperati e, diciamo, fatti a pezzi. In questo caso, però, permane un'altra discriminazione, come sempre, a discapito della nostra comunità. Sì alle persone single, sì alle persone sposate, no alle coppie unite civilmente. Questo è un altro divieto assurdo e surreale, per cui una persona, in una coppia dello stesso sesso paradossalmente dovrebbe sciogliere l'unione
2: È
3: civile per poter
2: svantaggiata
3: chiedere.
2: rispetto a
3: Viene
2: questa,
3: ancora discriminata.
2: questo già mi fa immaginare ulteriori ricorsi,
3: C'è
2: però
3: già un
2: c'è
3: ricorso.
2: già un ricorso, ecco, appunto me lo aspettavo. Allora, voi però siete andati oltre, no? Voi dell'Associazione Luca Coscioni, che cosa avete deciso di fare?
4: Noi abbiamo fatto nascere un comitato promotore per una legge di iniziativa popolare che vada ad intervenire direttamente sulla legge numero 40, sulla fecondazione assistita, sull'accesso a queste tecniche. Praticamente oggi in Italia per legge possono accedere solo le coppie di sesso diverso, stabilmente conviventi o sposate, entrambi viventi. Nella nostra legge chi potrà accedere alla fecondazione medicalmente assistita? Le persone che ne hanno bisogno, senza distinzione, togliere ogni forma di discriminazione, persone maggiorenni, viventi. E quindi una proposta di legge di iniziativa popolare, tutte le informazioni sono sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, per iniziare a parlare di genitorialità a livello nazionale e internazionale rispecchiando la fotografia della nostra Italia. Il Comitato ONU per la tutela sociale ha invitato l'Italia a rimuovere gli accessi, a rimuovere ogni discriminazione, a favorire l'accesso a tutte le tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Il Parlamento europeo, nella risoluzione sul futuro demografico dell'Europa, ha previsto che ci deve essere un accesso universale a queste tecniche e la stessa Corte Costituzionale ha chiarito con le sentenze gemelle, la 32 e la 33, che l'adozione è un istituto che deve essere riformato, ma non è la soluzione per le coppie dello stesso sesso che devono poter accedere alla fecondazione assistita e fare famiglia. L'unica volta che il Parlamento è intervenuto sulla legge 40 ha introdotto un altro divieto, la legge Varchi, un
2: Un reato
4: divieto
2: universale,
4: che non è
3: questo è l'ennesimo
4: universale, che non
3: attacco
4: è
3: alle coppie dello
4: universale
3: stesso
4: perché ci
3: sesso.
4: sono 67 paesi che hanno una legge che prevedono tutela per tutti i soggetti coinvolti. Allora, la nostra legge praticamente sarà diretta soprattutto nella pratica a donne e coppie di donne.
2: Allora, io devo chiudere perché abbiamo finito il
4: Ho
2: tempo, però mi
4: concluso.
2: sembra chiaro che qua mancano molti diritti che devono essere riconosciuti. In altri paesi europei c'è possibilità di matrimonio per persone dello stesso sesso. Siamo tanto lontani, ne riparleremo sicuramente. Intanto domani parliamo di economia, di crescita e di quanto pesa tutto quello quello che sta accadendo a livello internazionale.

0: nazionale sulle nostre tasche. A domani, arrivederci.
1: Noi europei siamo soli, siamo finalmente soli, ne parliamo tra poco con Lorenzo Binismani.

0: A casa tutto bene?
1: I have.
2: Io ho degli asini sardi.
3: Asini. Cosa l'hai capito dall'accento?
4: Picciocchetto, se zaccura bussinara.
3: Questo non l'ha scritto da nessuna parte, mi pare.
5: È profondamente disturbata.
6: Sì. Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, giovedì alle 21:20. Rai 3.
7: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
6: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore, da domenica, seconda serata, Rai 3.
8: Luca, perché siamo qui?
9: Voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000.
8: Cos'è il 5 per 1000?
10: È un'occasione che i grandi hanno per aiutare chi ne ha bisogno.
9: Esatto, brava. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
11: Io lo so! Studia le malattie genetiche rare.
9: Bravo!
8: E perché lo fa?
9: Perché ogni vita conta. E anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini nel mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
12: Allora potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
9: Bravo, bellissimo, bella idea. 5 per 1000 uguale 1.
13: Uno sono io.
11: Uno sarò anch'io.
14: Per tutti i bambini come Eleonora e Mattia, devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle a 7,49€. Avvitatori a percussione ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero!

0: Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Luca, perché siamo qui?
2: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
3: Studia le malattie genetiche rare.
2: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
4: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
2: Bravo, bellissimo, bella idea.
1: Uno sono io.
3: Uno sarò anch'io.
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
5: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.

Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, benvenuti a una nuova settimana con Quante Storie. Poco fa nel lancio ponevamo una domanda: noi europei siamo soli, siamo, e aggiungo questo avverbio, finalmente soli. Avevamo strutturato, formulato in quel modo il lancio perché oggi ragioniamo di economia soprattutto, ma del ruolo, del rapporto, della possibile futura forza del nostro continente, dell'Unione Europea, con Lorenzo Binismaghi che ha appena scritto Da soli, gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale. Professor Binismaghi, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Lorenzo Binismaghi, economista, è stato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e presidente di Société Générale. Con lui partiremo anche da quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, perché lo sguardo e l'occhio di un economista crediamo sia molto utile per capire ciò che accade e ciò che si muove. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a chi ci sta guardando. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it, nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Professore, prima di cominciare a percorrere il suo libro e la tesi di fondo, se posso riassumere così, di questo saggio stesso, vorremmo ragionare con lei di un paio di temi di strettissima attualità che ovviamente hanno ricadute enormi sull'economia, cioè le docce scozzesi delle dichiarazioni di Donald Trump, ma anche in generale dei rapporti di questi giorni fra Iran e Stati Uniti. L'Iran respinge il piano degli Stati Uniti, richieste eccessive, Trump inaccettabile. Le farei due domande, professore. Allora, la prima è: per gli attori dell'economia globale penso sia complicatissimo interpretare quello che accade. La seconda domanda, che è quasi una curiosità, immagino anche di molti a casa: ma perché la borsa continua ad andare bene?
1: Questa è una domanda che ci si pone in tanti, però le statistiche, le regolarità storiche mostrano che quando c'è una guerra comunque il mercato alla fine guarda oltre, guarda anche per esempio alla spesa pubblica che tende a aumentare dopo le guerre per ricostruire, per cui di fatto un buon investitore non si fa condizionare da effetti di breve termine, naturalmente dipende dalla lunghezza della guerra, però generalmente poi ci sono dei cambiamenti anche strutturali, tecnologici, dunque un buon investitore, se guarda oltre, tende comunque a vedere la crescita dell'economia, soprattutto negli Stati Uniti. La tecnologia, le grandi aziende americane sicuramente saranno impattate positivamente, se non altro dalla guerra, perché ci sarà un salto tecnologico, le aziende petrolifere guadagnano, per cui gli effetti saranno magari di breve periodo sui consumatori, sull'economia reale, ma comunque le grandi imprese tenderanno a crescere.
0: Nei giorni scorsi, lo sapete, il segretario di Stato americano Marco Rubio è venuto qui a Roma, ha incontrato il Papa, ha incontrato Giorgia Meloni, e qui torno e riprendo il titolo, forzando un po' naturalmente, perché questo è un titolo e un libro che rimanda all'Unione Europea, all'Europa. Però l'Italia in questi anni ha tentato, professor Binismaghi, di giocare, non dico una partita solitaria perché sarebbe ingeneroso nei confronti del governo, però di dire io faccio il ponte fra Stati Uniti e Europa. Ma è tutt'oggi possibile secondo lei?
1: Beh, insomma, il gioco è cambiato, quello che forse noi europei non abbiamo capito, che gli Stati Uniti sostanzialmente hanno un obiettivo principale che è cambiato. L'obiettivo è non essere scavalcati o superati dalla Cina. Cioè l'ossessione, poi questa settimana si incontreranno Xi Jinping e Trump, però Cina e Stati Uniti sono i due grandi protagonisti di questa nuova guerra fredda, chiamiamola così, e l'Europa è strumentale, da un lato come dall'altro. Cioè noi ci siamo focalizzati in questo anno su Trump, su quello che ha fatto dal Liberation Day in poi, però abbiamo un po' dimenticato quello che è successo dall'altra parte. Cioè il 2 luglio Trump ha messo i dazi su tutti, ma il 4 luglio la Cina sostanzialmente ha messo il veto sulle esportazioni di terre rare, che sono fondamentali per produrre automobili, aeroplani, non solo agli Stati Uniti ma anche all'Europa. Dunque noi siamo schiacciati tra questi due nuovi giganti, diciamo, e se non facciamo da soli e ci imponiamo agli altri due, rimaniamo schiacciati. Dunque il ruolo dei singoli stati oggi al di fuori di un'Europa non esiste.
0: C'è una questione sulla quale non dico che sorprenda l'analisi del professor Binismaghi, ma obiettivamente aggiunge degli elementi che credo sia importante conoscere. E qual è? Le politiche daziarie di Donald Trump. Sembrerebbe, leggendo queste pagine, che ci sia del metodo nella follia, usiamo questa espressione. Qui a Quante Storie tante volte ci siamo interrogati sull'instabilità persino psicologica o psichica di Donald Trump, non si capisce perché cambi continuamente idee, perché metta in atto una politica, quella dei dazi, che

0: sembrerebbe controproducente. In realtà dietro c'è, ma l'ha già anticipato il professor Binismaghi, c'è un'intenzione ben precisa. Guardiamo questo servizio e ne parliamo.
1: Ho il piacere di annunciare che aumenterò i dazi sull'Unione Europea, scrive Trump sui social.
2: We have a trade deal with the European Union.
1: Noi abbiamo un accordo commerciale con l'Unione Europea, spiega poi il presidente. Loro non lo stavano rispettando, perciò dalla prossima settimana aumenterò i dazi fino al 25% su auto e camion prodotti in Europa. L'accordo che l'Unione non starebbe rispettando è quello raggiunto nel 2025, che fissava un massimale tariffario del 15% per le merci made in Europe.
0: C'è del metodo, vero professore? Ci sono degli obiettivi.
3: Sì, i dazi, sembra che il primo obiettivo dei dazi è quello di cercare di ridurre le importazioni americane dall'Europa e dal resto del mondo, riportare dei posti di lavoro nel settore manifatturiero, ma in realtà l'obiettivo numero uno è quello di far cassa per ridurre le tasse sulle grandi aziende tecnologiche americane, perché la competizione Cina-Stati Uniti è sulla tecnologia. E dunque, da un lato abbiamo lo Stato cinese che spende miliardi per sovvenzionare le grandi imprese tecnologiche cinesi, dall'altro Trump sovvenziona, aiuta, detassa i profitti delle grandi imprese tecnologiche americane, però ha bisogno comunque di non far crescere troppo il disavanzo e il debito pubblico, e dunque fa cassa aumentando le tasse sulle importazioni. Sono tasse al consumo in realtà, che sono regressive, che poi vanno a pagare gli americani. E questo, diciamo, Trump è il primo che riesce a aumentare le tasse facendole passare come una tassa sugli stranieri. In realtà è una tassa che pagano i cittadini americani, soprattutto quelli meno abbienti, insomma, su delle fasce di reddito più basse. Perché la priorità è appunto aiutare le grandi imprese, perché la competizione sarà su quel livello lì, sulla tecnologia. L'altra cosa che fa in Europa, più importante ancora, è fare pressione sull'Europa per ridurre le tasse che gli europei mettono sulla digital tax, su Amazon, sui servizi digitali, e ridurre la regolamentazione, perché il mercato europeo è la conquista, sia terreno di conquista sia delle grandi produttori americani, sia della Cina. La Cina più sul settore automobilistico, pannelli solari, tutto quello che oramai sta esportando, che continua a crescere, e invece gli Stati Uniti è più sui prodotti digitali. Dunque noi europei siamo terra di conquista.
0: Tra poco, così come parleremo della Cina e degli obiettivi e delle priorità del regime cinese. Però volevamo prima trattare ancora un aspetto degli Stati Uniti, della cultura degli Stati Uniti, ma anche delle politiche di Donald Trump e dell'amministrazione Trump. Questo filmato, che ha un anno e mezzo, e viene da una trasmissione che facevamo fino all'altro anno, che si chiamava Rebus, e qualcuno di voi ricorderà, parla del wokismo, del fenomeno woke, a dire che Donald Trump ha anche dei precisi obiettivi politici e probabilmente delle idee sull'eredità politica che vorrà lasciare.
4: Woke è un termine che deriva dall'inglese awake, che vuol dire svegliato. E fu inizialmente utilizzato per descrivere una sensibilità verso le ingiustizie sociali, in particolare quelle legate al razzismo e sessismo. Il tempo però l'ha un po' trasformata, facendola lievitare parecchio. E così oggi, nella cosiddetta cultura woke, ci è finito un po' di tutto. Il politicamente corretto, la parità di genere, l'integrazione LGBTQ e tanto altro. Dal terzo bagno per le persone fluide alla Shoah, passando per i vecchi cartoni animati della Disney considerati maschilisti, è tutto un grande woke.
0: Che poi sembra un dibattito, credo, anche negli Stati Uniti superato rispetto all'amministrazione Trump. Però, professor Binismaghi, l'elemento interessante è la chiusura rispetto al multiculturalismo, che è forza o debolezza, secondo lei?
3: Ma secondo me è un modo strumentale per cercare di recuperare tutti quegli elettori che erano sostanzialmente, che non si ritrovavano più in quell'eccesso del Partito Democratico e che lui è riuscito a portare dalla sua parte. Il sistema bipolare esasperato americano fa sì che alla fine uno vota a favore ma vota anche contro. Dunque hanno votato in Trump molti che non si ritrovavano
0: più nel
3: soprattutto

0: nel modo in cui Kamala Harris ha sostituito Biden troppo tardi e via dicendo. Dunque, anche alcuni democratici addirittura hanno votato Trump perché non hanno accettato quel... Ed è ora quello che rischia probabilmente di succedere in novembre, poi tra due anni, dove la gente vota contro Trump più che a favore. Questo sistema bipolare porta da un estremo all'altro. Il rischio è che diciamo, quelle battaglie forti che ha condotto Trump per rompere alcune regole anche, scritte e non scritte, chi arriverà dopo forse continuerà a cercare di rompere quelle regole che cercano di tenere insieme gli Stati Uniti, tutte quelle regole non scritte su come si nominano i membri della Corte Costituzionale e via dicendo, la Federal Reserve, tutte le istituzioni, le autorità che tengono insieme anche il mercato, perché abbiamo di fronte un sistema politico molto aggressivo anche nei confronti del capitalismo americano. Il rapporto tra grandi aziende e politica è cambiato negli Stati Uniti. Ecco, se questo rimane in gioco, c'è la democrazia americana.
1: Alice.
2: Allora, c'è una domanda di Mino che dice: non crede che una politica asservita al mondo economico e finanziario costituisca un pericolo per le nostre democrazie?
1: Domanda enorme.
0: Beh, sicuramente ci deve essere, come dire, il tipico ruolo dell'antitrust, delle autorità indipendenti, è quello di regolare e di fare in modo che i cambi della politica non poi producano effetti che vanno al loro vantaggio. Il sistema, l'interpretazione estrema, diciamo, del sistema americano è che i checks and balance in realtà vengono ogni 4 anni. Cioè, quella è una monarchia per 4 anni e poi, se la gente non è contenta, si cambia. Il problema è che durante quei 4 anni la capacità di controllo sull'elettorato, sui mezzi di comunicazione, anche sulle fondamenta, appunto, del sistema finanziario, oramai è tale che non è detto che tra 4 anni i cittadini possano effettivamente valutare se vogliono cambiare o meno, perché se uno controlla i mezzi di comunicazione può avere l'impressione che in realtà tutto sta andando bene, quando in realtà non sta andando così bene. Dunque questa visione della democrazia dove i checks and balance, le istituzioni non contano più, conta il popolo, che è una visione molto populista, beh, quel popolo però dopo 4 anni rischia di essere molto influenzato da tutta una serie di parametri, soprattutto se si controlla la tecnologia, se si controllano i social media, che è un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove le grandi aziende tecnologiche si sono schierate col potere e si schiereranno col nuovo potere, tra l'altro, tra 4 anni.
1: Mercoledì Donald Trump andrà a Pechino da Xi Jinping. Quali sono le priorità cinesi? Guardiamo questo servizio che ha qualche anno, ma è interessante per le cose che ascolteremo da Xi Jinping.
3: 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。
1: Le priorità cinesi, capisco che la domanda sia un po' generica, però sono simili a quelle americane?
0: Sono molto simili, perché entrambe non accettano più l'integrazione commerciale come strumento per creare ricchezza, per creare anche fiducia. Ognuno teme che l'altro possa utilizzare il divieto di esportare oppure la posizione monopolistica dell'altro per impedire al proprio paese di crescere, per cui i cinesi dicono: voi americani avete messo il veto sull'esportazione di chip, di tecnologia, e dunque noi ce la creiamo da soli, non solo, ma noi vogliamo metterci in condizioni di condizionare voi e dunque mettiamo un veto sull'esportazione di terre rare. E questo crea quella che si chiama l'autonomia strategica, cioè la ricerca dell'autonomia strategica, cioè di essere non di più dipendenti dagli altri. Però di rendere gli altri dipendenti da noi. È quello che entrambi lo stanno facendo con l'Europa. Entrambe non vogliono un'Europa forte. Tra l'altro è interessante che sia gli Stati Uniti che i cinesi hanno sostenuto Orbán, certo, come grimaldello, non gli ha funzionato, però continuerà.

0: americano a cercare dei paesi un po' più sovranisti all'interno dell'Unione per evitare che l'Unione si unisca, perché l'unico modo per l'Europa di evitare di essere dipendenti da entrambi è di decidere con una voce unica.
1: Che poi è la parte più forte di questo saggio, Alice.
2: C'è una domanda di Assunta che dice: la NATO ha ancora un futuro e quale potrebbe essere il suo ruolo?
1: Il professor Binisbaghi risponderà, o proverà a rispondere dopo queste immagini.
3: L'ultima cosa che volevo era che la NATO si mettesse di traverso, perché è una tigre di carta. Ma non avevamo bisogno di loro. Io dicevo: ci farebbe piacere un aiuto, e loro rispondevano: presidente, non so se possiamo. Ed io: va bene, se non volete non importa. Poi ho chiamato Macron, che ha una moglie che lo tratta malissimo e che ancora non si è ripreso dalle elezioni. Gli ho detto: Emmanuel, ci farebbe comodo un aiuto nel Golfo, stiamo battendo i record, battendo obiettivi, missili. E lui: no, non possiamo, forse dopo la fine della guerra. Io: dopo la guerra non mi serve, Manuel. Molti hanno detto: arriveremo a guerra finita. E così ho capito una cosa: la NATO non ci sarà.
1: Adesso ricominciamo a affrontare il tema della nostra solitudine, perché questo è uno dei tanti golfi che si allarga.
0: Beh, cioè, quello che Trump non ha capito è che la NATO è una alleanza di difesa, non di guerra. Ecco, allora, l'Europa deve avere e avrà una sua organizzazione di difesa, e da questo punto di vista forse non è così complicato, perché gli strumenti già ci sono. L'America contribuisce, gli Stati Uniti contribuiscono per 15% delle spese, dunque sostituirla non è un problema. L'unica cosa che è difficile è che la NATO si basa su alcuni strumenti, alcune infrastrutture militari americane. E noi dobbiamo sostituire quelle infrastrutture, cioè sostanzialmente il sistema satellitare e l'intelligence, insomma, i militari lo sanno bene. Questo non è fattibile nel giro di pochi anni, ci vorrà da 5-10 anni, però lo stiamo costruendo anche con imprese europee, imprese italiane, le nostre, che devono costruire questa specie di grande schermo di difesa e di distribuzione di coordinamento dell'intelligence. Però l'Europa ha bisogno della sua difesa, non possiamo più dipendere dagli americani, perché gli americani hanno altri obiettivi, come dicevamo prima. Poi magari si accorgeranno che in questo contrasto alla Cina forse l'Europa è utile, certo. È molto più di quanto non pensi Trump. Però per arrivarci forse dovremo prima affermare noi la nostra indipendenza e costruire questa NATO europea. Non ci sono alternative.
1: Alice.
2: E proprio a questo proposito Giancarlo dice: Trump afferma che vuole disimpegnarsi a livello militare in Europa, ma non è l'assist che consentirebbe all'Europa di smarcarsi dal condizionamento USA e finalmente diventare adulta e consentire di fare accordi economici e legami liberamente nel mondo?
0: Ma sì, effettivamente ha ragione, cioè noi dobbiamo accelerare, certo ci costerà caro, ci costa. Il punto è che gli Stati Uniti, secondo me, alla fine si renderanno conto che non è interesse loro. Loro, se vogliono intervenire in Medio Oriente, hanno bisogno. Perché ha bisogno di Macron? Perché telefona a Macron? Perché ha bisogno degli europei? Da solo l'America non ce la fa a controllare tutta la sua esposizione geopolitica. Però noi non possiamo essere ricattati continuamente, perché questa scusa della NATO viene utilizzata su tutti i tavoli. Quando si discute di digital tax,

0: un mercato di 450 milioni, la parte più ricca del mondo sostanzialmente, e noi dobbiamo poter fare i nostri interessi senza essere ricattati.
1: Lorenzo Binismaghi ha vissuto tanti anni tra Bruxelles e Francoforte, avrete capito che qui di fronte a me c'è un uomo che è fortemente europeista, lo dico perché l'euro è senz'altro un elemento in comune di alcuni paesi europei, non tutti, ma altri settori invece sono ancora figli di un'Europa confederale e non federale. A un certo punto Richard Nixon, ne parla molto in questo libro il professor Binismaghi, decide di non scollare il dollaro dall'euro, di rompere la convertibilità del dollaro con l'oro. Nel frattempo, da allora, l'euro è riuscito a affermarsi, ovviamente l'euro arriverà molti anni dopo, però insomma è riuscito, non dico a conquistare la centralità che aveva il dollaro, ma se non altro a affiancare il dollaro. La risposta ovviamente è no, e dobbiamo capire perché, ma vediamo Nixon.
2: Il 15 agosto 1971 il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, annuncia infatti la sospensione della convertibilità del dollaro in oro.
3: I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
1: Professore, perché lo fece? Prima domanda. Seconda, il dollaro ha ancora quella centralità?
0: No, è interessante questo, molto bello questo filmato. Lui utilizza sempre lo stesso argomento di tutti, dice contro la speculazione sì, dobbiamo fare l'interesse. In realtà c'era una promessa, cioè chi aveva un dollaro poteva chiedere in cambio dell'oro. Sì. Sostanzialmente erano stati stampati troppi dollari e il rapporto dollaro e dollaro oro oramai era saltato, e dunque lui rinnega quell'impegno in realtà. Il dollaro, più che essere una moneta che ha la sua, come dire, diffusione, è soprattutto un mercato finanziario che è il più importante mercato finanziario del mondo, che attira capitali ma attira anche imprese da tutto il mondo. E questa è la grande strategia americana, cioè di portare a Wall Street il cervello di tutte le aziende. È quello che sta succedendo oggi, nei nostri giorni. Cioè abbiamo, ogni giorno vediamo delle aziende che dall'Europa se ne vanno verso gli Stati Uniti o direttamente escono dalla borsa italiana, francese, tedesca e vanno là. Oppure vengono comprate da fondi di equity. C'è un'azienda italiana molto nota che appunto è stata delistata e noi vedremo tra 4-5 anni sarà relistata lì. Allora, noi cosa dobbiamo capire come europei? Che insomma, questa idea della finanziarizzazione, tutte queste, la speculazione, sono grandi parole. In realtà la finanza e l'economia reale devono operare insieme. Se non ci può essere un'economia forte, delle imprese forti europee, se non c'è una finanza forte europea. E oggi la finanza in Europa è dominata da grandi attori americani. Noi dobbiamo avere dei grandi attori europei che sono competitivi.
1: E come farlo?
0: E come farlo? Guardiamo quello che sta succedendo nel sistema bancario, dove ci sono dei tentativi di creare dei grandi poli bancari e la politica si mette di mezzo dicendo no, io voglio controllare la mia banchetta, voglio controllare il mio fondo. Così facendo manteniamo degli attori europei molto piccoli che alla fine non sono in grado di competere con i grandi attori americani. Dunque quello che la politica, i politici nazionali europei devono capire è che la finanza o è europea o non esiste più la finanza dei singoli paesi, le istituzioni, le banche di investimento, non esistono più italiani, francesi, tedeschi, esistono se sono europei e possono competere, altrimenti noi abbiamo ceduto una parte del nostro, come dire, del nostro cervello economico a qualcun altro che gestisce i nostri risparmi.
1: Professore, faccio un'ultima domanda. Europa confederale, Europa federale. Allora, i paesi guidati dai sovranisti, mettiamola così, vogliono l'Europa confederale perché ritengono di voler essere padroni in casa propria. I federalisti, come lei, vogliono mettere più cose possibile in comune. Cosa lo impedisce? Perché l'unanimità, ad esempio, si dice sempre, impedisce di farlo, è così?
0: Beh, insomma, sì, ci vuole, siamo in democrazia, dunque possiamo decidere di passare a un sistema federale dove si decide a maggioranza solo con la volontà di tutti. Però se siamo in un sistema confederale, come chiamiamo, tutti hanno il potere di veto, non si decide, e dunque non contiamo, non siamo al tavolo delle grandi decisioni con America e Cina.

0: E dunque, se non siamo, sei al tavolo, vuol dire sei
1: siamo,
0: cibo. Come
1: siamo, siamo nel menù. Questo piano piano io penso che i nostri politici lo stanno capendo, che vuol dire, la Cina ci sta mangiando posti di lavoro e l'America ci sta portando via le aziende. Insomma, continuiamo così, che vogliamo fare? Fin quando non capiamo che questo, in questo processo il menù vuol dire che noi piano piano stiamo scomparendo, vuol dire che forse dobbiamo accettare di decidere a maggioranza. Ogni tanto saremo in minoranza, ogni tanto a maggioranza, però almeno prendiamo delle decisioni.
0: Però se per cambiare i trattati ci vuole l'unanimità.
1: Quello sì, ci vuole, certo, ogni paese deve decidere che su alcune materie decidiamo a maggioranza. Se non lo facciamo, però, rischiamo di scomparire come continente.
0: Non a caso il titolo del libro di Lorenzo Binismaghi è Da soli, gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, pubblicato da Rizzoli, le cui tesi di fondo abbiamo sfiorato in questa trasmissione, ma insomma leggendolo capirete perché poi anche la passione del professor Binismaghi ha messo in un'idea di Europa un po' diversa da quella che c'è adesso, a, lo dico diciamo senza falsa, condividendo e esponendomi la sua ragionevolezza. Lorenzo Binismaghi, grazie per essere venuto nei nostri studi. Ovviamente Alice, grazie a te. Noi torniamo domattina alla solita ora e sarà con noi Aldo Grasso.
2: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick, la nostra protezione solare più efficace, creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay. Sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.
2: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
2: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
3: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
2: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.

Ben ritrovati alle tribune elettorali per le elezioni comunali in programma il 24 e il 25 di maggio. L'appuntamento di oggi è dedicato al secondo gruppo di liste a sostegno dei candidati sindaco di Salerno. Ricordiamo che sono 8 in tutto e le liste depositate invece sono 21. Presentiamo adesso i rappresentanti di queste liste che sono qui con noi oggi. Li presento in ordine di seduta. Partendo dalla mia destra, Alberto Di Lorenzo del Movimento 5 Stelle a sostegno di Franco Massimo Lanocita. Paola De Roberto di Salerno per i Giovani a sostegno di Vincenzo De Luca. Eva Avossa di Progressisti per Salerno a sostegno di Vincenzo De Luca. Pasqualina Memoli, detta Pachi, di A Testa Alta, a sostegno di Vincenzo De Luca. Gerardo Tafuri, di Dimensione Bandecchi, a sostegno di Domenico Ventura. Cinzia Di Martino, di Salerno di Tutti, a sostegno di Armando Zambrano. E infine Gigi Cascello, coordinatore regionale di Noi Moderati, che è una lista a sostegno di Gherardo Maria Marenghi. Benvenuti a tutti. Allora partiamo da un giro di presentazioni. Chiedo a ognuno di voi di esporci la composizione e i punti del programma nella lista che rappresentate qui oggi. Parto da Alberto.

0: Alberto Di Lorenzo.
1: Sono Alberto Di Lorenzo, sono candidato col Movimento 5 Stelle in appoggio al sindaco Franco Massimo Lanocita. Noi nel nostro programma abbiamo tanti punti interessanti per la città di Salerno, come lo stop al consumo di suolo, di cui parleremo più avanti, aprire alla partecipazione dei cittadini l'azione amministrativa del comune, ridurre le tasse che sono asfissianti nel nostro comune, lavorare seriamente alla ripresa della nostra città che non è in condizioni buone, non è in condizioni ottimali per via di una manutenzione tralasciata. E abbiamo un importante capitolo che riguarda l'istituzione delle circoscrizioni o degli organismi che immaginiamo debbano lavorare fornire.
0: La devo interrompere, magari approfondiremo dopo questi temi. Passo la parola a Paola De Roberto.
2: Io sono alla terza candidatura, la mia lista è Salerno per i giovani, lo dice il nome, il programma è concentrato prevalentemente su tutte le tematiche del welfare nel senso più ampio del termine e naturalmente è con e per i giovani, e quindi su questo verranno concentrate le priorità che si inseriscono naturalmente nel programma più ampio del candidato sindaco, che prevede azioni macro di grandi investimenti e sviluppo per la città e anche azioni di piccoli interventi nei vari quartieri.
0: Passiamo ad Eva Vossa.
3: Sì, sono Eva Vossa, candidata con la lista progressisti per Salerno e a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca. Sono stata in politica dal 2006, cerco di continuare questa esperienza perché credo e sostengo il programma del candidato sindaco De Luca perché è finalizzato a riprendere e rafforzare quello che è stato fatto in tutti questi anni, quando praticamente si è in 30 anni portato la città di Salerno alla ribalta nazionale per la vitalità della proposta e per quello che è stato fatto anche in una programmazione armonica che ha visto anche la città di Salerno protagonista di opere di Archistar che sono sotto la lente di ingrandimento allo studio di architetti di tutto il mondo.
0: Grazie. Paghi Memoli.
4: Pacchi Memoli, a testa alta, candidato sindaco Vincenzo De Luca. Sono stata, oggi sono alla mia quarta consigliatura e sono stata vice sindaco del comune di Salerno, e la lista a testa alta ha voluto rafforzare alcuni temi importanti che in questi anni abbiamo portato avanti, come la sicurezza urbana. Ovviamente parliamo di una sicurezza secondaria in collaborazione con le forze dell'ordine, il decoro della nostra città e soprattutto la prevenzione delle aree degradate. Un altro elemento importante è il verde, perché rappresentiamo che il verde pubblico non è solamente la bellezza della città, ma rappresenta anche una risorsa per la sanità, per la nostra salute. E un altro aspetto importante è sulla sanità, la possibilità di poter avere un nuovo ospedale nella nostra città, tenuto conto che la nostra città dal 2005 ha avuto l'istituzione della facoltà di medicina, per cui io come medico credo fortemente in questo progetto di Enzo De Luca sull'istituzione di questo nuovo polo ospedaliero, che ovviamente anche universitario.
0: Gerardo Tafuri.
5: Buongiorno a tutti, sono candidato nella lista Dimensione Bandecchi a sostegno del candidato sindaco Domenico Ventura. La nostra è un po' una candidatura di rottura, in quanto vogliamo semplicemente portare di nuovo alla normalità la città di Salerno, concentrandoci principalmente su tre temi principali come le imprese, il commercio, la movida, i giovani e la sicurezza. Quindi una sola parola, semplicità.
0: Grazie a Gerardo Tafuri. Passiamo a Cinzia Di Martino.
6: Sì, sono Cinzia Di Martino, della lista Salerno di Tutti per Armando Zambrano sindaco. alla mia seconda candidatura per consigliere comunale e praticamente noi ci siamo occupati moltissimo di quello che è la Salerno fra le due coste, che non è più corridoio grazie anche all'aeroporto ma meta di destinazione e che quindi può essere aiutata con vari sussidi tematici e molti punti di informazione, la possibilità di poter prevedere un unico biglietto che vada bene per bus e metro, così come avviene in tutte le metropoli europee, e con la costante informazione su un tabulato elettronico della viabilità che noi aspettiamo. E però noi tendiamo molto a occuparci dei fragili e per questo anche gli animali fanno parte della nostra legislatura e della candidatura in questo momento, perché sia prevedibile un'area di sgombero e di sgambettamento per questi piccoli animali.
0: Gigi Casciello.
7: Ma noi, come noi moderati, sosteniamo la lista e le liste e la candidatura di Gherardo Malenghi, il candidato del centrodestra. Noi, a differenza anche degli amici che mi hanno preceduto, possiamo dire che vogliamo interrompere un percorso che ha portato in una grande emergenza la città. Da 33 anni c'è lo stesso sistema di potere. Chi oggi in maniera diretta o indiretta tra gli altri candidati rivendica un programma di rinnovamento o d'altro ha comunque avuto responsabilità dirette o indirette in questi 33 anni di gestione del potere a Salerno. I punti essenziali del programma: la rigenerazione urbana, una revisione totale del sfruttamento del suolo che ha superato il 34%, e poi in una città che ha perso negli ultimi 15 anni 30.000 abitanti, veder sorgere ogni giorno un nuovo manufatto, un nuovo stabile, sinceramente ci fa pensare ad altro e non allo sviluppo della città.
0: Grazie. Partiamo allora con un primo tema sul quale vi voglio interrogare, la qualità della vita a Salerno, posizione numero 90 nella classifica del Sole 24 Ore nel 2025, in risalita ma comunque tra le ultime nelle città analizzate in Italia, 107 in tutto. Allora, quali le proposte per migliorare? Riparto da Alberto Di Lorenzo.
1: Il 90° posto in classifica, come dice lei, è assolutamente giustificato da quello che si vede tutti i giorni e quello che i cittadini devono patire tutti i giorni. Riguardo a quello che è stato il boom dell'edilizia degli ultimi 10 anni, noi ricordiamo che il piano regolatore, quando è stato programmato, quando è stato strutturato, quando è stato formato, prevedeva una città di 180.000 abitanti. Allora ce n'erano poco più di 150.000, oggi ce ne sono 125.000, ma a fronte delle realizzazioni che sono state fatte, ripeto, puramente di edilizia, quindi di spazi e di appartamenti, non c'è stata la crescita degli spazi pubblici, non ci sono stati gli standard, non ci sono state le altre attrezzature pubbliche di cui i cittadini hanno bisogno e che sono previste dalle leggi. Poi c'è la manutenzione, totalmente ignorata, totalmente abbandonata per tanti anni, grandi opere che sono già in deperimento, piccoli interventi, marciapiedi e strade che non si vedono da anni. Insomma, il degrado nel quale versa la città, intasata di traffico, senza risposte, si è poi riversata sulla qualità della vita dei cittadini, dei commercianti, di coloro che si recano in città per i servizi. Quindi è veramente assolutamente giustificato il 90° posto. Noi ci battiamo per ribaltare questa realtà.
0: Grazie. Paola De Roberto, quali proposte?
2: Parto da un settore a me caro, avendo ricoperto io il ruolo di assessore alle politiche sociali e giovanili, ecco perché l'attenzione anche al welfare. Salerno ha dei servizi in termini di politiche sociali veramente di grande qualità e la qualità della vita parte anche da questo. Noi vorremmo continuare questo percorso avviato negli anni, che ha portato ad avere Salerno veramente a livelli del Trentino in termini di, e dell'Emilia-Romagna in termini di servizi sociali, migliorando la programmazione con un piano regolatore dei servizi. Un piano regolatore dei servizi che permette ad ogni quartiere di avere risposte in termini di strutture socio-sanitarie, sportive e culturali. È un percorso che è già stato avviato dalla precedente amministrazione di cui ho fatto parte, che va completato con l'aggiunta di nuove risorse. Le politiche sociali hanno portato al Comune di Salerno 27 milioni di risorse non comunali, quindi di progetti che sono arrivati da finanziamenti altri. Bisogna continuare in questa direzione. E c'è la possibilità, perché per fortuna di risorse ce ne sono ancora e possono essere utilizzate soprattutto per politiche di welfare che tengano conto delle fragilità e, ribadisco, delle opportunità da dare ai giovani.
0: Eva Vossa.
3: Sì, io vorrei ricordare che sicuramente ci sono delle criticità anche dovute al fatto che abbiamo avuto, sapete bene, diciamo, la città di Salerno ha aderito a un patto salva comuni per delle criticità economiche che aveva, ma devo dire che ultimamente, proprio 2 o 3 giorni fa, sul Mattino è apparsa l'intervista fatta al subcommissario nominato dal commissario, a sua volta nominato dal governo, che ha detto che praticamente la città di Salerno ha un'ottima macchina organizzativa e che assolutamente ha risolto i problemi economici che aveva, che quasi del tutto, per cui sicuramente quello che il futuro si presenta come positivo, in quanto si potranno fare mettere a punto tutte quelle criticità che oggi ci sono. E parliamo sicuramente di sicurezza, di decoro, di grandi opere che appunto per quanto riguarda l'ambiente, ricordiamo il lavoro che si sta facendo sul ripascimento delle coste, il fatto che per contrastare l'erosione costiera, ma anche per offrire alla città nuove spiagge che saranno ovviamente a servizio della città, ma anche a servizio dei tanti turisti che oggi visitano la nostra città per tutto quello che è stato proposto in questi anni, che ha valorizzato appunto la nostra città.
0: Grazie. Pachi Memoli.
4: Ovviamente quando parliamo di qualità di vita ci riferiamo anche non soltanto al benessere fisico, ma anche all'aggregazione delle persone. Noi abbiamo creato in città 2 polmoni di verde, il Parco del Mercatello e il Parco Pinocchio, che sono dei punti di riferimento anche di socializzazione. E soprattutto stiamo cercando di portare avanti anche il discorso del turismo, e non a caso molti anni fa Vincenzo De Luca ha dato vita a questo progetto del ripascimento, no? Attenzionando l'erosione, diciamo, costale, per dare la possibilità alle nostre spiagge di allargarsi. Ovviamente oggi l'abbiamo fatto con delle spiagge artificiali che con gli anni, col rimescolamento della sabbia e del mare, potranno diventare delle spiagge, diciamo, naturali. E soprattutto, come dicevo prima, la qualità di vita passa anche attraverso la qualità del sistema praticamente salute. E io, proprio in qualità di medico, al nostro futuro sindaco Vincenzo De Luca chiederò l'istituzione di un assessorato alla sanità, alla salute, che possa garantire i vari percorsi dei vari cittadini all'interno della nostra città.
0: Gerardo Tafuri.
5: Allora, ho notato che abbiamo parlato spesso di benessere. Io credo che la prima fonte di benessere di una città sia, oltre che ai servizi, sia anche il lavoro. Salerno purtroppo è una città che per noi giovani non offre tante opportunità lavorative. Io mi reputo un fortunato perché ho iniziato il mio percorso all'interno dell'agenzia immobiliare di famiglia, però mi rendo conto che tanti giovani della mia età hanno dovuto lasciare la città perché non hanno trovato un'occupazione stabile, e secondo me bisognerebbe ripartire proprio dalla base, ossia dal lavoro, e soprattutto portare a termine le opere che sono incompiute. Oggi si parla del nuovo ospedale, però io onestamente non capisco perché non completare o potenziare l'attuale ospedale che c'è, e quindi una dispersione di risorse che a nostro avviso non è una cosa molto intelligente dal punto di vista proprio del benessere della città.
0: Per quanto riguarda invece i servizi alle persone, quali le vostre proposte?
5: Allora, i servizi alle persone, innanzitutto bisogna ripartire da una cosa molto importante, partire già dalle giovani coppie, perché oggi abbiamo purtroppo tanti disservizi per quanto riguarda le liste d'attesa degli asili nido, l'accompagnamento dei bus scolastici che sono praticamente in

0: esistenti. Quindi io direi che bisognerebbe ripartire proprio da cose semplici, ma che hanno un forte, daranno un forte aiuto alle giovani famiglie e alle persone, ai cittadini di Salerno.
1: Cinzia Di Martino.
2: Sì, allora per quanto riguarda la nostra lista, diciamo che noi abbiamo preso soprattutto in considerazione il fatto che Salerno non va considerata esclusivamente per le feste natalizie, ma che non debba essere appunto una cosa di passaggio, ma una cosa di tutti e dei cittadini, e che si possa in questa maniera prevedere sia il comitato di quartiere, sia, come si predica da tanto tempo, l'utilità innegabile della Polizia Municipale, che deve avere un presidio in ogni quartiere. Purtroppo non è così, e sappiamo benissimo tutti che i parchi non bastano, perché purtroppo Salerno ha accumulato debiti fino al 2044, e questa è una cosa che ci cala sulle spalle dal nulla, e non tutti forse sono al corrente di questa cosa, ma è opportuno dirlo e ricordarlo. E soprattutto pensare anche che certamente, indipendentemente dal fatto che i giovani corrono via perché non ci sono opportunità, ristabilire un patto tra comune, università e imprese è una cosa veramente determinante al momento, di modo che i ragazzi non vadano via, che possano costituire il tessuto del territorio, perché non ci siano più anche edifici abbandonati ma rivalutati, e quindi anziché usare altro suolo si utilizza il suolo già in uso. E non a caso il nostro candidato sindaco è un ingegnere di larga fama, molto stimato. Grazie. È un vero professionista e quindi potrebbe provvedere sufficientemente.
1: Grazie. Gigi Cascello, la qualità della vita a Salerno.
3: Io, ascoltando chi mi ha preceduto, ho avuto l'impressione che venissero da Marte, nonostante abbiano gestito questa città per 33 anni, ripeto, con ruoli diversi e oggi anche in partiti diversi, però questa è la verità. La qualità della vita, fermiamo giusto per flash, procedo, il commercio. Nel centro storico hanno chiuso 71 attività su 400, in tutta la città 400 su 1009. Basta fare una passeggiata nel centro storico e si ha la sensazione, con tutto il rispetto dei lavoratori che vengono da altri paesi, di una sorta di friggitoria a cielo aperto tra kebab e altro. Poi uscire fuori anche dalla grande menzogna, come se Salerno nascesse intorno agli anni 90. Il corso era molto più bello e molto meglio, perché partì nell'86 con l'aggiunta Giordano, non con chi è arrivato dopo. Il lungomare certo non l'hanno fatto in questi 30 anni, e purtroppo negli ultimi 30 anni dobbiamo registrare il crollo della zona dei giardinetti di Torrione, il crollo del lungomare un po' più avanti ai giardinetti di Torrione, la chiusura della piscina. Nel 2001, in un post su Facebook, l'ex presidente della regione, oggi spesso evocato, diceva che avrebbe portato persino la Coppa Davis a Salerno. È riuscito a fare un'altra cosa, a chiudere i campi da tennis.
1: La interrompo, ma riparto da lei per un tema collegato. Ha parlato di decoro urbano. Sì. Si collega a questo anche la questione della viabilità in città e della mobilità dei cittadini nella città di Salerno. Qual è la situazione e cosa si può fare per migliorare?
3: Ma innanzitutto, per restare nell'ambito della viabilità, il grande fallimento del progetto di Porta Ovest, la galleria, Salerno è ancora devastata dall'ingresso dei tir verso il porto e dal porto verso le autostrade. Poi Salerno paga la non individuazione di scelte alternative reali all'uso delle auto, perché poi non è che ci si possa inventare. Certo, in 30 anni, io nel 97 fui candidato a sindaco, fui preso per visionario dicendo che ci sarebbe potuto realizzare un sottovia dalla zona del comune poco dopo, fin dopo Piazza della Concordia, per creare un'alternativa vera alla viabilità. Poi invece queste alternative non sono state individuate, non sono state create, basta venire

0: una qualsiasi giornata, sempre il problema dei parcheggi. Il problema dei parcheggi non è solamente il parcheggiatore abusivo, che pure c'è, è un problema di sicurezza, ma è un problema di creare alternative reali ai parcheggi.
1: Grazie, Cinzia Di Martino. Sempre sul tema viabilità, mobilità in città.
2: Allora, per quanto riguarda la viabilità, sicuramente bisogna ridare una sede diciamo decente alla Polizia Municipale, far sì che, appunto, come dicevo prima, che ci sia un presidio ogni quartiere, che ci sia anche un referente di ogni quartiere che possa fare capo al sindaco, ai consiglieri, a quanti altri, per potersi relazionare e dire quali sono quotidianamente le realtà e le difficoltà dei cittadini. Perché attualmente non c'è nessun referente, il comune non risponde, gli assessori non ci sono, quindi è un comune che è poco presente. Bisognerebbe creare dei punti di ascolto, delle possibilità, dei numeri che siano sempre reperibili, perché non è possibile che un cittadino non abbia un punto di riferimento comunque. E poi, se si pensa che tutti gli uffici, anagrafe, uno a uno sono andati chiudendosi, in pratica un cittadino per fare un documento non sa come fare, deve andare da Pinco Panco perché non sa nel territorio dove reperire questi documenti, come fare. E magari ci sono gli anziani, i disabili, le persone sole che non hanno la possibilità di poterlo fare.
1: Grazie. Gerardo Tafuri, sempre su questo tema.
3: Allora, tema viabilità e parcheggi, insomma, parliamoci molto francamente. Salerno non offre dei grandissimi spazi, soprattutto il centro di Salerno, quindi non è che si possono fare i miracoli. Sicuramente una cosa da dire che l'ex area del cementificio di Salerno è stata venduta, è un bene che è stato alienato, dove lì c'era un polmone importante di parcheggi per la città, e adesso è ancora in stato di abbandono, e ancora non sappiamo cosa verrà su quel suolo. Sicuramente una delle proposte nostre è quella di ad esempio il parcheggio di Piazza della Concordia o Piazza Mazzini, di fare magari dei parcheggi per aumentare i posti auto su più livelli, quindi fare dei parcheggi multipiano e soprattutto cercare di abbassare le tariffe del parcheggio a Salerno, che ormai sono arrivate quasi a 2,50 € l'ora in una città che insomma non offre un servizio tale da poter chiedere 2,50 € l'ora alle persone per parcheggiare.
1: Per quanto riguarda invece gli spostamenti, la mobilità, il trasporto pubblico anche, com'è la situazione?
3: Sicuramente il trasporto pubblico va potenziato, soprattutto negli orari notturni e negli orari festivi, questo è un dato di fatto, perché molte persone hanno il disagio, insomma, dei mezzi pubblici. Sicuramente stiamo vedendo che la metropolitana sta iniziando a funzionare bene, però sicuramente ci vogliono anche dei mezzi alternativi, come per esempio dei veicoli elettrici che magari il comune può mettere a disposizione dei cittadini.
1: Pachi Memoli.
4: Ovviamente la posizione geografica della nostra città in alcune aree non ci permette di creare, diciamo, dei parcheggi, però teniamo conto che abbiamo avuto e abbiamo dei parcheggi a Piazza della Libertà, che è una piazza praticamente, diciamo, sul mare, dove quest'anno abbiamo fatto tantissimi concerti anche per i ragazzi, e poi abbiamo tentato anche e abbiamo messo delle colonnine per la ricarica delle auto praticamente elettriche, e non dimentichiamo l'importanza, diciamo, del metrò. È chiaro che quando parliamo dei mezzi pubblici parliamo di assunzioni, e le assunzioni prevedono delle risorse economiche, quindi non dimentichiamo che quello che il comune non è riuscito a fare è soprattutto sulle risorse, diciamo, economiche che non ci sono state, perché tutti i comuni d'Italia hanno avuto un taglio sul discorso delle risorse, quindi questo è un principio che secondo me va tenuto di grande rilievo.
1: Eva Vossa.
5: Sì, mi collego a quello che ha detto la collega, sicuramente uno dei problemi è proprio la mancanza di risorse umane. Noi abbiamo avuto la impossibilità di assumere, ma devo dire che ultimamente il Comune di Salerno ha assunto 45 vigili che ovviamente saranno sulla strada proprio per risolvere questi problemi. Per quanto riguarda i parcheggi, è stato già citato, noi abbiamo a Piazza della Libertà un parcheggio di 800 posti, ma sicuramente tanti altri sono comunque nel programma di Vincenzo De Luca, a proposito proprio di Piazza della Concordia. Voglio ricordare la metropolitana, che è stato uno dei servizi importantissimi proprio realizzati da Vincenzo De Luca, come tante altre opere. Si dimentica quello che è stato

0: stato fatto, l'abbattimento del cementificio che inquinava l'aria, le famose chiancarelle che invece adesso vedono una piazza della Libertà con un crescente e una stazione marittima, opera di Archistar, che è visitata dell'architetto Zadid, che è visitata veramente da tanti studiosi di tutto il mondo, oltre che turisti.
1: Grazie.
0: O la cittadella giudiziaria, tante altre opere che sono state fatte in città.
1: Paola De Roberto.
2: Nel programma del candidato sindaco c'è in maniera esplicita un potenziamento dei parcheggi che riguarda appunto l'area di Piazza della Concordia con una relativa riqualificazione che andrebbe, diciamo, a compensare e a chiudere dall'altra parte con Piazza della Libertà. C'è anche una riqualificazione dello stadio Vestuti con al di sotto ugualmente parcheggi da destinare ai residenti. Avere delle tariffe più alte sui parcheggi aiuta la mobilità sostenibile, cioè un modo per incentivare all'utilizzo dei mezzi pubblici. Sulle politiche sociali noi abbiamo cercato anche di andare incontro gli anziani con un taxi sociale che abbattesse in qualche modo l'uso di mezzi propri per condividere invece degli strumenti pubblici di mobilità. Poi per quanto riguarda proprio la viabilità, un sistema di rotatorie su via Ligea potrebbe, diciamo così, migliorare l'accesso in quella parte della città, così come dall'altra parte un boulevard che costeggi la costa potrebbe facilitare l'entrata in città.
1: Passiamo la parola ad Alberto Di Lorenzo.
3: Allora, per quanto riguarda la mobilità, noi siamo veramente a livelli di tragedia. Sono stati eliminati numerosi parcheggi, come faceva prima riferimento il collega della lista Bandecchi. È stata presa un'area con una variante al piano regolatore, questo è importante dirlo, è stata destinata ad attività alberghiera, quest'area è stata venduta, salvo poi a scoprire che non poteva essere venduta perché c'era un vincolo di inalienabilità in quanto doveva essere destinata a servizi pubblici. Questo era un obbligo che è stato ignorato dall'amministrazione, immagino non ne fosse a conoscenza, ma questo è ancora più grave, che ha determinato l'eliminazione del parcheggio, l'instaurazione di un contenzioso che durerà credo qualche decennio, come nel nostro paese accade spesso, e porterà un esborso nelle casse del comune per ripagare i danni. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, l'amministrazione è riuscita a non approvare un documento importantissimo che è il piano urbano per la mobilità sostenibile, che è un piano programmatico che per 10 anni disciplina il traffico, la mobilità sostenibile, la mobilità dolce, il trasporto pubblico. Sono partiti nel 2021, sono andati via nel 2025, un anno prima per le note vicende che il caro leader ci ha abituato, e non lo hanno approvato.
1: La devo
3: e questo
1: interrompere,
3: è gravissimo.
1: Ma riparto da lei, sì. Le chiedo degli impianti sportivi, del recupero degli impianti sportivi in città. Ci sono i lavori sullo stadio Re, che è stato citato, lo stato Vestuti. Allora, quali le vostre idee?
3: Ma che ci siano lavori allo stadio Arechi mi giunge nuova. Quello che so io è che erano partiti dei lavori allo stadio Arechi, che poi sono stati precipitosamente interrotti, perché anche qui si è trattata di una, come dire, svista amministrativa, la vogliamo definire così. Guarda caso, in campagna elettorale per la regione hanno iniziato a demolire alcuni pezzi dello stadio Arechi. Per quanto riguarda lo stadio Vestuti, è sotto gli occhi di tutti, è una struttura totalmente abbandonata.
1: Dobbiamo purtroppo andare avanti, abbiamo pochi secondi. Paola De Roberto.
2: Io parto invece dai piccoli presidi sportivi di quartiere, quelli che avvicinano allo sport i più giovani. Molte strutture abbiamo già cominciato a riqualificarle e nel piano dei servizi di cui parlavo prima sono previsti interventi su ogni quartiere ed è possibile con risorse specifiche, per cui diamo priorità ai quartieri, perché poi lo sport, anche gli sport cosiddetti minori,
1: grazie,
2: ripartono da lì.
1: Eva Vos.
0: Assolutamente sono d'accordo con la collega, sono i quartieri che sono nel programma del sindaco De Luca, oltre alle grandi opere, lo

Stadio Volpe, lo Stadio Vestuti, la Rechi stesso, che invece insomma i lavori stanno procedendo, e nei quartieri assolutamente con piccoli interventi, ma che sono utilissimi ai quartieri, ai giovani e non solo, per le attività sportive. Ma vorrei richiamare anche la necessità.

0: chi, come ha detto Vincenzo De Luca, si farà, perché ritengo che Vincenzo De Luca ogni volta che ha preso un impegno l'ha sempre mantenuto. Come dicevo, per le grandi opere ci vuole tempo, anche per il ripascimento. Vincenzo De Luca ha cominciato 20 anni fa, nel 2020, quando abbiamo avuto il Covid, ha avuto la possibilità di riqualificare questo progetto del ripascimento e di prendere nuovi fondi col PNR da portare a Salerno. Se non ci fosse stato Enzo De Luca, la Regione Campania, la città di Salerno non ne avrebbe avuto questi fondi, come non li ha avuti quando c'era Caldoro. Quindi grazie a De Luca per averci portato delle risorse economiche.
1: Gerardo Tafuri.
2: Beh, che dire, il fallimento è evidente negli ultimi anni sulle strutture sportive. Basti vedere ciò che è successo ultimamente ai campi comunali di tennis, alla piscina Simone Vitale, una piscina importantissima che ospita delle squadre pallanuotistiche di categorie importanti, che è veramente fatiscente. Lo stadio Arechi è stato abbattuto, una parte di stadio, ma pare che i lavori vadano completamente a rilento. La grande bugia dello stadio Vestuti, perché lo stadio Vestuti, grazie, è una cosa che prosegue da anni nei vari programmi elettorali.
1: Grazie, Cinzia Di Martino.
3: Praticamente sì, mi ricollego a Tafuri dicendo che effettivamente nella città gli impianti sportivi sono stati abbandonati. Basta pensare non solo alla mitica Nedonati, che era un circolo sportivo conosciutissimo, di cui io ho fatto parte perché tiravo di scherma, e in realtà è totalmente abbandonato il Vestuti, ma non è il solo, perché pure io, essendo stata nella scuola, posso dire che anche nell'istituto Medaglie d'Oro al primo piano c'era la Rarinantes, totalmente abbandonata e chiusa per motivi di infiltrazioni e di umidità. Però tutti ci dimentichiamo che sopra ci sono 600 utenze e i ragazzi vanno comunque tenuti in considerazione.
1: Grazie.
3: E poi l'ultima cosa che volevo dirle era questo.
1: Dobbiamo purtroppo chiudere e passare la parola a Gigi Casciello.
4: Ma non voglio apparire riguardoso, ma sentire che 33 anni non siano bastati per evitare di indire appalti di continuo per un palazzetto che non è quello di cui parla Pachi Memoli, ma il palazzetto vero, che non si farà e non si è ancora fatto, il Palatulimieri chiuso, il campo Volpe di cui oramai non si ha più notizie. Guardate, ero nel 2021 in Parlamento e consigliere politico al tempo del ministro del Sud Mara Carfagna. C'erano dei fondi, a parte il CIS bloccato da De Luca, c'erano i fondi per il Vestuti al comune di Salerno.
1: Dobbiamo purtroppo
4: una conferenza
1: chiudere.
4: Stampa, sbagliarono la gara, non avevo capito nemmeno
1: l'orologio corre.
4: Che tipo di fondi fossero.
1: Ci dobbiamo purtroppo salutare, grazie ai rappresentanti delle liste candidate a Salerno per questa tornata elettorale, Alberto De Lorenzo, Paola De Roberto, Eva Avossa, Pasqualina Pachi Memoli, Gerardo Tafuri, Cinzia Di Martino e Gigi Casciello. Ci fermiamo qui per oggi, arrivederci.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

0: BYD Atto 2 Super Ibrida DMI, tua a 149 euro al mese con finanziamento CA Autobank. Non è solo un'auto, è una BYD.
1: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
2: Serve aiuto?
3: Sì, grazie tesoro.
1: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti?
2: Ritornato.
4: Buongiorno Carlo.
5: Doc, ci dai una mano?
1: Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom.
6: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber.
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
9: Shave, shave, shave.
10: Shave like a bomber.
8: Gillette Labs.
11: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
12: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: Sì, vuole qualcosa per risparmiare sulle tasse della sua azienda?
14: Anche lei che è partita IVA?
13: E che piaccia pure ai dipendenti?
14: E allora vi presento i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. Così risparmi sulle tasse. E i tuoi dipendenti li usano dove vogliono. Ristoranti, supermercati, discount e food delivery in tutta Italia. Buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Vai su ticketrestaurant.it.
15: Torino è una città che si vive. Ogni casa custodisce un valore unico che esige metodo e visione. Per Investitalia vendere un immobile non è solo una transazione, è una storia che continua a vivere. Investitalia, Real Estate, Real Value.
16: Peugeot 208, da oggi con nuovo motore turbo 100 cavalli. Tua a tasso zero, da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
17: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

Fine settimana di violenza a Napoli, un extracomunitario è morto in seguito ad una rissa a Porta Capuana ed è ancora grave il 14enne ferito da un coetaneo sabato sera. A Sorrento cade da un muretto alto 4 metri e muore sul colpo un uomo di 64 anni, probabilmente era impegnato a pulire l'aria nei pressi della cattedrale. Crollò nel 1996 e causò la morte di 11 persone. Parte oggi la bonifica della galleria di Arzano, che negli anni è diventata una discarica di rifiuti tombati. Termina alle 18 lo sciopero degli addetti ai servizi dell'ENAV. Disagi contenuti per i passeggeri dell'aeroporto di Capodichino, cancellato il 15% dei voli. Stasera alle 20.45 il Napoli ospita il Maradona e il Bologna, torna in campo capitan Di Lorenzo. Agli azzurri servono i 3 punti per conquistare aritmeticamente la qualificazione in Champions League. Ciclismo, il Giro d'Italia arriva in campo.

0: Spagna, giovedì, la Bestum Napoli. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. È stato un fine settimana nel segno della violenza per la città di Napoli, con un 14enne ancora grave dopo essere stato accoltellato da un coetaneo e un uomo morto in seguito ad una rissa tra extracomunitari a Porta Capuana. Ed è proprio lì che è Francesca Ghidini. Francesca, a te.
1: Sì, buon pomeriggio. La polizia, lo vedete, presidia la zona di Porta Capuana. Stasera il governatore Fico, il sindaco di Napoli Manfredi e il prefetto di Napoli Michele Di Bari incontreranno qui a Porta Capuana residenti e commercianti. Tensione altissima, denunciano le associazioni della zona che chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine, soprattutto di sera e soprattutto nei fine settimana. Ieri sera la rissa e poi l'omicidio di un 32enne del Burkina Faso accoltellato a morte da un 58enne tunisino arrestato dalla polizia. Ascoltiamo le interviste di residenti e commercianti e poi torniamo in diretta.
2: Possiamo dire sarcasticamente cosa non accade il sabato e la domenica qui a Porta Capuana. Episodi tra i più incresciosi, da scippi a rapine e anche purtroppo all'ordine del giorno dobbiamo annoverare diverse risse che finiscono, ahimè, purtroppo anche con il morto.
3: C'è un coinvolgimento, diciamo, della mala Napoli, diciamo, di questa zona. È evidente che tra di loro c'è una rete del malaffare e della illegalità.
4: Il problema più urgente, secondo me, è l'accensione delle luci, perché dove non c'è luce, dove c'è oscurità, diciamo, il malaffare vince su quelle che sono le risorse, diciamo, positive del quartiere.
1: Un fine settimana segnato dalla violenza, a Napoli estubato in condizioni stabili ma ancora in prognosi riservate in rianimazione, il 14enne accoltellato da un 15enne sabato sera a Piazza Municipio. Per il 15enne che è stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale che pattugliavano la zona, udienza di convalida nei prossimi giorni, accusato di tentato omicidio. Intanto la Polizia Municipale, per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'aggressione, sembra per uno sguardo di troppo, esamina le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Linea allo studio.
0: E ieri sera, poco prima delle 21, un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito alla gamba sinistra da due colpi di pistola mentre camminava in via Mondragone ai quartieri spagnoli, sempre a Napoli. Ricoverato all'ospedale Pellegrini, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Un uomo di 64 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato da un muretto nei pressi della cattedrale di Sorrento. Ci dice tutto Andrea Siano.
5: Aveva 64 anni ed era originario di Massa Lubrense, l'uomo morto stamattina a Sorrento dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri mentre rimuoveva delle erbacce da uno dei muri perimetrali del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L'area dove è avvenuto l'incidente è di pertinenza del duomo, di cui la vittima era un frequentatore abituale. Pare facesse parte, infatti, di un gruppo di persone seguite dai percorsi di assistenza e cura delle associazioni parrocchiali. Stamattina è salito sul muro che cinge il campetto di calcio attigua alla cattedrale, mai in uso al liceo Salvemini, con l'intenzione di ripulirlo dalla vegetazione infestante. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo di sotto, battendo la testa e morendo purtroppo sul colpo. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati alcuni ragazzi che hanno dato l'allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento, per i rilievi quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto, ma anche per risalire a eventuali responsabilità.
0: Partita ad Arzano in provincia di Napoli e la bonifica ambientale della galleria crollata nel 1996 che causò la morte di 11 persone, tonnellate di rifiuti da rimuovere, anche speciali. Sentiamo Nello Di Costanzo.
6: Sotto i miei piedi la galleria, denominata Galleria della Morte, che collassò 30 anni fa, una mega voragine che inghiottì tutto, auto e persone. Ci furono 11 morti, il corpo di una ragazzina di 11 anni non è stato mai più ritrovato. Per anni questa galleria è stata completamente dimenticata. Poi
7: 9 anni fa il ritrovamento in questo tunnel di tonnellate di rifiuti tombati, anche speciali.
8: All'epoca si disse anche che tra i rifiuti ci potessero essere delle vittime di lupara bianca e che la galleria venisse

0: utilizzata anche come poligono di tiro dagli uomini del clan.
1: Iniziati i lavori di bonifica della galleria.
2: Circa 1000 tonnellate di rifiuti, i lavori dureranno almeno un mese. Ricordo sempre che i rifiuti devono essere differenziati fra di loro e poi portati via.
1: Come procedono le bonifiche nei territori tra Napoli e Caserta?
2: Ad oggi sono circa 3800 tonnellate di rifiuti tolte in tutte le due province, 83 siti interessati, 34 terminati. Vogliamo portare questo numero di siti ripuliti e riqualificati a 100 a fine estate e a 200 a fine anno. Ci vorranno almeno 5 anni per poter dare veramente un segnale forte.
1: Il 23 maggio il Papa sarà ad Acerra per dare supporto e speranza ai cittadini della Terra dei Fuochi, ma anche a voi del commissariato.
2: Sicuramente, l'ha già dato con l'annuncio di questa visita.
1: Come si intende riutilizzare la galleria?
3: Come centro addestramento di protezione civile, in modo da renderla accessibile ai cittadini di Arzano.
4: L'antivirus è negativo, il primo tampone effettuato sul giovane del napoletano che era sullo stesso volo della moglie del paziente zero, entrambi deceduti. Il giovane è sotto sorveglianza attiva ed è in isolamento fiduciario, al momento non ha sintomi da contagio. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Cambiamo argomento, terminerà alle 18 lo sciopero degli addetti al servizio ELENAV, l'ente nazionale assistenza al volo, iniziato questa mattina alle 10. Vediamo come sta andando collegandoci con l'aeroporto di Capodichino dove si trova Ivan Palumbo. Ivan.
5: E sono molti, lo potete vedere, i voli cancellati nella prima schermata del tabellone. In totale sono 22 su circa 150 in partenza oggi da Capodichino e sono 22 anche quelli cancellati con destinazione Napoli, dunque il 15% circa del totale. Lo sciopero è partito alle 10, lo avete detto, terminerà alle 18, è uno sciopero nazionale ed è uno sciopero doppio perché da una parte ci sono i controllori di volo dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, questo sciopero indetto dalla sola UIL, e dall'altra ci sono i piloti e gli assistenti di volo della compagnia EasyJet, questo sciopero invece voluto dalle sigle sindacali unitarie. I disagi ci sono stati, ci sono ancora ovviamente, ma sono per così dire poco visibili perché manca e per fortuna l'effetto sorpresa. Le compagnie infatti hanno avvisano per tempo i clienti con un messaggio e dunque evitano che appunto i clienti vengono qui all'aeroporto, i clienti restano a casa costretti a rinunciare al viaggio, per loro il rimborso o la riprogrammazione del viaggio stesso. Noi abbiamo sentito alcuni turisti e anche un rappresentante sindacale che ci ha spiegato le ragioni di questa agitazione al di là delle rivendicazioni salariali. Allora andiamo a vedere questa intervista e poi la linea può tornare allo studio. Mi hanno mandato un messaggio avvertendomi che avrei potuto cambiare volo, così ora sono qui in attesa che parta il mio.
6: Il volo di mio figlio dovrebbe partire, quello di Malta.
5: Quindi la situazione è tutto sotto controllo?
6: Speriamo.
5: Sapevate che c'era sciopero?
7: In realtà no.
6: No.
7: Abbiamo scoperto stamattina.
5: Il suo volo è stato cancellato?
8: No, per fortuna no. Per fortuna il nostro volo 13.50 ci porta a Marsiglia.
9: Qui su Napoli il servizio meteorologico con personale che è andato via non è stato reintegrato, quindi si crea una situazione pure alquanto preoccupante perché il servizio meteorologico sia nella fase di decollo che di atterraggio si occupa della sicurezza dei voli.
4: Chiede alle istituzioni un piano strategico che sia concordato con le imprese il neo presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Vittorio Genna. Sentiamo Francesca Coppola.
10: Vorremmo un piano strategico per la regione e soprattutto per il comune. Il comune noi abbiamo dato grande fiducia all'inizio, è passato un anno certamente per ripianare i conti pubblici. C'è stato il patto con Draghi, c'è stato il patto

0: nazionale dell'aerospazio, eletto dal 97% delle 900 aziende che sono nell'associazione degli imprenditori, realtà che vale 34 miliardi di fatturato, sottolinea Genna, e dà lavoro a 70.000 addetti. Necessaria, dice, una pianificazione partecipata a partire dalle prossime sfide.
1: Lei sa che cosa succede a Bagnoli dopo che ci sarà stata l'America's Cup? Io non ho idea. A Milano, quando c'è stato l'Expo, già si sapeva dopo che cosa sarebbe successo, e oggi, con lavori che termineranno nel 2032, ci sono delle aree ben definite, ci sono degli sviluppi su quell'area. Noi non sappiamo Napoli Est, che oggi è un cimitero di attività industriali dismesse, qual è il piano del comune. Su Bagnoli noi vogliamo capire che succede, vogliamo saperlo.
0: Napoli primo porto per presenza di super yacht, sottolinea. Bisogna dare un turismo di qualità, non quello dello street food. Vediamo tanti lavori in corso, ma speriamo, dice, che non siano cantieri elettorali. E aggiunge, chiediamo di essere al fianco delle amministrazioni, non in una logica di assistenzialismo.
1: L'associazione cerca risposte perché è pronta a dare una mano, un aiuto, è pronta a essere presente a fianco delle istituzioni proprio per questo territorio. Ci sono troppi giovani che vanno via perché non hanno più sogni.
2: La pagina politica con le tribune elettorali della TGR. Con Lara Martino ci occupiamo delle liste a sostegno dei candidati al sindaco di Salerno.
3: Secondo appuntamento con le liste a sostegno dei candidati a sindaco di Salerno alla tornata elettorale del 24 e 25 maggio negli studi della TGR Campania. 8 coloro che si contendono la fascia di primo cittadino, 21 le liste depositate. Si è parlato dei progetti delle varie coalizioni, partendo, per chi esce da un'esperienza amministrativa, da quelli in itinere.
4: Ricordiamo il lavoro che si sta facendo sul ripascimento delle coste, il fatto che per contrastare l'erosione costiera, ma anche per offrire alla città nuove spiagge.
5: Un piano regolatore dei servizi che permetta ad ogni quartiere di avere risposte in termini di strutture sociosanitarie, sportive e culturali.
6: Noi abbiamo creato in città due polmoni di verde, il Parco del Mercatello e il Parco Pinocchio, che sono dei punti di riferimento anche di socializzazione.
3: Migliorare la qualità della vita, offrire opportunità ai giovani, altri temi del dibattito.
7: Purtroppo negli ultimi 30 anni dobbiamo registrare il crollo della zona dei giardinetti di Torrione, il crollo del lungomare un po' più avanti ai giardinetti di Torrione.
8: Ma a fronte delle realizzazioni che sono state fatte, ripeto, puramente di edilizia, quindi di spazi e di appartamenti, non c'è stata la crescita degli spazi pubblici.
9: E secondo me bisognerebbe ripartire proprio dalla base, ossia dal lavoro, e soprattutto portare a termine le opere che sono incompiute.
10: Indipendentemente dal fatto che i giovani corrono via perché non ci sono opportunità, ristabilire un patto tra comune, università e imprese è una cosa veramente determinante al momento.
2: Al Net Forum a Capri si è discusso del ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il servizio di Massimo Calenda.
11: A Capri, nell'ambito della terza edizione del Net Forum dedicato all'innovazione delle politiche attive del lavoro, rilanciato il patto per le competenze. Secondo il sottosegretario al lavoro Durigon, intervenuto all'incontro, è necessario che le spese per la formazione siano finalizzate all'efficientamento e all'occupazione. Tra gli obiettivi della manifestazione c'è stato quello di contribuire al Libro Bianco del 2026, che sarà firmato il 10 novembre prossimo a Roma, presso la Biblioteca del Senato.
12: L'intelligenza artificiale ormai è entrata, è dentro il nostro sistema del mercato del lavoro, non possiamo perdere neanche un giorno, e la formazione sarà l'elemento fondamentale di cernire tutto questo.
13: È un appuntamento importante, che di riflessione, di condivisione di contenuti, di risultati, ma soprattutto di visione e strategie per il futuro.
14: È un incontro importante, è una bellissima manifestazione, e l'INAIL ha il piacere a partire da quest'anno di dare il patrocinio.
2: Il Giro d'Italia giovedì farà tappa in Campania con la Pest un Napoli. Sentiamo Giovanni Messina.
15: Lo start della Carovana Rosa giovedì dall'area archeologica dei Templi di Pestum. Poi il passaggio per Salerno e, dopo un percorso di 141 chilometri, l'arrivo qui in piazza del Plebiscito a Napoli, la città che per la quinta volta consecutiva si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. La presentazione di questa tappa, la sesta della 109esima edizione del Giro, si è tenuta a Palazzo Salerno, sede del Comando Territoriale Sud dell'Esercito.
16: Questa presentazione che oggi facciamo qua a Palazzo Salerno, anche per segnalare il legame che c'è con un altro luogo storico della città, che è lo stadio Albricci, dove

0: molti anni fa sono arrivato Eddy Merckx, quindi ricordando una tradizione ciclistica della città che sembrava dimenticata e che noi oggi abbiamo rilanciato.
1: Si parla tanto di valorizzazione di aree interne e questa volta?
2: Questa volta col Giro d'Italia le valorizziamo perché appunto sono percorsi e attraversati comuni grandi, costieri, anche comuni più piccoli delle aree interne. La finalità del Giro d'Italia è quello di non passare ma di rimanere nei territori e quindi di dare una grande vocazione anche turistica e anche culturale, oltre che sportiva ovviamente, a questa importante manifestazione che ha visto grandi campioni in Campania.
3: Il calcio stasera, il Napoli ospita il Bologna, servono i tre punti per conquistare aritmeticamente un posto in Champions. Sentiamo Daniele Meloni.
4: Una vittoria per continuare ad ascoltare la musica della Champions League, proseguire il percorso di crescita nell'elite europea e poter pianificare con calma il futuro. Napoli-Bologna al Maradona è tutto questo. In più, il ricordo della Supercoppa vinta a Riyadh quest'inverno. Archiviato l'esperimento dei Fab Four, Conte è andato dove l'ha portato la logica, ancora prima del cuore. Contro italiano, gli azzurri si schiereranno con il consueto 3-4-2-1. La novità sarà il ritorno di Capitan Di Lorenzo nei tre dietro, con Rahmani e Buongiorno. A centrocampo, da destra verso sinistra, girano Politano, McTominay, Lobotka e Gutierrez in vantaggio su Spinazzola. De Bruyne e Alisson giostreranno dietro Højlund. Con un successo, il Napoli sarà aritmeticamente qualificato per l'Europa che conta. Poi, a fine stagione, ci sarà l'incontro tra Conte e De Laurentiis. Una partita da 1x2, anche se sono in rialzo le quotazioni di una permanenza, con tanto di rinnovo di contratto, del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Il Napoli non lascia, anzi, raddoppia.
3: I play-off di Serie C, la Salernitana in trasferta, vince il primo round contro la Casertana. Alessandro Di Liegro.
5: Il primo round dei play-off nazionali di Serie C va alla Salernitana, un tempo per parte al Pinto di Caserta. Partono forti Granata, avanti già all'undicesimo minuto con la girata da distanza ravvicinata di Lescano. Il raddoppio ospite alla mezz'ora. Anastasio dalla fascia mancina trova con un cross di 40 metri sul secondo palo Ferrari che al volo buca De Lucia. Nella ripresa la Casertana entra bene, ma in gol vanno ancora i Granata con Ferraris che stoppa la palla con classe e calcia in rete. È il 55 e sembra tutto finito, invece no, la Casertana reagisce. Minuto 71, Ucadda dalla linea laterale destra la mette in mezzo e Proia la gira con eleganza alle spalle di Donnarumma. Una decina di minuti più tardi e Butic in acrobazia a bucare il portiere ospite. La Salernitana non c'è più, ma a 4 dalla fine Bentivegna colpisce con violenza Carriera al centrocampo. È cartellino rosso, finisce 3-2. Mercoledì a Salerno il ritorno.
3: Il basket, nell'ultima giornata la Guerri Napoli vince contro Udine e pensa al futuro. Ettore De Lorenzo.
6: La Guerri Napoli saluta il campionato con una vittoria tanto roboante quanto ininfluente sulla APU Udine per 98-71, festeggia con i tifosi nonostante abbia mancato il traguardo playoff e si proietta già nel futuro. A fine gara coach Repescia annuncia il primo acquisto per la prossima stagione ed è un gran colpo perché si tratta di uno dei migliori difensori della Serie A, uno che ti fa vincere le partite, ovvero Gio Petrucelli, 33 anni, ex Brescia e Trapani, dove ha lavorato proprio col coach croato. Con lui dovrebbe arrivare anche Amar Libegovic, alla 31enne di grande duttilità e intensità agonistica. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, la squadra del prossimo anno sembra stia già venendo su in modo molto interessante. Ieri contro Udine il solito Elamin ha chiuso come top scorer con 20 punti, ma dietro di lui con 17 e più 24 di plusminus e con una schiacciata da urlo c'è un Leonardo Fagian che con Repescia sta dimostrando tutto il suo valore e a 22 anni è pronto ad esplodere. Sarà il coach croato a decidere chi potrà restare del gruppo attuale il prossimo anno, ma la sua influenza peserà e non poco, come si è già visto in appena un mese dal suo arrivo a Napoli.
7: Volevo finire, come ho detto prima della partita, con un orgoglio, con un messaggio molto importante, come vogliamo essere in futuro.
6: Da chi riparti di questa squadra, se c'hai già un'idea?
7: Vediamo, dai, andiamo a prendere una cena, una bottiglia vino e cominciamo a pensare da domani.
3: Per questa edizione è tutto, gli aggiornamenti sul nostro sito internet. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania, locali fenomeni.

Fenomeni. Vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano qualche piovasco pomeridiano, poi il cielo si manterrà poco nuvoloso, con foschie e nebbie nottetempo. Sull'Appennino campano all'inizio molte nubi con piogge, temporaneo miglioramento e nuovi rovesci mattutini. Sul Salernitano cielo prevalentemente poco nuvoloso, notte brumosa nelle valli interne e nuovi annuvolamenti mattutini. Le temperature massime subiranno una lieve diminuzione, mentre le minime risulteranno stazionarie. Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti meridionali, mare mosso.

Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfa in box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
7: E se ti dico Jeffer?
8: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro. Lo paghi in 5 rate in bolletta. E fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. Vai su A2A.it. A2A Life Company.
10: Il mio tè.

0: latte immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
3: Che favola! Basta un penny.
5: 10 è il numero perfetto, 10 è talento di chi va oltre, 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Suzuki.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.

40 virus positivi, un americano e una francese sbarcati dalla nave Focolaio, attesa per la circolare del Ministero della Salute. Quarantena obbligatoria per uno dei quattro italiani sotto osservazione. Ira di Trump per la risposta di Teheran al piano di pace. Inaccettabile, ci avete preso in giro, ma non riderete più. L'Iran, richieste eccessive. Netanyahu, la guerra non è finita. Bufera su Giuli nel partito della Premier dopo la scelta di azzerare i vertici dello staff per i mancati finanziamenti al docufilm su Regeni. Le opposizioni, fine ingloriosa, si dimetta. Garlasco, l'intercettazione che per i PM indica l'orario in cui Sempio entrò in casa di Chiara e il giorno dell'omicidio. Stasi, lei

0: mi parlò mai di avance da parte di Andrea. Standing ovation per Mattarella alla Scala negli 80 anni della riapertura dopo la ricostruzione. Al Politecnico dialogo con Renzo Piano e gli studenti. Coltivate la bellezza e abbiate il coraggio di sbagliare. A tutti voi buongiorno e bentornati alla TG3. Dunque a Tenerife prosegue lo sbarco dei passeggeri dalla nave con il focolaio di Antivirus e si alza il livello di attenzione dopo il peggioramento delle condizioni di una cittadina francese contagiata assieme ad un uomo statunitense. E mentre si attende la circolare del Ministero della Salute è stata disposta la quarantena obbligatoria per uno dei quattro italiani sotto osservazione. Allora sentiamo i servizi che sono dapprima quello di Gianmarco Sicuro e poi Riccardo Porcù.
1: Procede più a rilento del previsto l'operazione di sbarco dei passeggeri della nave Ondius da ieri in rada in un porto delle Canarie. 94 passeggeri sono già stati rimpatriati nei rispettivi paesi per iniziare la quarantena e altri 26 lo faranno in queste ore. Tra di loro anche alcuni membri dell'equipaggio, mentre il resto riprenderà il viaggio per la sanificazione nel porto di Rotterdam. Non c'è il rischio di una nuova pandemia. L'antivirus è molto meno contagioso del coronavirus, rassicura da ieri il direttore generale dell'OMS, stessa linea del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Per i passeggeri l'incubo è iniziato lo scorso 1 aprile a Ushuaia in Argentina. 40 giorni di navigazione con gli occhi del mondo puntati sulla nave, dove nel frattempo 8 persone avevano mostrato sintomi riconducibili all'antivirus, con 3 decessi. Ora il bilancio dei contagiati viene aggiornato, con un positivo ma asintomatico. Si tratta di un passeggero statunitense già arrivato nel suo paese per la quarantena e di una francese che invece ha mostrato sintomi sul volo. Ciò che è importante è agire subito e spezzare la catena di trasmissione, dichiara la ministra della Salute da Parigi. E da Ushuaia, da giorni al centro di una tempesta mediatica perché è ritenuta epicentro del contagio, gli esperti invitano alla calma. Il paziente zero deve essersi infettato alcune settimane prima nel nord della Patagonia, dove questo tipo di virus purtroppo è endemico.
2: È in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, tra i 4 passeggeri del volo KLM tornati in Italia. La decisione oggi del sindaco della cittadina campana stabilisce un periodo di 45 giorni con costante monitoraggio lontano dai familiari. La diffusione dell'antivirus continua a essere definita a rischio basso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e le misure di sicurezza al momento in Italia potrebbero subire solo un leggero assestamento verso l'alto. Niente di simile ai tempi del coronavirus, ma oggi è attesa una nuova circolare del Ministero della Salute per i controlli sanitari sui mezzi di trasporto, per individuare subito eventuali focolai e isolarli in tempo. Monitoraggio, sorveglianza attiva e tracciamento dei contatti torneranno a essere le parole d'ordine, specie per chi è in arrivo nel nostro paese con navi e aerei.
3: Ci si contagia solamente se ci sono contatti molto stretti.
2: I 4 arrivati in Italia restano in condizioni stabili, senza sintomi evidenti. Il medico sudafricano in isolamento fiduciario a Padova, proprio per le sue condizioni non gravi, ha chiesto di tornare in patria. Per questo stamattina l'azienda sanitaria locale ha diffuso questo comunicato. Il prelievo del sangue verrà analizzato oggi dallo Spallanzani per gli esami sierologici e molecolari.
3: È un virus pericoloso per la sua mortalità, ma con una trasmissibilità molto bassa.
0: È ancora braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti. Il no di Teheran al piano americano ha suscitato la dura reazione di Trump. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
4: Un buco nell'acqua, dopo giorni di attese e speranze arriva la bocciatura di Trump alla risposta iraniana. Lo scrive a chiare lettere, è totalmente inaccettabile. Il documento recapitato dai mediatori pakistani non piace al presidente. L'Iran ha preso in giro il mondo per 47 anni, scrive, e ancora, non avranno più nulla da ridere. La linea rossa invalicabile, specifica, è la rinuncia dell'Iran a dotarsi in futuro dell'arma nucleare. Dire di sì avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump, annuncia la televisione di Stato iraniana, spiega il rifiuto al piano degli Stati Uniti. Chiediamo la revoca del blocco di Hormuz e lo scongelamento dei beni iraniani, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri. Le nostre richieste sono legittime, vogliamo la fine della guerra anche in Libano, del nucleare parleremo in un secondo tempo. E non chiude la porta al dialogo il presidente Pezeshkian. Negoziare è possibile, afferma l'Iran, in caso di un accordo rispetterà i propri impegni. In attesa di capire quali saranno gli effetti della risposta americana, lo stretto di Hormuz è ancora sotto il blocco, anche se qualche nave riesce a passare come una petroliera con un carico di greggio iracheno diretta in Vietnam. E dal regime iraniano arriva anche un segnale positivo. Dopo numerosi appelli è stata rilasciata su cauzione

0: Giappone, Narges Mohammadi. Premio Nobel per la pace nel 2023, l'attivista è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che la guerra con l'Iran non è finita e che la caduta del regime è ancora possibile. Allora ci aggiorna in diretta la corrispondente. Maria Gianniti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te. Netanyahu ha concesso una lunga intervista alla trasmissione della CBS 60 Minutes e proprio in questa trasmissione ha detto cose importanti dicendo la guerra non è finita fino a quando l'uranio arricchito da parte di Teheran non uscirà dal paese, fino a quando lo stesso Iran non avrà terminato tutte le sue capacità di poterne arricchire dell'altro. Ha poi detto che si deve spezzare anche la catena che c'è tra Teheran e gruppi terroristici come Hezbollah, ma in qualche modo Netanyahu ha anche ammesso in parte la responsabilità per quanto è accaduto il 7 di ottobre. Intanto oggi alla Knesset ci sarà un voto importante perché dovrebbe passare la legge, passerà probabilmente a maggioranza assoluta, che formerà, che darà il via per la formazione di quel tribunale militare speciale per giudicare gli oltre 300 terroristi di Hamas che sono stati catturati durante la guerra e che sono responsabili di quanto è accaduto il 7 di ottobre. Per loro ci si aspetta la pena di morte. Davanti alla Knesset, vedete le immagini, c'è stata anche una protesta di chi chiede una commissione indipendente su quanto accaduto appunto 3 anni fa. A te.
1: I conflitti in Medio Oriente e Ucraina sono al centro oggi del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea. E allora in diretta da Bruxelles c'è l'inviato Gherardo Vitali Rosati. A te.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani è appena intervenuto al Consiglio. Sosteniamo appieno il percorso europeo dell'Ucraina, ha detto, per poi chiarire l'Europa dovrà avere un ruolo centrale nei negoziati e non sarà certo Mosca a dover indicare chi rappresenterà il vecchio continente. Anche da Berlino arriva un secco no all'ipotesi ventilata da Putin che possa essere l'ex cancelliere Gerhard Schröder a fare da mediatore, ed è ancora più netta l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, che dice Schröder è un lobbista di Mosca. Kallas che poi lancia anche una stoccata all'Italia sul caso biennale. La Russia ha detto partecipa come se niente fosse, Mosca cerca di allargare la sua influenza, lo abbiamo visto anche nelle organizzazioni sportive, dobbiamo restare vigili. Via allo studio.
1: E proprio il ministro Tajani ha annunciato che questa sera a Roma ci sarà un vertice tra leader sulla legge elettorale. Meloni vuol chiudere entro l'estate, ma il caso Giuli fa riaccendere le tensioni in maggioranza. E allora ci dice di più da Palazzo Chigi Jacopo Matano. Buongiorno.
4: Buongiorno, il vertice sulla legge elettorale tra i leader del centrodestra sarà alle 19. Si parte dalla proposta del proporzionale con ampio premio di maggioranza da sciogliere la questione delle preferenze e anche quella della soglia di sbarramento. Dal governo l'offerta alle opposizioni a collaborare, le opposizioni che però per ora rispondono occupatevi delle vere priorità del paese, non di come assicurarvi le prossime poltrone. Dicevi del caso Giuli, con insiluramento da parte dello staff, da parte del ministro e anche le tensioni interne tra appunto il titolare della cultura e il suo partito Fratelli d'Italia. Su tutto questo Valentina Antonello.
5: La consegna resta quella del silenzio, ma dal fortino che sembra diventato il ministero e dove stamattina Giuli è arrivato, come sempre gli spifferi della bufera continuano a filtrare, perché il siluramento riguarda due figure vicinissime al partito. Elena Proietti è esponente di Fratelli d'Italia a Terni, ma soprattutto Palazzo Chigi, visto che Merlino è ritenuto un fedelissimo del sottosegretario Fazzolari. Un terremoto ufficialmente esploso sul mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni, su cui lo stesso Giuli, promettendo il mai più, aveva usato termini di fuoco.
6: Dove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia.
5: Ma dentro al partito le sfumature sono molte. Bignami non rinuncia a punzecchiare, non entriamo a gamba tesa sul lavoro delle commissioni che sono, dice, indipendenti. Ufficialmente la linea è minimizzare.
7: State creando un caso sul niente, è diciamo una dinamica naturale che un ministro possa scegliere o meno il proprio collaboratore, sinceramente non vedo la notizia.
5: Sulla vicenda è acceso il faro della Procura di Roma che starebbe indagando su presunte anomalie nella gestione del credito d'imposta di cui avrebbero beneficiato pellicole risultate poi di scarso interesse culturale. Il caso è più politico che giudiziario perché segnale di un conflitto aperto nel governo scottato già dalla bufera della biennale. A caricare sono le opposizioni, per le quali la vicenda è il segno di una maggioranza attraversata da conflitti interni e regolamenti di conti.
8: I cittadini italiani sono costretti ad assistere a guerre continue, ma i loro problemi sono altri.

0: Una stangata da 1000 euro a famiglia, tra bollette, carburanti e carrello della spesa sempre più caro.
1: Per Italia Viva, Giuli, non basta che licenziare se stesso.
2: A Milano, ora, dove il presidente Mattarella partecipa alle celebrazioni per gli 80 anni dalla riapertura del teatro La Scala. Al Politecnico, dialogo con il senatore a vita Renzo Piano e con gli studenti. Coltivate la bellezza, ha detto, e abbiate il coraggio di sbagliare. L'inviata è Rita Cavallo.
3: Il presidente e l'archistar insieme al Politecnico di Milano in una conversazione e lezione che è testimonianza di impegno civile. Come e cosa trasmettere ai ragazzi? La risposta sono i valori costituzionali della convivenza a partire dalla necessità dell'ascolto.
4: Quello di ascoltare è la strada per la pace. Nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
5: L'architetto è un costruttore di pace, sì. L'architetto costruisce luoghi per la gente, luoghi dove la gente si incontra.
3: Per costruire la pace serve anche autocritica, capacità di coltivare il dubbio, consiglia Mattarella, perché lo spirito critico ci avvicina alla comprensione di posizioni diverse.
4: Impedisce appunto di essere proprio irrigiditi, quasi raccolti cementificati nelle apparenze, ma è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
3: L'esperienza di entrambi è lo sguardo al futuro. Mattarella riconferma la sua attenzione e la sua fiducia verso le nuove generazioni.
4: La passione questa generazione ce l'ha, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova.
3: Poi alla Scala per il concerto che celebra gli 80 anni della riapertura del teatro ricostruito dopo la guerra, luogo simbolo della rinascita civile di Milano.
2: Apriamo la pagina della cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Dalle intercettazioni emergono altri particolari che, secondo i PM, rafforzano le accuse ad Andrea Sempio. Agli atti la ricostruzione tridimensionale della dinamica. Iari Pilati.
6: Le misure del corpo sono le sue, vere. Ma i consulenti della Procura di Pavia hanno deciso di far assomigliare persino nei tratti del viso ad Andrea Sempio questo manichino virtuale. Un'animazione di 13 minuti per rivedere la scena del delitto in tre dimensioni, sulla base di dati millimetrici rilevati anche con questo scanner a giugno scorso. Ed ecco che allora sulla scena ricostruita dall'accusa, il corpo di Chiara scivola lungo i gradini. Andrea Sempio si ferma sul primo, lasciando un'impronta con la scarpa destra e con la mano destra imprime il palmo sul muro mentre si sporge per osservare il corpo della vittima e la famosa traccia 33. I legali della famiglia Poggi, dopo aver letto le carte, continuano a dissentire dalla nuova versione del delitto di Garlasco. Non c'è nulla di processualmente nuovo, dicono, e non si spiega per esempio che ruolo abbia la bicicletta nera che una testimone vide quella mattina davanti alla casa di Poggi.
7: Rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
6: Eppure i PM di Pavia rileggono negli atti quasi una confessione del delitto da parte di Sempio, non solo nel soliloquio di un anno fa in cui parla delle tre telefonate a casa Poggi in cui Chiara gli avrebbe detto con te non ci voglio nemmeno parlare, ma anche in un'intercettazione del 2017 in cui ai PM sembra che Sempio parli dell'ora del delitto. È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa alle 9:30, dice Sempio. E il tema delle avance di Sempio a Chiara in quelle telefonate nei giorni precedenti l'omicidio risponde Alberto Stasi un anno fa. Chiara non me ne ha riferito.
2: È in gravissime condizioni la donna che in provincia di Terni su un autobus è stata colpita dal marito con un martello. Ricerche a tappeto dell'uomo. Sentiamo Elisa D'Alto.
8: Lo stanno cercando ovunque, intorno a Stroncone, provincia di Terni, luogo dell'aggressione, e in tutta Italia. Ma del 43enne marocchino che ha ridotto in fin di vita la moglie non c'è traccia e ora i carabinieri non escludono che possa essersi ucciso. Fatia, 44 anni, anche lei marocchina, rimane ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria di Terni. Preoccupano le ferite profonde alla testa. Sabato la donna, che lavorava come badante, faceva ritorno a casa in autobus. Lì l'aspettava il marito, che prima l'ha aggredita verbalmente, poi l'ha colpita con un martello. Quando l'autista, una donna, ha chiamato i soccorsi, è riuscito a scappare. I carabinieri hanno ricostruito la sua storia. L'uomo è arrivato in Italia a novembre scorso. Era stata proprio la moglie a chiedere il ricongiungimento familiare. A febbraio ottiene il permesso di soggiorno, inizia a lavorare al nord, ma poi a marzo perde il lavoro e il rapporto in casa si fa difficile. Liti e aggressioni, tanto che la figlia di Fatia denuncia. Il giudice decide il

0: Divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico che però sabato l'uomo è riuscito a togliersi. L'hanno trovato proprio nei pressi del bus. La procura dovrà accertare se funzionasse quel dispositivo che doveva proteggere Fatia.
1: Proseguono le ricerche della famiglia di cui si sono perse le tracce nella provincia di Piacenza. Di Sonia Bottachiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni non si hanno notizie dal 20 aprile, giorno della partenza per una vacanza in Friuli. E mentre si moltiplicano gli appelli, Protezione Civile e Vigili del Fuoco perlustrano la zona di Targento in provincia di Udine, dove è stata ritrovata l'auto parcheggiata. La Procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana Dorazio, stritolata, lo ricorderete, in un ordito tessile a Montemurlo 5 anni fa. Andrea Marotta ha incontrato la madre della 22enne. Sentiamo.
2: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario e a ognuno la sua.
3: Emma Marrazzo è sorpresa ma speranzosa dopo la riapertura da parte della Procura di Prato dell'inchiesta sulla morte di sua figlia, Luana Dorazio.
2: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
3: Secondo fonti vicine agli inquirenti si riparte al momento senza ipotesi di reato né indagati dal vecchio fascicolo e da nuovi approfondimenti affidati all'unità di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. 2 i processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. 1 a carico dei titolari, Luana Coppini e Daniele Faggi, si è chiuso con patteggiamenti

Nel percorso dell'autostrada delle api sono molte le aziende agricole, preferibilmente biologiche, che si registrano come punti di ristoro e in molti casi scelgono di destinare una parte dei loro terreni a piante mellifere. Nel caso di Asilite sono i terreni a prato a costituire un'importante risorsa per tutti gli impollinatori. Questo allevamento abbastanza singolare produce esclusivamente latte d'asina. Una piccola parte viene destinata a usi cosmetici o serve per produrre degli integratori utili a rafforzare il sistema immunitario, ma in gran parte viene consumato come alimento da una clientela molto particolare.

Le proprietà del latte d'asina sono innanzitutto che è il latte più simile al latte materno. A differenza del latte materno è soltanto più povero di grassi, quindi ha meno contenuto di grasso rispetto a quello materno, però questo fa sì che sia digeribilissimo e adatto soprattutto ai bambini neonati, allergici e intolleranti. Viene consigliato da alcuni pediatri e noi ci raccomandiamo che sia assolutamente consigliato da un pediatra, cioè che non ci sia il fai da te.

0: In generale, tendiamo a considerare gli asini come dei cavalli con le orecchie più lunghe, mentre invece le due specie sono diversissime tra loro, a cominciare dai loro paesi d'origine, territori freddi, quelli da cui provengono i cavalli, caldi e aridi invece quelli degli asini, che quindi, nell'umida pianura padana, hanno bisogno di molte cure. Questo è uno dei fattori del prezzo piuttosto elevato del latte d'asina, ma un altro è sicuramente la scarsa produzione. Un'asina può produrre mediamente solo 3 litri di latte al giorno, ma non più di uno viene munto. Gli altri due sono per i puledri. Se non allatta il suo puledro, infatti, l'asina smette del tutto di produrre latte. Per allevare questi animali bisogna conoscerli profondamente e entrare veramente in empatia con loro.
1: L'asino, a differenza di quello che si pensa e di quello che si dice, è un animale molto intelligente, riconosce molto il proprietario. Mentre fra di loro molto spesso si vengono a creare delle coppie di amicizia. Allora noi tendiamo a rispettare il più possibile queste coppie che si vengono a creare. Ad esempio, se abbiamo bisogno di prelevare un'asina da un gruppo per fare delle visite sanitarie, andiamo a prendere tutti e due i capi, cioè tutte e due le amiche, nonostante ne avremo bisogno di soltanto una. Così loro in coppia sono più tranquille e più serene. Ho deciso di aderire al progetto L'Autostrada delle Api sotto consiglio di Andrea Beretta, perché mi sembra un'iniziativa molto importante. Mi sono reso conto che ospitando degli amici apicoltori che praticano il nomadismo, il prato migliora, si vede proprio che migliora man mano che le api impollinano i fiori, e praticamente i fiori aumentano drasticamente, aumentano le varietà di erba presenti nel prato.

Allora, noi siamo una piccola azienda agricola dedicata all'apicoltura della Val Varaita. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare Giancarlo e Andrea che ci hanno ospitati qua per poter portare qua le api a fare principalmente il miele di acacia. Le fioriture dipende sempre dalle condizioni climatiche, ma più o meno vanno dai 20 giorni al mese. Quindi ogni 20 giorni ogni mese, al mese si spostano. Ecco, questa è la regina vicino alla mia leva, in questa parte qui dove ci sono le cellette aperte, all'interno ci sono le larve, e se si riesce a vedere sono bianche sul fondo. Questa qua che vedete all'interno sono la covata fresca della regina, che poi a un certo punto metterà questo strato sopra e diventeranno così, come vedete qua, la covata chiusa. Questo è uno strato di cera traspirante, non lascia passare l'acqua ma lascia respirare all'interno la nostra larva, che diventerà poi un'ape. Adesso volevo farvi vedere il fuco è questo qua. Dopodiché nelle altre cellette, le vedete che sono piene di giallo, quello è polline, e lo vedete anche qua che ne sono cadute alcuni granelli. Il polline è detto il pane

0: Da qui l'autostrada punta direttamente sulle montagne. A Usseglio, nelle valli di Lanzo, ha aderito al progetto non solo il comune, ma anche un'associazione fondiaria, Asfo La Chiara, che è nata con l'intento di raccogliere i terreni agricoli incolti o abbandonati, in costante aumento purtroppo, senza però intaccare i diritti di proprietà. Carla e Mariangela oggi sono al lavoro su un piccolo appezzamento, dove l'associazione cura anche delle culture sperimentali di arnica e di vite.
1: Mariangela, tu rastrelli lì.
2: Ok.
1: Allora io aiuto Mauro a fissare ancora bene le viti, i cordini delle viti.
2: E questo terreno siamo in lotta con le talpe, purtroppo.
1: Lo scopo dell'associazione fondiaria La Chiara è quello di preservare la biodiversità nella piana di Usseglio attraverso il recupero dei prati, dei pascoli e dei boschi. Io sono proprietaria di fondi che erano della mia famiglia, era una famiglia di allevatori qui della zona, e ho visto, dopo che non abbiamo lasciato perdere, diciamo, il discorso dell'agricoltura, piano piano ho visto proprio i prati degradarsi anno per anno, per cui ho aderito in primis all'associazione fondiaria per questo motivo.
2: I miei hanno continuato ad avere gli animali, quindi per una ventina d'anni non c'è stato tanto cambiamento. Quando poi hanno mollato tutti, è peggiorato alla grande. Nei prati si vedevano tutte le fioriture, margherite, diversi tipi di fioriture. Adesso non le vediamo più.
1: Impegno con l'autostrada delle api, seminare piante mellifere, o se no noi avevamo pensato invece di fare le cose, diciamo così, un po' più in grande, ma vedremo cosa riusciremo a fare, e di fare addirittura tutto un sentiero con ai lati queste aiuole con fiori, ma anche con arbusti e altre piante impollinatrici.
2: Dai Argo, non hai voglia di muoverti. Eccomi il setto, guarda gli setti che ci sono.
1: Ecco, guarda l'ape.
2: È pieno, quante ce ne sono?
1: Ce ne sono tante, e questa è un'erba spontanea che già lasceremo così. Questi sono muri a secco.

0: Da quando è nata l'associazione, anno per anno è riuscita a mettere insieme 58 associati con 136 ettari di terreno. L'associazione, avendo tutti questi terreni conferiti, in parte li dà ai margari come pascolo. In parte vengono dati anche un apicoltore che lui poi di conseguenza si allaccia all'autostrada delle api.
1: ASFO ci ha dato la possibilità di piantare patate e ortaggi e ad avere dei bei prati per poter fare la semina di miscuglio apistico. Le piante che ci sono in questa zona qua sono praticamente tutte nettarifere, ossia rilasciano del nettare per le api. Qua c'è del trifoglio e della senape. L'abbigliamento dell'apicoltore: tuta, guanti, affumicatore per tranquillizzare le api, la spatola necessaria per le lavorazioni e tanta, tanta pazienza. Questo qua è miele opercolato. Quando è completamente chiuso, vuol dire che loro lo hanno messo via, stivato per l'inverno. Loro partono per andare tutte lassù e questo miele qua arriva da quelle montagne lì sopra.

0: dopo aver tolto l'opercolo dal telaio, posso inserirlo all'interno della centrifuga. Il miele viene giù, viene filtrato da questi filtri a maglie.
1: Per me le api rappresentano la libertà, è un organismo autonomo ed è alla base della vita. Io ho sentito proprio un bisogno, un richiamo da parte della natura di poter fare qualcosa anche per loro.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Pubblicità.
2: Notizia sorprendente!
3: Succosa Zero, tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti, in ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa Zero. Provala anche al bar.
1: Pubblicità.
4: Quando guardi un bambino che soffre e vorresti stargli accanto, Save the Children è lì con lui. E tu lo sai che cosa fare. Dona il tuo 5 per 1000 a Save the Children.
5: Io sento ovattato.
6: Devo sempre farmi ripetere le cose.
7: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
8: Mi manca un po' la relazione con le persone.
9: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
10: Mamma mia.
11: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto con le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Samsung OLED 55 pollici, tuo a 949 euro. MedioWorld.
13: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
14: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
15: I costi? Ormai non li controllo più.
16: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
17: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Basta scuse. Passa a Fineco, la banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good.
18: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto.
19: Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.

0: sosteniamo il piano di pace della Cina. Garlasco per IPM, un audio d'esempio indicherebbe l'orario in cui entrò in casa di Chiara Poggi. La famiglia accanimento per contestare le sentenze. Stasi, lei non mi parlò delle avanze di Andrea. Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sindacati, intervenga il governo. Tennis, Sinner strapazza Popirin e va agli ottavi agli internazionali di Roma. Sarà un match tutto italiano, incontrerà la sorpresa Pellegrino. Già 4 gli azzurri al prossimo turno, gli anni più siamo e meglio è. Buonasera dal TG3, resta alta l'allerta Antanavirus. Sono in quarantena obbligatoria 2 degli italiani che erano sullo stesso aereo di una donna olandese morta per il virus, mentre ci sono altri 2 passeggeri della nave da crociera contagiati, tra cui una donna francese le cui condizioni si sono aggravate. Allora cominciamo con i servizi di Gianmarco Sicuro e Riccardo Porcu.
1: Dovrebbe concludersi in questi minuti l'operazione di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio da nave Ondius. Altre 28 persone in partenza già questa sera con voli dedicati verso i paesi di origine, dove trascorreranno lunghi periodi di quarantena, fino a 45 giorni a seconda dei protocolli nazionali. Un calvario per i 114 passeggeri più l'equipaggio salpati il 1 aprile da Ushuaia in Argentina e da 40 giorni in mare. Un lungo viaggio durante il quale alcune delle persone a bordo hanno manifestato i sintomi dell'antivirus con un bilancio di 3 passeggeri morti. Adesso nave Ondius è in rada a Tenerife, ma salperà a breve con i restanti 26 membri dell'equipaggio diretti alla destinazione finale di Rotterdam, dove avverrà la sanificazione. L'antivirus non è il Covid e il rischio di pandemia è molto basso, ripetono da giorni le autorità sanitarie nazionali e l'OMS, che oggi conferma i 7 ulteriori casi di positività tra i passeggeri già sbarcati. Tra di loro ci sono 2 cittadine spagnole già in isolamento e una francese. La donna si è sentita male sul volo di rientro in patria ed è attualmente in terapia intensiva, fa sapere la ministra della Sanità da Parigi. I tempi di incubazione lunghi fanno temere l'emergere di ulteriori casi nei prossimi giorni. Ma l'importante è spezzare la catena di trasmissione e su questo lavoriamo, conclude la ministra.
2: Al telefono ripete più volte la stessa parola, precauzionale. Lui è un marittimo di 24 anni, è in isolamento volontario da giorni. Dopo l'ordinanza del sindaco della sua città, Torre del Greco, sarà obbligato a proseguire ancora per 1 mese e mezzo.
3: Una stanza per conto mio, un bagno per conto mio, mangio in stanza.
2: In quarantena obbligatoria anche un giovane marittimo calabrese. Nessun sintomo, come gli altri 2 passeggeri in isolamento volontario, tornati in Italia dopo il viaggio su questo volo KLM, qui dove era salita una 69enne positiva all'antivirus e morta poi in ospedale. Uno dei 4, medico sudafricano, si è sottoposto ai test del sangue, verranno analizzati dallo Spallanzani. Monitoraggio e coordinamento sono le forme più efficaci di protezione per il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.
4: The safe ways to quarantine.
2: La quarantena è la forma più sicura per il periodo di incubazione. Se dovessero esserci dei sintomi, servono test immediati e ricovero. A bordo della nave è ancora presente un medico italiano dell'ICDC. Le persone sono sotto pressione per questa situazione, ma avevano già messo in atto alcune misure come il distanziamento e le mascherine. Con le procedure adottate a bordo e nei vari paesi dopo il rimpatrio, non ci aspettiamo ulteriori trasmissioni.
0: Dal Ministero della Salute arriverà a breve una circolare per la gestione dei possibili casi di antivirus, mentre nella maggioranza si riaccende lo scontro sull'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ce ne parla Giusy Sansone.
5: A oltre 2 anni dalla scadenza, il governo vara il nuovo piano pandemico nazionale, con misure improntate alla gradualità che prevedono campagne vaccinali, scorte di vaccini concordate con l'Europa e lockdown se necessari, in piena adesione alle linee guida dell'OMS. Quella stessa OMS che la Lega di Salvini chiedeva di abbandonare sull'onda delle suggestioni trampiane. Oggi, a domanda se lo farebbe ancora, Salvini risponde.
6: Sull'utilità o l'inutilità di certi organismi sovranazionali ho le mie idee, però le tengo per me, le ho già espresse.
5: Perplessità condivise anche dai meloniani. Di lasciare l'OMS non se ne parla proprio, rintuzza invece da Bruxelles la

0: 4 vice premier Tajani.
1: Ognuno ritiene, dice quello che vuole, ma sono per continuare a lavorare nell'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è importante per la tutela della salute nel mondo.
0: Le opposizioni parlano di propaganda del governo che accusano strizza l'occhio alla pancia dell'elettorato Novax, come era accaduto la primavera scorsa quando l'Italia si era astenuta sul primo storico accordo pandemico globale promosso dall'OMS. Questo piano arriva con colpevole ritardo dopo anni persi in polemiche ideologiche e ambiguità sui vaccini, attacca il PD, e in un sistema sanitario in profonda crisi. Un governo diviso su tutto è l'affondo di Azione.
2: Il conflitto tra Salvini e Giulio, il conflitto tra Salvini e Tajani di oggi, il conflitto tra Salvini e Meloni. Insomma, in questo governo c'è un problema Salvini e c'è un problema di coesione. Così non arrivano alla fine.
3: E proprio in questi momenti dovrebbe essere iniziato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Jacopo Matano.
4: Eh sì, si parla di legge elettorale, oltre alla Presidente del Consiglio ci sono i due vice, Salvini e Tajani, il leader di Noi Moderati Lupi. E per la prima volta questa riunione è aperta anche ai parlamentari che hanno seguito i dossier per ciascun partito, i cosiddetti Sherpa. Si parte dalla proposta del proporzionale con ampio premio di maggioranza e poi l'offerta alle opposizioni a collaborare, opposizioni che però chiudono dicendo occupatevi piuttosto delle priorità del Paese. Oggi peraltro è la giornata in cui è arrivato anche l'appello di 120 costituzionalisti che si dicono preoccupati dall'ipotesi di una riforma che prevede un premio di maggioranza abnorme e liste che finora sono bloccate in attesa che venga sciolto questo nodo. Oggi però è stata anche la giornata dell'incontro tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura Giuli, dopo le tensioni dei giorni scorsi e dopo il siluramento da parte di Giuli, di parte dello staff. Per Palazzo Chigi nessuna divergenza, vedremo se queste fibrillazioni potranno considerarsi accantonate. Intanto i due servizi che abbiamo preparato con Valentina Antonello, poi linea a voi. Alle 16.20 il ministro Giuli lascia Palazzo Chigi, un'ora di faccia a faccia con Meloni. A chiedere l'incontro è stato lui. Quando diventa di dominio pubblico, fonti della Presidenza del Consiglio gettano acqua sul fuoco, parlando di divergenze solo presunte, polemiche prive di fondamento e di sostegno reciproco e rapporto cordiale proficuo tra la Premier e il suo ministro. È l'ultimo atto di una settimana di passione. 5 giorni fa i David di Donatello l'ha stoccata sul mancato finanziamento al film su Regeni.
5: L'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni.
4: E poi, tra ieri e oggi, la decisione di mandare a casa due figure apicali del suo staff, la segretaria particolare Elena Proietti, esponente di Fratelli d'Italia a Terni, e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, vicinissimo al sottosegretario Fazzolari. Interventi non condivisi fino in fondo dal partito, dove anche stamattina il capogruppo alla Camera Bignami difendeva l'indipendenza delle commissioni che valutano, così come malumori avrebbero generato i due licenziamenti di figure ben inserite a Via della Scrofa. Per tutto il giorno l'ordine di scuderia a minimizzare.
6: Poi no, state creando un caso sul niente, diciamo una dinamica naturale che un ministro possa scegliere o meno il proprio collaboratore.
7: È anche buffo che diventi una notizia ai collaboratori dei ministri.
4: Ma le tensioni nei giorni si sono allargate anche ai rapporti con Salvini, accusato da Giuli di assenteismo dopo il sostegno alla presenza della Russia nella Biennale. Il commento che filtra da Chigi, normale dialettica in un contesto internazionale complesso.
0: Un'indagine della Procura di Roma sui film sostenuti con risorse pubbliche. Sono fonti del Ministero a confermarlo al TG3. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, secondo quanto riferito, sarebbe partita da una segnalazione interna al Dicastero. Nel mirino, pellicole che avrebbero beneficiato di risorse ben al di là dell'interesse culturale del prodotto. Va detto che non è la prima volta. Nessun commento dai due defenestrati che in mattinata hanno ricevuto il decreto con la revoca dei rispettivi ruoli e che al momento non avrebbero nuova assegnazione. Poco arriva dagli alleati. Ognuno si organizza come crede, la linea fredda dei leghisti, cauti i forzisti che professano comunque compattezza.
8: La compattezza in realtà non la vedo, questa narrativa che leggo non mi ci ritrovo, nel senso che io vedo un governo che discute magari, che però alla fine fa sempre sintesi.
0: La vicenda per le opposizioni è il segnale di una maggioranza attraversata da caos e faide interne, una guerra di potere tutta interna alla destra per i Dem.
9: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, i salari sono fermi e la povertà aumenta. Per questo il PD continuerà a battersi per il salario minimo, perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
0: Un ministero come un Vietnam di faide, guerre fratricide per i 5 Stelle. Giulia Palazzo Chigi, per parlare di cosa, si domandano i pentastellati. Tranchant Italia Viva al ministero.

0: davvero un finale inglorioso.
1: E della posizione del ministro Giuli ha parlato Angelo Bonelli, uno dei leader di AWS, in questa intervista di Serena Mautone che andrà in onda in versione integrale questa sera a Linea Notte. Ne sentiamo un'anticipazione.
2: Ci troviamo di fronte a una destra che non ha governato in nome dell'interesse pubblico, ha occupato ogni spazio di potere per gli amici e gli amici dei loro amici. Una vergogna. Noi stiamo assistendo a un'involuzione culturale nel nostro paese e la vicenda del film sull'assassinio di Giulio Regeni ne è una drammatica dimostrazione.
3: Come AWS voi siete stati i primi a insistere sul programma per metterlo al centro della coalizione. Allora quali sono le vostre richieste a Conte e a Schlein?
2: Di occuparci degli ultimi di questo paese, del ceto medio, di quelle persone che hanno rinunciato a curarsi, sono oltre 6 milioni, degli stipendi bassi. Insomma, noi vogliamo costruire un'Italia più giusta dal punto di vista sociale e ambientale.
3: Mercoledì Tajani e Crosetto verranno in Parlamento per questa prima informativa su Hormuz, ma secondo voi quali sono i rischi?
2: L'Italia deve stare fuori dallo stretto di Hormuz, perché questa è la guerra di Trump e Netanyahu, fatta in nome degli interessi dei signori del petrolio, della guerra e di Israele che continua a bombardare il popolo palestinese. C'è una destra globale che sta costruendo una supremazia nel mondo basata sul diritto del più forte, delle armi. Ecco, noi al governo vogliamo parlare di pace, ricostruzione del diritto internazionale, ridurre la dipendenza dal gas che produce solo guerre e puntare sulle rinnovabili che abbassano il costo dell'energia.
1: Nel panorama industriale italiano si apre una nuova vertenza. La multinazionale Electrolux annuncia 1700 esuberi nei suoi 5 stabilimenti. Sentiamo Stefano Marcucci.
4: Un nuovo capitolo della infinita crisi del bianco in Italia. La multinazionale svedese dell'elettrodomestico Electrolux annuncia una ristrutturazione dei suoi siti produttivi in tutto il paese con 1700 esuberi, poco meno del 40% dei 4500 addetti totali.

0: 170 lavoratori. Il resto degli esuberi è da distribuire negli altri 4 stabilimenti della società su Segana in Veneto, Porcia in Friuli, Solaro vicino Milano e Forlì. Un annuncio inaccettabile, dicono i sindacati, che proclamano 8 ore di sciopero in tutti gli impianti e chiedono che il governo intervenga subito convocando urgentemente le parti. Dal Ministero delle Imprese assicurano: stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione. Basta, tuona Pierpaolo Bombardieri della UIL, con le multinazionali che vengono, prendono i soldi e poi se ne vanno.
1: Presidente Mattarella, insieme a un gruppo di studenti del Politecnico di Milano, oggi ha assistito a una lezione dell'architetto senatore a vita Renzo Piano sull'arte del costruire non solo in edilizia. Allora sentiamo Rita Cavallo.
2: Cosa avranno in comune da dirci il Presidente della Repubblica e l'archistar e senatore a vita Renzo Piano? Se lo chiedevano stamattina gli studenti del Politecnico, la risposta è stata una sintonia di prospettive e testimonianze, l'impegno civile di una vita anche in ambiti diversi, partire dalla realtà, ascoltare, nutrire il dubbio e la capacità di sbagliare, lavorare insieme per la pace.
3: Nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
4: L'architetto è un costruttore di pace, sì. L'architetto costruisce luoghi per la gente.
2: Perché in fondo ogni impegno è politica e dunque coltivate la bellezza come la politica coltivi, la bellezza della convivenza e il dubbio e lo spirito critico.
3: Impedisce appunto di essere proprio irrigiditi, quasi raccolti cementificati nelle apparenze, ma è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
2: Sta a noi trasmettere ai giovani valori di convivenza, non modelli di comportamenti, dice Mattarella. Devono inventare i loro con la forza e il coraggio che in questa generazione il Presidente ha sempre ammirato.
3: La passione questa generazione ce l'ha, è piena di valori positivi, a me piace molto.
2: Poi alla Scala, accolto da una lunga standing ovation, per assistere al concerto a 80 anni dalla riapertura del teatro distrutto dalla guerra, luogo simbolo della città, di ripartenza, di impegno civile, di celebrazione di una ritrovata democrazia.
1: Per Donald Trump la tregua con l'Iran è debolissima, ma una soluzione diplomatica è ancora possibile. Allora sentiamo che cosa ha detto con la corrispondente Laura Pepe.
5: Quella iraniana è una proposta stupida e inaccettabile, è spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale, dove ha presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, ma poi ha risposto a tutte le domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, poi hanno cambiato idea. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva con l'1% di chance di resistere. Ha detto però di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha sottolineato Trump, di terza categoria, gli altri li abbiamo tutti uccisi. Trump ha anche detto di essere disposto a prendersi una pallottola per gli Stati Uniti. Un'espressione poco felice, ha ironizzato, visti i 3 attentati di cui è stato vittima. Ma torniamo ai contenuti della risposta di Teheran e allo stallo nei negoziati con il servizio di Alessandra Bortoloni.
6: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a spiegare i punti della risposta di Teheran al piano americano. Fine della guerra in tutta la regione, compreso il Libano, revoca del blocco statunitense nello stretto di Hormuz e scongelamento dei beni iraniani. Di nucleare, fa sapere Baghei, discuteremo a tempo debito. La nostra attenzione ora è rivolta alla fine del conflitto. Washington ha già respinto la controproposta iraniana che Baghei invece difende. Le richieste da noi avanzate sono ragionevoli e generose, afferma. Siamo in buona fede, mentre gli Stati Uniti si sono rivelati ripetutamente inaffidabili. E anche irresponsabili, sottolinea Baghei. Non è certo l'Iran ad aver attaccato un paese, ucciso il suo leader, nonché tanti civili, distrutto le infrastrutture e provocato il blocco dello stretto di Hormuz, per il quale, conclude il portavoce degli esteri in un avvertimento all'Europa, qualsiasi intervento non farà che complicare la situazione. Tuttavia il presidente iraniano Pezeschian a tenere la porta aperta. Pur nella diffidenza, dice, è possibile negoziare e in caso di accordo manterremo i nostri impegni. Intanto, fa sapere l'ambasciatore iraniano a Pechino, l'unico piano che Teheran è pronto a sostenere è quello cinese di Xi Jinping.
1: L'incertezza sul conflitto

0: nel Golfo fa nuovamente salire il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari, mentre ci sono ancora 1000 navi bloccate nell'area. Sentiamo Rebecca Samonà.
1: Nel continuo alternarsi di minacce e speranze di una pace che metta fine al blocco di Hormuz, un dato resta costante. Ancora ferme nel braccio di mare rimangono oltre 1000 navi. Uno stallo stima a sopporti dal costo complessivo per il commercio globale di 23,7 miliardi di dollari, mentre secondo Navin Das, analista di Kepler, anche quando la situazione dovesse tornare in un certo grado di normalità, ci vorrà comunque del tempo perché i produttori di petrolio tornino al regime. Rincara la dose oggi il presidente del gigante Saudi Aramco. Anche nello scenario più ottimistico per una normalizzazione bisognerà aspettare il 2027, anche se, aggiunge, per via dei prezzi più alti del greggio i profitti realizzati dalla compagnia sono decisamente più alti rispetto all'anno scorso. Un paradosso di cui beneficiano anche le tre principali aziende petrolifere europee, Shell, BP e Total, che hanno visto profitti fino a 4,75 miliardi di dollari in più nel primo trimestre di quest'anno, nonché un effetto traino sui loro titoli azionari. Così, mentre in Europa si discute ancora dell'opportunità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, oggi le quotazioni del Brent si attestano attorno ai 105 dollari al barile, mentre il prezzo medio al distributore tocca 1,93 euro al litro per la benzina e 2 euro circa per il gasolio.
0: I ministri degli esteri europei oggi hanno preso importanti decisioni che riguardano Medio Oriente e Ucraina. Allora sentiamo quali, con Gerardo Vitali Rosati che è a Bruxelles.
2: L'Europa oggi ha sanzionato i coloni israeliani responsabili delle violenze contro i palestinesi, lo ha stabilito il Consiglio degli Affari Esteri e per il ministro Antonio Tajani questa decisione costituisce un importante passo in avanti. Sanzioni arrivate anche contro Hamas e contro individui responsabili del rapimento di bambini ucraini in Russia. Il rientro di ogni bambino, ha detto Ursula von der Leyen, deve essere centrale negli accordi di pace e nelle trattative l'Europa dovrà avere un ruolo centrale, ricorda il ministro Antonio Tajani. Ma i negoziati restano ancora lontani e lo dimostrano anche le bombe che non si fermano, come vediamo nel servizio di Romano Fabrizi.
3: Kiev denuncia oltre 150 attacchi al fronte. A Kharkiv e a Kherson nuovi bombardamenti russi hanno causato 2 morti e 7 feriti. Regioni con cittadine che le immagini dall'alto mostrano ridotte a cumuli di macerie. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di aver rotto la tregua che Mosca aveva annunciato per la parata del 9 maggio. Le affermazioni di Putin, secondo cui la guerra sarebbe vicina alla fine, potrebbero essere un altro inganno, dichiara il ministro della difesa tedesco Pistorius in visita a Kiev e annuncia la produzione congiunta tedesco-ucraina di nuovi droni con un raggio d'azione di 1500 chilometri. È fragile lo spiraglio diplomatico, ma il presidente ucraino Zelensky fa sapere che i contatti con gli Stati Uniti continuano e a Miami l'ex ministro della difesa ucraino Rustem Umerov, ora segretario per la sicurezza nazionale, ha incontrato gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere possibili formati per i prossimi negoziati. Domani Witkoff volerà a Mosca anche per mediare sul nuovo maxiscambio di prigionieri di guerra dopo l'ultimo di alcune settimane fa, una lista di 1000 nomi per parte. Ma al momento restano ancora diversi nodi da sciogliere sia sul Donbass che sulle garanzie di sicurezza chieste da Kiev.
0: Torniamo in Italia. Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono nuovi particolari dalle intercettazioni che secondo i PM rafforzano le accuse nei confronti di Andrea Sempio e agli atti c'è anche la ricostruzione tridimensionale della dinamica. Sentiamo Iari Pilati.
4: Il volto che gli inquirenti hanno dato al presunto assassino in questa animazione tridimensionale somiglia a quello di Andrea Sempio ed è una scelta precisa degli inquirenti. Le misure reali sono le sue e reali sono quelle della scala della cantina, così come le posizioni delle tracce rilevate nel 2007. Tra di esse un'impronta sul primo gradino l'avrebbe lasciata Sempio, secondo gli inquirenti, mentre si sporgeva per vedere il corpo della vittima appoggiato alla parete con la mano destra, di qui l'impronta 33. I legali di chi ancora abita in quella villetta restano però totalmente scettici sulle nuove indagini. Nessuna nuova prova dirompente, dicono, non c'è spazio per concedere una revisione ad Alberto Stasi, nelle cui sentenze centrale l'indizio della bicicletta nera appoggiata alla villetta. Nella nuova ricostruzione quella bici non ha alcun ruolo.
5: Rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione.

0: semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
1: E il tema dell'avance di Sempio a Chiara, in quelle telefonate nei giorni precedenti l'omicidio, risponde Alberto Stasi un anno fa: Chiara non me ne ha riferito. E invece per i legali di Stasi la nuova inchiesta ha disintegrato la sentenza di condanna, si legge in un comunicato. Tra le intercettazioni ritrascritte, cui i PM provano a dare un senso, c'è questa del 2017. Sempio dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, alle 9:30. L'indagato, scrivono i magistrati, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. I legali di Sempio proveranno a contestualizzare.
2: Forse una svolta nel caso della donna scomparsa da oltre 20 giorni nella provincia di Piacenza con i due figli. Sono state trovate delle lettere nella casa del padre. Allora sentiamo Alvise Losi.
3: Almeno due lettere indirizzate al padre e ora al vaglio degli inquirenti. Dal contenuto emergerebbe una situazione di sofferenza e inquietudine. Anche se è presto per dare il giusto peso alle parole di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal Piacentino insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, lo sottolinea chi indaga, che precisa deve ancora capire quando siano state scritte le lettere della donna al padre, fondamentale contestualizzarle per capire se possano avere un rilievo nell'allontanamento della famiglia. A ritrovarle un giornalista di Sky TG24 che stava intervistando l'uomo, i carabinieri avvisati immediatamente. Bottacchiari, separata dal marito, era partita da Castell'Arquato il 20 aprile per raggiungere insieme ai figli e ai quattro cani un campeggio in Friuli, nei pressi di Tarcento.
4: C'è dell'ansia, c'è della preoccupazione, tanti si bilanciano a fare anche delle ipotesi, però siamo tutti solidali, sono tutti solidali con la famiglia per questo dramma che stanno vivendo in questo momento.
3: Il fascicolo resta aperto per sottrazione di minori, le ricerche in Alta Valtore, ai piedi delle Alpi Giulie, attivate il 6 maggio, saranno allargate a un raggio di una ventina di chilometri per cercare la madre e i due figli, che, confermano oggi gli investigatori, hanno spento nello stesso momento i quattro smartphone che avevano con sé. Un'azione deliberata, i cui motivi si potranno capire solo quando saranno ritrovati.
2: In Umbria è ancora ricercato l'uomo che a bordo di un bus ha colpito a martellate la moglie, riducendola in fin di vita. Massimo Solani ha raccolto la drammatica testimonianza dell'autista.
5: Lei si è messa seduta nei due posti dietro la porta d'uscita. Io nel mentre sono ripartita e dopo qualche secondo si è alzato l'uomo dall'ultima fila e si è avvicinato a lei, l'ha presa per la spalla e lei ha iniziato ad urlare. Io mi sono fermata immediatamente e mi sono resa conto che lui l'aveva fatta accasciare sui sedili, le cercava di prendere il telefono. Lei ha iniziato a urlare molto forte. Ho fermato l'autobus, ho aperto le porte e ho notato che ha iniziato a prendere da dietro alla schiena un martello e le ha iniziato a dare i colpi alla testa buttandola per terra. Lui ha continuato a martellarle la testa, io mi sono nascosta sotto al volante, ho aperto le porte perché avevo paura che potesse avvicinarsi all'abitacolo dell'autista, avevo paura che potesse colpire anche me, quindi da sotto al volante vedevo che continuava a martellarle la testa, ho lasciato le porte aperte, lui è sceso, ho premuto il pulsante per chiudere le porte, ma ha bloccato le porte col manico del martello, le porte si sono riaperte, e è risalito e le ha dato altre due o tre martellate in testa e poi è fuggito. È successo tutto in nemmeno 30 secondi.
2: La Procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, che 5 anni fa perse la vita nell'azienda tessile in cui lavorava. Sentiamo Francesca Malaguti.
6: Mia figlia è 5 metri sottoterra e io 5 sopra la terra di sopravvivenza. Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Cioè, si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo.
7: Fa appello a tutti quelli che sanno qualcosa, che lavoravano con Luana e possono dare nuovi elementi utili alle indagini, Emma Marrazzo. Per lei c'è una parte di verità ancora da scrivere sulla morte di sua figlia. Ne sono convinti anche gli inquirenti della Procura di Prato, che hanno deciso di riaprire le indagini. Ci saranno nuovi accertamenti e forse presto anche nuovi indagati. Nonostante ci siano già state per i titolari della fabbrica tessile 2 condanne con patteggiamento a 2 anni e a 1 anno e mezzo e il pagamento di un risarcimento alla famiglia. E nonostante non sia ancora concluso il procedimento a carico del manutentore dell'orditoio da cui Luana fu risucchiata, è stato assolto in primo grado, ma la procura ha fatto appello. I giudici hanno stabilito un nesso diretto tra la manomissione del macchinario e la morte della giovane operaia, ma anche altre persone potrebbero essere intervenute.
6: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il

0: macchinario e a ognuno la sua.
1: La battaglia di Emma Marrazzo contro le morti sul lavoro continua dal giorno in cui Luana non tornò più a casa.
0: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
2: Agli internazionali di Roma, Jannik Sinner batte Alexei Poprin in due set, 6-2-6-0, e si qualifica agli ottavi, dove il prossimo avversario sarà la sorpresa Pellegrino. Il servizio di Jacopo Cecconi.
3: Di fronte a lui non si può far altro che questo, girarsi a guardarlo ammirati, che per il raccattapalle è normale, ma il punto è che ormai lo fanno anche gli avversari. Stavolta è toccato a Popirin. 6-2-6-0 in un'oretta e arrivederci. Eppure l'australiano arrivava da incoraggianti vittorie con giocatori del calibro di Berrettini e Mensik che nel lontano 2021 aveva persino avuto l'ardire di batterlo, Sinner. Altre ere. Oggi Jannik sale a 30 successi consecutivi in Masters 1000, a uno dal record di Djokovic e sembra inarrestabile verso l'obiettivo mai così dichiarato di vincere gli internazionali d'Italia a 50 anni dall'ultimo azzurro, Panatta. E qui arriva forse la notizia vera della giornata. Negli ottavi l'altoatesino incrocerà la favola Andrea Pellegrino, che quasi non ci crede. 29 anni, pugliese, miglior piazzamento in carriera, 125esimo posto ATP, partito dalle prequalificazioni, ha battuto prima Fils e oggi Tiafoe. Vivrà il suo momento di gloria contro il numero 1. Agli ottavi anche Musetti contro Ruud, Darderi contro Zverev e possibilmente addirittura un quinto italiano, Cobolli, in campo ora con Tirante. La racchetta azzurra e la sua magia, impensabile solo pochi anni fa, tutta da coccolare.
2: A Cannes tutto è pronto per l'apertura del Festival del Cinema. Domani, oggi, la conferenza stampa di presentazione. Ora vediamo qual è il menu del festival con la nostra inviata Luciana Parisi.
4: Tradizione vuole che il Carlton Hotel di Cannes ospiti il presidente della giuria nelle 2 settimane del festival e che in suo onore lo chef inventi un piatto che quest'anno profumerà di Mediterraneo e di Oriente.
5: Cucinerò dei tagliolini con una riduzione di scampi, uno scampo scottato e salsa gochujang. Aggiungeremo poi sesamo e chili.
4: Il presidente di giuria della 79esima edizione del Festival di Cannes è il regista coreano Park Chan-wook.
6: La Corea
5: è un onore cucinare per lui e poi amo la cucina coreana, è molto innovativa.
6: La touche coréenne, et voilà.
2: Questo è il piatto forte di Cannes, ma vediamo che cosa c'è nel menù del festival e andiamo in conferenza stampa.
6: 40.
4: Thierry Frémaux, da 25 anni, è il delegato generale. Si deve a lui la scelta dei film, 76 nelle varie sezioni del festival. 22 quelli in gara per la Palma d'Oro, la maggior parte francesi, 3 giapponesi, 3 spagnoli. Compresa la nuova pellicola di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.
7: Tengo 20 anni di tua vita.
4: 2 i titoli americani, assente il cinema italiano. Sì, non ci sono film italiani, è già accaduto, e allo stesso tempo l'Italia è stata esclusa dai mondiali. Quindi sono doppiamente dispiaciuto.
6: Donc je suis deux fois désolé.
2: Si intitola Santissimo, il primo album di Saif, sono 18 tracce ed è ricco di collaborazioni. Martina Proietti lo ha incontrato.
8: Siamo troppo piccoli per queste immense.
9: È il suo primo album ufficiale, Santissimo, e già con il nome scelto, Saif vuole raccontare una storia.
10: Il classico simoro, diciamo, di definire una cosa, no? Con dell'aura quasi spirituale, poi in realtà parlare di tutto quello che non si può anche ignorare.
9: Forte del secondo posto a Sanremo, il cantautore ligure di origine tunisina pubblica un intenso diario musicale, mettendo insieme generi e culture, dal rap al cantautorato fino allo swing delle trombe che evoca il mare della sua città d'origine, Santa Margherita, mai nominata nelle canzoni.
10: È mischiato come mi sento mischiato io. Non solo tramite l'origine, no? Quindi avendo sia Genova che la Tunisia, ma anche per tutto quello che mi sento di prendere da quello che ho attorno, da quello che mi piace, da quello che vedo.
9: 18 tracce e molte collaborazioni importanti, Geolier, Tedua e Gue tra gli altri.
10: Sono tutti ragazzi che stimo e che ho ascoltato in precedenza. È venuto naturale quando man mano ho avuto la possibilità di farmi conoscere, quindi di poter collaborare con chi stimo.
9: Un viaggio che è solo all'inizio,

0: inizio a luglio. Saif partirà con un tour che attraverserà tutta Italia, da Genova il 18 luglio.
1: Però è bello vedere quando c'è soprattutto del calore, della risposta, mettersi in gioco.
2: La linea ora ai TG regionali, il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte, grazie per essere stati con noi e una buona serata.

Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
1: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
2: Uno sono io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
3: Buono, che cos'è? Misura.
4: Come misura?
3: Ti giuro.
5: Se mente con questa facilità, le piacerà davvero il mio taglio?
6: Dai, misura.
7: Ti giuro.
8: Mi ha anche giurato che si allena solo un giorno a settimana.
9: Ti giuro.
8: Non è che all'esame mi ha passato le risposte sbagliate.
3: Vedi?
10: Buoni, da non crederci.
9: Sei un vero amico.
10: Misura, gustati il benessere.
11: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
14: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
12: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
15: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come la lavastoviglie Electrolux, 14 coperti in classe A, risparmi oltre il 40% di energia. Tua soli 349,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Bella giornata, vero?
17: Bellissima.
18: I clienti Findomestic li riconosci subito perché possono realizzare i loro progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.

Accoltellamento mortale a Porta Capuana, SOS di cittadini e commercianti. Serve maggior presenza delle forze dell'ordine, soprattutto nel weekend. Antivirus, il sindaco di Torre del Greco, ordina 45 giorni di quarantena al 24enne che viaggiava assieme a una delle vittime. Il giovane per ora non ha sintomi. Doppio sciopero a Capodichino, 22 voli cancellati in partenza dallo

0: calo napoletano. Disagi ridotti, i passeggeri erano stati avvertiti per tempo. 141 chilometri da Paestum a Napoli, giovedì quinto arrivo di fila del Giro d'Italia nel capoluogo partenopeo, traguardo in piazza del Plebiscito. Tra poco più di un'ora al Maradona Napoli-Bologna, gli azzurri a caccia di 3 punti per blindare il secondo posto, torna Capitan Di Lorenzo. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura l'appello per la sicurezza del quartiere da parte di residenti e commercianti della zona di Porta Capuana, Napoli, dove ieri sera una persona è morta dopo essere stata accoltellata. Sentiamo Francesca Ghidini.
1: Risse, linciaggi, aggressioni, omicidi, rapine, residenti e commercianti di Porta Capuana chiedono aiuto a governatore, sindaco e prefetto, illuminazione adeguata, presidio fisso delle forze dell'ordine, soprattutto nei fine settimana.
2: Da quasi un anno che ci adoperiamo per mettere insieme questa comunità che ha bisogno di essere ascoltata e resa protagonista di un cambiamento. Tante analisi sono state fatte, ma le analisi più importanti arrivano dai cittadini che hanno bisogno urgente di essere ascoltati, da Porta Nolana a Porta Capuana.
3: Le luci sono la priorità assoluta, quindi il collaudo di quello che era stato la nuova illuminazione che ci ha regalato il progetto UNESCO, però ci ha regalato in modo incompleto, in quanto ci ha regalato solo i lampioni che non sono stati ancora collaudati, non sono stati ancora accesi.
1: Le associazioni della zona avevano lanciato l'allarme dopo la violenza sessuale subita 7 mesi fa da una donna di 30 anni. Dalla fine del 2025 Porta Capuana è zona rossa con vigilanza rafforzata e possibilità di allontanare i soggetti pericolosi, ma la tensione resta altissima.
4: Siamo riusciti a ottenere una zona rossa che però rappresenta solo un punto di partenza. In realtà quello che noi chiediamo è implementare questi controlli non più a un presidio di piazza come avviene. Troppo spesso vediamo 6, 7, 8, anche 10 autovetture ferme in piazza e i reati si svolgono in marciapiede di fronte.
0: A Verona i carabinieri hanno arrestato un giovane casertano, ora in carcere per sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce a danno della sua ex fidanzata. La ragazza ha denunciato di essere salita in auto con lui la notte del 5 aprile e di essere stata condotta in una zona isolata dove lui l'avrebbe aggredita con calci, pugni, schiaffi e minacce di morte. Non sarebbe il primo episodio di violenza. Ricoverata all'ospedale di Caserta, le è stato riscontrato un trauma cranico, ecchimosi ed escoriazioni compatibili con l'aggressione. Ed è atteso all'udienza di convalida del fermo il 15enne che sabato sera ha accoltellato un 14enne in piazza Municipio a Napoli. Il giovane è accusato di tentato omicidio. La vittima resta ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove era stata sottoposta ad intervento chirurgico. È stato estubato e respira autonomamente. Incidente mortale a Sorrento, sarà sottoposto ad autopsia il corpo del 64enne precipitato da un muro all'esterno della cattedrale. Il servizio di Lili Vicaroteo.
5: Si trova ora all'obitorio giudiziario del Policlinico di Napoli, in attesa dell'esame autoptico, la salma di Antonio Iovine, 64 anni, morto questa mattina sul selciato del campetto di calcio della cattedrale di Sorrento. Sono stati i ragazzi del vicino liceo Salvemini a dare l'allarme appena capito cos'era successo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava pulendo dalle erbacce il muro perimetrale del campo di proprietà della chiesa, quando per motivi ancora da capire ha perso l'equilibrio ed è caduto. Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Iovine, che abitava nel borgo di Marina di Puolo, nella vicina Massa Lubrense, una ex moglie e 2 figli lontani, conosceva bene il posto. Alla cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo era di casa perché seguito dalla Caritas, dove andava spesso in compagnia del fratello. Probabilmente per cercare di sdebitarsi per l'assistenza continua, ha pensato di pulire il muro. Coordina le indagini affidate ai carabinieri di Sorrento, la procura di Torre Annunziata.
0: C'era anche un 24enne di Torre del Greco tra i passeggeri dell'aereo, a bordo del quale si trovava anche una donna deceduta per le complicanze dell'antivirus. Il giovane non ha sintomi, ma dovrà restare 45 giorni in quarantena per ordinanza del sindaco. Carlo Solimene.
6: Dovrà passare 45 giorni in quarantena il marittimo di 24 anni di Torre del Greco, segnalato al Ministero della Salute dalle autorità europee perché, insieme ad altri 3 italiani, si trovava a bordo di un volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a causa del contagio da antivirus. Lo ha stabilito un'ordinanza fiduciaria del sindaco torrese Luigi Mennella, che ha tradotto così l'obbligo fiduciario di isolamento in casa prescritto dal Ministero e ASL.
7: Il ragazzo è sottoposto chiaramente a sorveglianza sanitaria, so che sta bene, non ci sono sintomi e questo ovviamente ci tranquillizza tutti. Chiaramente tutta una serie di prescrizioni che si riportano un po' a quelle che sono già previste.

0: nel protocollo per il coronavirus.
1: Il 24enne, che al momento non presenta alcun sintomo riconducibile al virus e si è già sottoposto a un tampone negativo, dovrà usare una mascherina FP2 in caso di contatti con altre persone, restare in una stanza singola con bagno a uso esclusivo, tenere sotto costante controllo la temperatura. Personale dell'ASL verificherà le sue condizioni 2 volte al giorno. I 45 giorni sono legati al periodo di incubazione della malattia, che in alcuni casi può arrivare a 8 settimane. La Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali ha ribadito il carattere non allarmante della situazione.
2: A Sant'Arsenio, in provincia di Salerno, oggi pomeriggio un vasto incendio si è sviluppato nel capannone di un'azienda del settore delle infrastrutture stradali. Non si segnalano feriti, la struttura è parzialmente collassata a causa delle alte temperature raggiunte. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, 6 autobotti e il nucleo chimico biologico. Ignote le cause dell'incendio. Sciopero dei controllori di volo di ENAV e del personale della compagnia EasyJet, ma i disagi per i passeggeri all'aeroporto di Capo Chino sono stati ridotti al minimo, come ci racconta Ivan Palumbo.
3: L'immagine del disagio all'aeroporto di Capo Chino è una hall senza code per tutta la mattinata. Non coglie di sorpresa i viaggiatori il doppio sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18, uno dei controllori di volo dell'ENAV, l'altro di piloti e assistenti di volo di EasyJet. Le compagnie avvertono prima in caso di cancellazione del volo, offrendo riprotezione o rimborso del viaggio, così i clienti restano a casa sapendo di non poter partire. Mi hanno mandato un messaggio avvertendomi che avrei potuto cambiare volo, così ora sono qui in attesa che parta il mio.
4: Il volo di mio figlio dovrebbe partire, quello di Malta.
3: Quindi la situazione è tutto sotto controllo?
4: Speriamo.
3: Sapevate che c'era sciopero?
5: In realtà no. Abbiamo scoperto stamattina.
3: Il suo volo è stato cancellato?
6: No, per fortuna no. Per fortuna il nostro volo 13.50 ci porta a Marsiglia.
3: 22 i voli cancellati da Napoli, circa il 15%, altrettanti quelli per Napoli. Chi ha dovuto rinunciare alle vacanze sarà rimasto deluso, ma è anche per loro, al di là di rivendicazioni salariali, se i lavoratori oggi hanno incrociato le braccia.
7: Qui su Napoli il servizio meteorologico con personale che è andato via non è stato reintegrato, quindi si crea una situazione pure alquanto preoccupante, perché il servizio meteorologico sia nella fase di decollo che di atterraggio si occupa della sicurezza dei voli.
2: Prosegue con successo il connubio tra Università Federico II di Napoli e imprese per la formazione post lauream basata sul modello delle Academy. Sentiamo Piero Vitiello.
8: Mi ha permesso di acquisire conoscenze e competenze nell'applicazione dei modelli di gestione e organizzazione dei servizi pubblici e sociosanitari.
9: C'è un valore aggiuntivo, che è quello di creare un valore attraverso questi progetti, che non è semplicemente per la stessa azienda o per gli azionisti che ne fanno parte, ma per l'intera comunità.
10: 4 progetti che i ragazzi, gli allievi hanno svolto con tanta passione e con tanta abilità. Racconta anche un mercato del lavoro che è pronto ad accoglierli.
11: Sono formati per aiutare il mondo della sanità e della pubblica amministrazione a stare al passo coi tempi grazie ai nuovi strumenti, in primis la digitalizzazione. Il dialogo fra università, istituzioni e imprese prosegue anche grazie ai 18 studenti, di cui 14 donne, che hanno conseguito il diploma della 5ª edizione di Core Academy, programma promosso dalla Federico II insieme a KPMG.
12: Ho citato l'esempio del fascicolo sanitario elettronico perché credo che sia uno dei progetti più significativi, che possa dare un patrimonio di dati e informazioni per sviluppare la ricerca scientifica e quindi la salute dei cittadini, al tempo stesso anche una spinta al mondo produttivo e quindi a tutto ciò, quelle che sono le aziende che girano intorno al mondo della salute.
13: Nel giro di pochi anni l'investimento che la Regione Campania ha fatto sulla transizione digitale ci ha portato a passare da una 20ina di servizi digitali a oltre 250, con oltre 400.000 domande telematiche acquisite in Regione Campania. 2 risultati importanti che si spingono ad investire ancora sulla transizione digitale.
2: Un volume dedicato ad Annalisa Durante raccoglie le riflessioni di un gruppo di detenuti sul caso della giovane vittima innocente di Camorra. Giuseppe De Caro.
14: Non è solo un libro, Mare Dentro, ma uno scrigno di emozioni che arrivano dalle carceri, dove in tanti chiedono a Giannino Durante di avere una foto di sua figlia Annalisa, 14enne di Forcella, vittima innocente di Camorra.
15: I carcerati dicono solamente: cercate di cambiare la vostra vita, perché i vostri figli hanno bisogno di voi.
16: Ciascuno di noi ha un mare dentro, e anche chi ha commesso reati, chi ha colpe, ha un suo mare dentro che noi dobbiamo, come dire, navigare, conoscere.
14: La storia tragica di Annalisa ha toccato e in qualche caso cambiato le coscienze dei detenuti e i loro pensieri sono messi nero su bianco nel volume scritto da Don Tonino Palmese con Giannino Durante e Pino Perna e presentato a Castel Capuano di Napoli.
17: La presentazione di un libro molto bello, un libro che auspico possano leggere le persone, ma soprattutto tanti giovani.
18: Questo libro è la cura di una ferita che non è soltanto quella di una famiglia, ma è la grande capacità di questa famiglia di trasformare quel dolore in una risorsa grande di altruismo.
19: La vicenda di Annalisa è straordinaria perché nasce da un evento delittuoso e diventa un impegno per la memoria e una risposta d'amore, ma d'amore non solo per la figlia da parte del papà e della famiglia, ma per tutta la città.
20: È semplicemente, come dire, l'occasione propizia per dire che la memoria, quando è attivata e quando diventa patrimonio comune, riesce a fare più rumore per dare voce alla vita che alla morte.
2: Le vite e il vuoto interiore di quattro giovani al centro dello spettacolo teatrale La Noia. Luigi Carbone.
21: Se ti chiedessero di riassumere la tua vita in un singolo attimo, quale sceglieresti?
22: E questa è la domanda alla base del gioco escogitato da quattro amici per vincere la noia, un climax di azioni per spingersi oltre che avrà conseguenze drammatiche sfociando nella violenza fine a se stessa. Parte da un episodio di cronaca, l'omicidio di un senza tetto a Verona nel 2017 a opera di un tredicenne e di un diciassettenne, per poi distaccarsi dal caso e diventare incalzante esplorazione del vuoto esistenziale in cui rischiano di sprofondare i giovani. La Noia, pièce in scena in prima nazionale al Ridotto del Mercadante, scritta e diretta da Manuel Di Martino.
23: I quattro protagonisti della Noia provano a rubare gli attimi vitali delle altre persone e li rivivono, provano a vivere altre vite, provano ad essere una molteplicità. Non si accontentano di una sola esistenza, ma le vogliono vivere tutte, spingendosi fino anche a cose molto estreme.
22: Nel dramma, prodotto dal Teatro di Napoli, Teatro Nazionale, Giampiero De Concilio, Marcello Manzella, Francesco Roccasecca e Caterina Tieghi vivono sul proprio corpo e restituiscono al pubblico con impatto immediato riflessioni, disperazione, precipizi mentali e paure scolpiti da una scrittura elegante e dilatati dalle musiche incisive di Gianluigi Montagnaro.
2: Tappa tutta in Campania per il Giro d'Italia numero 109, giovedì partenza da Pestum e arrivo in piazza del Plebiscito a Napoli. Giovanni Messina.
24: Nel segno della Magna Grecia parte da Pestum infatti la sesta tappa della 109esima edizione del Giro d'Italia.
25: Questo serve a far crescere il territorio e sicuramente ce la mettiamo tutto per organizzare al meglio il villaggio di tappa.
24: I 184 ciclisti delle 23 squadre si cimenteranno in un percorso di 141 chilometri da Pestum a Salerno e poi una vasta area della provincia di Napoli con arrivo nel capoluogo.
26: Questa volta il Giro ha un arrivo un po' inedito rispetto gli ultimi anni, non il lungomare ma Piazza del Plebiscito, quindi uno scenario diverso, però un scenario storico molto, insomma, iconico della nostra città.
24: 2 milioni investiti per riqualificare le strade attraversate dal Giro, ha dichiarato in conferenza stampa a Palazzo Salerno il vice sindaco metropolitano Cirillo, che poi ha rimarcato l'importanza della sinergia con la Regione Campania.
2: Calcio alle 20:45 allo stadio Maradona, fischio d'inizio di Napoli-Bologna, terz'ultimo impegno di campionato per gli azzurri di Antonio Conte, a caccia dei tre punti per blindare il secondo posto e l'accesso alla prossima Champions League. Andiamo a leggere la formazione ufficiale del Napoli: Milinkovic, Savic in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, e poi Giovane, Alisson, Santos insieme ad Højlund in attacco. Commenti e analisi su Napoli-Bologna e il futuro degli azzurri tra i temi del processo al 90esimo stasera su Rai 2. Andiamo a vedere alcune anticipazioni con Marco Mazzocchi.
27: Mancano 3 punti a Napoli e poi il presente diventerà futuro. E questo è lo stato d'animo degli ormai ex campioni d'Italia alla vigilia. Mancano pochi minuti della sfida contro il Bologna. La prossima stagione è un'incognita, ma intanto bisogna blindare la posizione Champions. Dicevo, la prossima stagione è un'incognita perché non sappiamo oggi se l'allenatore sarà lo stesso, se il direttore sportivo sarà lo stesso e se il mercato sarà un mercato pomposo o da spending review. Tanti punti interrogativi che cominceremo magari a sciogliere proprio stasera, direttamente al processo al 90° su Rai 2 alle 23:45. Dunque io vi aspetto lì e vedremo anche le immagini di Napoli-Bologna. Il Bologna è allenato da Italiano e qualcuno dice, ma si fa anche il nome di Sarri, che sulla panchina del Napoli ci possa essere proprio Vincenzo Italiano. Parliamo ovviamente dell'anno prossimo, sperando magari tra qualche minuto di rivedere in campo Capitan Di Lorenzo. Vi aspetto.

0: Il processo al 90° su Rai 2 alle 23:45 con le immagini, le interviste e quant'altro. A più tardi.
1: In Serie B, vigilia di playoff per Juve Stabia e Avellino con un solo risultato utile per entrambe, vincere a Modena e Catanzaro. Daniele Meloni.
2: La spinta del pubblico, la zavorra dei problemi societari, la vittoria, unico risultato disponibile. Così la Juve Stabia affronta la trasferta di Modena mercoledì alle 18:45, sapendo che solo espugnando il Braglia le Vespe andrebbero avanti nei playoff.
3: Sappiamo com'è la situazione, nel senso che per passare il turno dobbiamo vincere e quindi non si fanno calcoli, dobbiamo andare a Modena cercando di vincere, questa è la mentalità.
2: Stesso discorso per l'Avellino impegnato a Catanzaro alle 21 poco dopo la partita delle Vespe, solo vincendo gli irpini continuerebbero a inseguire il sogno Serie A, un sogno che sembrava impossibile prima dell'arrivo di Davide Ballardini sulla panchina biancoverde. I lupi potranno di nuovo contare su Fontanarosa, che venerdì ha scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato a Empoli. Il difensore è in ballottaggio con Missori, reduce dall'azione che ha portato al gol che è valso i play-off all'Avellino.
1: Parliamo di pallacanestro, è arrivato da poco più di un mese, ma coach Yasmin Repes ha già avuto un effetto positivo sui giocatori del Napoli Basket, tra questi Leonardo Fagian. Ettore De Lorenzo lo ha intervistato.
4: A febbraio ha compiuto 22 anni Leo Fagian, la giovane promessa arrivata a Napoli la scorsa estate dalla sua Treviso con tante aspettative. Con coach Magro però il ragazzo non vedeva il campo, ha sofferto, ha pensato chi me l'ha fatto fare, ha stretto i denti. Ma da quando è arrivato Repesa tutto è cambiato, ora Fagian è il volto della riscossa, segna, difende, dà equilibrio alla squadra e racconta così la sua sofferenza nei mesi scorsi e i suoi desideri per il futuro.
5: Voglio godermi la vittoria al massimo. Con questi tifosi incredibili, con la società in crescita, con un progetto incredibile, con i miei compagni di squadra incredibili. L'allenatore che da quando è arrivato mi ha dato una gran fiducia, si è visto. E con questo atteggiamento qui so che possiamo fare bene l'anno prossimo.
6: Dimmi una cosa, adesso è un'altra squadra, adesso si gioca di squadra. Che cos'è che è mancato nella prima parte?
5: Non so darti una risposta. Chiaro che ero molto più frustrato, sai, quando non si gioca. Sono venuto da un anno molto molto difficile, ho perso mio papà a maggio, ho lasciato mia mamma e mio fratello a Treviso, sono venuto qui con tante speranze e quindi è stato molto molto difficile per me venire qui lontano da casa e da solo, non giocare. Quindi sono molto molto contento che coach mi abbia dato questa opportunità e che abbia risposto nella maniera giusta.
6: Adesso però vuoi restare a Napoli?
5: Ovvio.
1: Domani alle 16 alle Terme di Agnano di Napoli, inaugurazione della mostra dal titolo De Balnes Puteolanis di Pietro da Eboli. Era l'ultima notizia, continuate a seguire la TGR Campania sul sito web e sui social. Grazie e buona serata.

0: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, poche nubi fino al tramonto, più diffuse nella notte e con fenomeni sparsi e intermittenti. Sull'Appennino Campano, qualche piovasco al mattino con successive schiarite e nuove deboli piogge in nottata. Sul Salernitano, irregolarmente nuvoloso, con aperture e addensamenti più compatti, responsabili localmente di isolate precipitazioni. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà di debole e moderata intensità e con provenienza dai quadranti occidentali. Mare mosso, localmente mosso.

0: Peugeot 208, da oggi con nuovo motore turbo 100 cavalli. Tua a tasso zero, da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle a 7,49 euro. Avvitatori a percussione ricaricabile a 49 euro. Lidl vale davvero.
2: Questo hotel è fantastico.
3: Già. Solo 310 euro a notte.
4: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
2: Devi usare Trivago.
4: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
2: Centinaia di siti.
4: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
3: Avrei dovuto usare Trivago.
2: Avresti dovuto usare Trivago.
5: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulce e zecche. Front Pro, gustosa compressa masticabile che può essere data anche a stomaco vuoto, ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
7: Viaggiare. Lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
8: Nuovi bastoncini di Capitan Findus per le tue migliori creazioni. Solo 100% filetti di pesce in una nuova panatura dorata e ancora più croccante.
9: Perfetti!
10: Super croccanti!
11: Buonissimi!
8: Scopri i bastoncini Findus più croccanti di sempre. Approvati dal Capitano.
12: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No! José Prima.
13: Assistenza clienti prima, mi dica.
12: José Prima.
14: Certo, basta diventare cliente prima.
12: Però poi José Prima. Respect.
15: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.

Quill presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Z-Quil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina. Ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.

0: Madame Fournier?
1: Un incontro casuale.
2: Ho incontrato uno che non vedevo dal liceo.
0: Ti avrei riconosciuto ovunque, ero pazzo di te all'epoca.
1: E niente.
3: Perché ti penso continuamente?
1: Sarà più come prima.
4: Sto pranzando al parco.
0: E sei da sola?
4: Sola con il mio giornale, sì.
5: Dovresti essere lusingata di avere un marito che ti considera un vero tesoro.
6: Che ironia, vi credevamo tutti una coppia perfetta.
1: Per il ciclo Il grande cinema d'autore, un film di Woody Allen.
7: È sicuro di voler sapere la verità?
1: Un colpo di fortuna, venerdì 21 e 20, Rai 3.
8: Buongiorno a tutti voi dal TG1. Non si sblocca la crisi in Medio Oriente. La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile, scrive sui social il presidente Trump.

0: quando scoppiò la guerra in Ucraina, cioè dimettersi dalla parte del governo, non per il governo, ma per rendere più forte l'Italia, tu faccia sciacallaggio. Non avete senso dell'Italia, non avete senso della nazione.
1: C'è in palio l'immunità, una mosca? C'è una mosca? No, guardate la mosca. E dove va la mosca?
2: Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato, beh.

0: guardate che cosa sta succedendo dentro Gaza, facciamolo insieme questo giro. Queste sono immagini di Gaza questa settimana, scoli, fognari ovunque, acqua, tentativi di qualche disinfestazione qua e là, perché le tende sono state sostanzialmente tutte prese di mira da topi e insetti di ogni genere. E guardate le tendopoli, quanto sono fitte, quanto le persone vivono l'una accanto all'altra. Questo bimbo ha sul viso i segni dei roditori.
1: Voglio vivere così, col sole in fronte, c'è felice canto, canto per me.
2: Proprio collegandomi a questo, che quando De Carolis prima diceva l'internazionale sovranista, le destre in crisi, eccetera, io vorrei segnalare che ieri il presidente Meloni. Maionino, scusami, non interrompere, non ti sento, quindi non
3: adesso mi fa una domanda, Finanza,
4: vai proprio da solo per conto tuo, portando la palla in tribuna.
2: Non sento
4: una
2: quello che dici, cioè, però dovresti avere la cortesia di lasciarmi finire, di non interrompere, perché io non ho interrotto.
5: Wow. La visita di Marco Rubio in Italia rappresenta un'occasione importante per chiarire gli equivoci che sono sorti tra l'amministrazione americana e il governo italiano.
6: Forza Italia crede nell'atlantismo come strumento di libertà e cooperazione.
7: Quello che conta, per ciò che ci riguarda, è la relazione transatlantica.

0: gli acufeni anche tu?
1: Non ce li ho.
0: Ah no?
1: Ma io... lo devo mettere.
0: Ah, no, l'acufene sono i ronzii.
1: No, io pensavo... No, no, no, no.
0: No, sono i ronzii, l'acufene.
1: Cosa dici che...
0: Io sento gli uccellini.
1: E mi sento Iosetti anche a me. Però vorrei... E credo che cederò e mi metterò le cosette, sai, nell'orecchio.
0: Ma perché sei un po' sorda?
2: Non sento, scusa Daniele. Ripristinate il collegamento, un attimo solo. Mi senti tu? No, non ti sento Daniele. Aspetta Daniele, ripristiniamo...
3: Allora, non ti sentiamo, credo che tu debba spingere un bottoncino.
4: Ma mi scusi, ci sono 100 nazionalità diverse che partecipano alla Biennale di Venezia e quindi visiterò altri padiglioni, visiterò il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione italiano, il padiglione israeliano, il padiglione veneziano. Ci sono 100, c'è l'imbarazzo della scelta.
5: A quello russo non andrà?
4: No, no, andrò anche a quello russo, certo.
6: Urra! Non c'è pace al Ministero della Cultura, Giuli licenzia parte dello staff. Dietro la decisione, il mancato finanziamento del film su Regeni.
7: Voglio vi

0: La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l'erba.
1: Bravo. Bonelli.
2: Beh, non solo.
1: A lei un bel tirone, un bel tirone, ma di quelli proprio... Oh!
0: Oh!
1: No, no, che cos'è questo? Vai, vai. No, vai.
0: Vabbè, mi stai ammazzando.
3: Torniamo un attimo a Piersanti Mattarella, no? Lei davvero non sa chi lo ha ucciso?
4: Ma certo che lo so.
3: Ah, appunto, quello. Allora lo dica, no?
4: La ma?
3: La ma?
5: La ma?
3: La ma?
4: L'amante.
3: No, no, non ha ucciso l'amante, no,
4: mi
3: no.
4: Mi faccia spendere non ce due parole sull'amante, no, perché è stata l'amante.
3: Ma no, no, no, no, la ma?
4: Non, mi scusi, un lapsus.
3: La ma?
4: La madre.
6: Queste destre nazionaliste fanno paura adesso, fanno paura per il caos che stanno portando nei rapporti internazionali e anche nelle strade delle loro città. Sta a noi di ricostruire pace e di ricostruire e restituire tranquillità alle persone.
7: The army men that you waged living room war with are now delicious. These green apple gummies have four military action poses and arrive in a 5-pound MRE. So, have fun with it.
8: Vi volevo mostrare la prima pagina della Stampa, appunto il giornale per cui scrive Barbera. Il titolo d'apertura è Gelo, Meloni, Rubio, l'America è lontana.

Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.

0: con la cosa che girava sopra, sì, no?
1: Esatto. Eccolo là il drone, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Ci siamo?
2: Sì.
1: Vieni, vieni, vieni.
2: Ecco, dove va, attento la testa. Aspetta, ecco qua. Buonasera, buonasera.
0: Allora, la